Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Let's go.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

c'è, sei il proiettile che mi ha messo giù. E ti prometto che non prometto più, perché non posso mangiare e dormire, la scossa che inietto quando ci sei nel letto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio Giulianova, @lib

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il mio momento per partire, cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio, e qualcuno che medita la fine.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona domenica.
2: Buongiorno e buona domenica.
1: Vedete tutte le sigle qua. Tutte le sigle. Allora, via Bosco Martezze sono passato solo io, dove sono lampeggiato.
3: Ah, ok.
1: 22 macchine al bivio perché ho fatto una cosa grave.
3: Che fatto?
1: Ho superato la fila.
3: Qua.
1: Sì, ho superato la fila con le macchine che venivano per arrivare in tempo. Ho superato la fila con le macchine che venivano da Giulianova
3: e con lo scooter.
1: E con lo scooter. Però è sempre a rischio,
3: certo.
1: Non si può fare.
3: No.
1: E ho contato 22 macchine. Poi ho detto, vediamo un po' come si forma la fila quando qua invece è verde. 5 macchine sulla nazionale. Quindi voi non fate niente, voi, io sono, non so, 20 anni, non so, Ivan lo sa, da quanti anni abitiamo a Colares, ma mai una volta che ho visto il vigile capo giù e anche l'assessore di Carlo, il quale non si è mai accorto che non c'era l'attraversamento, e non c'è l'attraversamento pedonale. Oh, ma fammi vedere un'altra cosa. Cioè, tra l'altro c'era anche un incidente stradale.
3: Dove?
1: Sulla terra con Giulianova.
3: Quindi la fila Mosera.
1: Invece, la fila era a Colares, sono passato pure là, perché ho visto altri motociclisti che lo facevano. Perché solo io che va a passare pure la ragazza e ti ho capito qua. Non si fa, vabbè.
3: Io per non fare brutta figura.
1: Vabbè, ma non ti sei fissato col bivio, non è che mi sono fissato, è che ci passo tutti i giorni e quindi è evitabile che vedo che non siamo amministrati male sotto questo aspetto. Però sono cominciate le manifestazioni, non so quanto genere c'è, diranno che sarà stato, tra poco avremo il coso della signora.
3: Cosa della signora che
1: sì, la signora Tassoni che ci dirà che è stato successone il concerto di Rondoli, che è incognito, quella musica purtroppo ha disturbato. Allora, ieri c'era la manifestazione di Roma Serafini, che era lì. Noi siamo famosi per disturbare le manifestazioni che si fanno, lui che organizza in contemporanea. Allora, l'altra sera c'era la presentazione di un libro, da tempo, lo fa il comune, a Pinacoteca Bindi, in contemporanea, sulla terrazza della Bindi, sulla terrazza all'aperto, che è caldo nero, in contemporanea, Strada Incanto, lì a Piazza Bozzi, quindi mentre quelle tentavano di parlare, arrivava tutta la musica, e quindi sono rientrati dentro, nella sauna, hanno velocemente
3: hanno
1: fatto
3: presentazione.
1: Ieri, manifestazione di Roma Serafini, questa fa le prove di incognito, sì, con la musica, non so che... Dan, non so che musica è, mio limite. A me piace la canzone che ci sta il ritornello, cioè che tu la senti e poi la puoi ricantare. Vecchio, vabbè. Hai detto per favore, potete aspettare 5 minuti perché uno deve cantare il l'inno americano e lì almeno niente, quella cantata l'inno americano a cappella tra l'altro e quella continuata a fare quello che si parla. No, no, no, no, noi abbiamo una scaletta da rispettare, guarda, 5 minuti durano, no? Ne fate, vabbè. Che tema? Andiamo avanti.
3: Allora, partiamo dal centro.
1: Non controllare la cosa.
3: Quotidiano dell'Abruzzo.
1: Che è mai successo? Quello che penso io lo dico pubblicamente.
3: Che cosa?
1: E chiedo le dimissioni, dai. Niente fatto.
3: Allora, sulle case.
1: Divertiti con queste notizie drammatiche.
3: Sulle case di comunità, ora la regione esulta, centrati i target del PNRR. Poi l'incendio a Colledare, Lazzaroni, i pompieri al lavoro da 2 giorni per domare il rogo.
1: Perché? Ma Grimi ha tentato di mettere in senso dialettale a fare lui, ma viene dal nord e è uscito un chitenemo.
3: Dico una cosa bruttissima. Sì, quando parlano quelli del nord e parlano
1: di dialetti è uscito
3: che non si può sentire.
1: Non so a qualcosa si riferisce, ma sicuramente se metto un chitenemo sarà qualcosa di negativo. Che è?
3: Ciarelli, decesso per i traumi, Teramo, autopsia sul 43enne deceduto a Silvi nello schianto dopo la fuga dei carabinieri.
1: Ecco che cosa dice. In questo istante erano le 8.59. Mo! Può essere. Bisogna stare i carabinieri.
3: No, qui sta a fare il prossimo blocco normale.
1: No, in questo istante abbiamo la pattuglia dei carabinieri in servizio controllo e posto di blocco in piazza stazione.
3: Sì, sì.
1: Oggi pomeriggio, quindi ieri doveva dire... Sì. Quando alle
3: oggi
1: prevede quello che accadrà.
3: Sì, sì.
1: Quindi stamattina ci stavano i carabinieri in un posto di blocco alla stazione, calma, tranquilla. Oggi pomeriggio, anticipa il dottor professor Cavaliere Ufficiale Grimi, quando alle 16 avremo centinaia di maranza seduti sui gradini a fare casino e a menare tra di loro, avrai bisogno di una pattuglia, arriverà forse dallo seto, perché l'altra sera arrivò. Appunto, anche l'ambulanza, il morto davanti a Caporn arrivò da Mociano. Possiamo dire chi teneme, cioè, non va bene niente, no, però piccole cose. Non morite?
3: Nonno d'Abruzzo, addio a Sabatino, il papà di Donatella, di Pietrantonio, la scrittrice che è a ribalta negli ultimi con l'Arminuta. Era malato da tempo, muore di risio, l'ex della banda Battistini, aveva 64 anni. Poi, delitto a Civitanova, la Teramana resta in carcere, Jeep non voleva uccidere.
1: L'aiuta il Jeep?
3: Sì, quasi la legittima difesa.
1: Mi pare di sì.
3: Montorio Alvomano, eravamo 9 amici al bar che fondarono Radio Centrale.
1: Eh sì, è vero, colleghi, facciamo gli auguri, ma non, a giugno, noi siamo partiti a gennaio. Ma che tocca a me, ma tocca 3 pagine, ha fatto 2. Beh, sicuramente.
3: Ma non fare sempre il piglioso.
1: No, però.
3: Vuol dire piglioso proprio. Vale. Roseto, un concorso per Flavia.
1: Tu faccio il
3: piglioso.
1: Che vuol dire?
3: Punto.
1: Allora, in italiano.
3: Grimi può parlare in dialetto e da Castellanza.
1: Povero Grimi. Ascolta. Chi tenemo?
3: Ascolta, ma scusa, ma tu non eri al bar però.
1: No,
3: quindi Roseto, cioè, si può raccontare di meno, capito? Un concorso per Flavia.
1: Ma la verità, non mi avevano fatto, era un gruppetto di brevi ragazzi, ognuno era tutto Rodolfo, avevano bisogno però per fare il notiziario di un direttore responsabile. E ricordo che chiamarono Cibei perché aveva cominciato a scrivere il suo messaggio, però Cibei non era ancora pubblicista. E poi allora furono costretti a chiamare a me e dice che non mi volevano chiamare perché eri di destra.
3: Tu di destra?
1: 1976.
3: Eri di destra?
1: Un po' così. No, di destra no, siamo cristiani. Però poi abbiamo visto come va il mondo e quindi.
3: Roseto, un concorso per Flavia, travolta e uccisa a 22 anni. Teramo, nuovo ospedale, un'altra area in comune, la proposta di costruirlo in strada.
1: Stupendo questo.
3: Sì.
1: Stupendo.
3: Ingegnere.
1: Già stanziata che si farà per step, no? Quindi già tutto pronto. Sì. E improvvisamente il comune dice no, spostiamolo. Va bene, spostiamolo. Che ne ha fatto?
3: No,
1: non lo fanno. Due cose non si faranno. L'ospedale di Teramo e la Teramo Mare.
3: Roseto è vibrata, e qualcuno è contento, Roseto è vibrata, soccorsi in mare, 8 salvataggi in un giorno.
1: Ditelo ai cittadini con le ranese, che stamattina una fila immensa era. Lazzarone, sono 3 giorni di fuoco, tu pensi come saranno ben cotti quei biscotti, come piace a me, piace bello cotto, ci andiamo? Perché quello che si è salvato faranno una specie di spaccio, lo fanno, no?
3: Beh, immagino sì, quello poi fa.
1: Dai, a Isola, una passeggiata, quando ci metti tu?
3: Che lo traffico, Stugal.
1: A Isola, dai, ci metteresti 20 minuti tu, che sei bravo.
3: Case di comunità, la regione esulta, centrati i target PNRR.
1: Ma tu non potresti, tu non è che non c'è la patente, ce l'hai come?
3: Scaduta.
1: Allora, quindi se tu vieni con me, porti la macchina, che ti succede?
3: Niente.
1: Che a me che fa? Ma una volta non ci stava che uno che aveva il foglio rosa.
3: Ma io non ho il foglio rosa.
1: Ho capito, ma ti la patente di
3: Mamma,
1: più.
3: Ma chi ti ci porta a Isola? La patente, no. O senza patente, io a Isola non ci porto.
1: Mi devo portare Isola, ma i miei biscotti e pantaloni ben cotti.
3: Fatto tutto da Telese, quando ci vai? Telese ci viene sicuro.
1: Se c'è un bicchiere di vino poi.
3: Vabbè, mo si vedo. Alla scadenza 40 su 43 erano attive, ma il piano è stato rimodulato per rispettare i tempi. Vedremo poi se, speriamo di sì, continueranno negli anni prossimi a essere aperte.
1: E invece Paolucci già dice di no.
3: Rischiano di restare gusci vuoti, dubbi del Dem e Paolucci, mancano investimenti sul personale sanitario per dare, cioè perché ci devono mettere persone, poi là dentro quelli sono stipendi. Ora contratto integrativo, senza di noi non si parte. Ecco, cioè, come i medici di base che devono essere quelli che attivavano in prima istanza le case di comunità.
1: Potenziati pronto soccorso.
3: Esatto. Che adesso battono cassa e i medici dicono e vogliono appunto essere avere il contratto rinnovato, che è fermo al 2006, cioè 20 anni fa. Addio a nonno Sabatino, l'arci abruzzese dell'interno, era il custode delle lingue e della memoria di una regione, di un territorio, solo lui?
1: Lui sicuro.
3: L'omicidio nelle Marche di Mattia.
1: Oggi 5 luglio è il compleanno di Antonio Franchi.
3: Auguri.
1: Volevo fare auguri al senatore, perché faccio un po' di auguri, non mi scordo, posso?
3: Sì.
1: Gianni Caprioni.
3: Auguri.
1: Nicola Magliano.
3: Auguri.
1: Nicola Andreoni.
3: Auguri.
1: Armando Gambacorta.
3: Auguri.
1: Anna Maria Guercioni.
3: Auguri.
1: Fabrizio Cicchinè.
3: Auguri.
1: E poi sempre 5 luglio Nicola Siforc.
3: Auguri. Sempre Bagliano, quello che fa dato gli auguri sopra.
1: Alex Venei.
3: Auguri.
1: Anna Di Paola Antonio.
3: Auguri.
1: Angelo Ciarroni.
3: Auguri.
1: Roba Giardino, credo. Sì. Poi Manu Elia Iannetti.
3: Auguri.
1: Auguri. su, poi c'è uno, vabbè, è finito. Poi vediamo con gli altri. Comunque, tutti auguri a voi, compreso al Senatur che nasce oggi, quando farà? Quanti anni compierà?
3: 107,
1: non lo so. Ma no, che 107, non lo so. Glielo chiederemo.
3: Il volto della cronaca nera aveva 64 anni, addio a Claudio Di Risio, ex della banda Battestini.
1: Famoso.
3: Poi l'Associazione Nazionale, grazie alle cooperative costruiamo un mondo dove il noi vince sull'io. Bruno Visioni, aquilano, è stato appena eletto presidente dell'AGCI. Su cultura e turismo nelle aree interne si punti sui borghi, no, sui paesi, non sui borghi.
1: Aia!
3: Che miseria!
1: E come mai?
3: Che è successo?
1: C'è un po' più grande.
3: Sì.
1: Rostilande.
3: Costa, lo so, cioè, Costa dei Trabocchi, però Cupello
1: e Pizzoli stanno ai primi posti, lontano da noi. Come viene in mente di Carlo?
3: Costa dei Trabocchi, il WWF Italia va all'attacco, adesso si realizzi il parco. E poi, di vino si ne parla sempre, così valorizziamo la DOCG Casauria da Dazio di Fratelli d'Italia, presenta un progetto di legge da 77.000 euro per rafforzare la denominazione.
1: Invece col Diretti che fa?
3: Porta il cibo contadino in ospedale, venerdì l'iniziativa a tutela della dieta mediterranea.
1: Quindi mangia qualcosa di buono finalmente, perché solitamente si parla male del mangiare dell'ospedale.
3: La ricerca fa tappa all'Aquila, in arrivo 180 scienziati per la BIFD. Domani avvia l'evento organizzato dall'Ateneo del capoluogo del Gran Sasso Science Institute, dedicato alla fluidodinamica. Ci saranno accademici provenienti dalle migliori università del mondo.
1: Che hai fatto qui?
3: Arriva
1: perché tutte queste sigle?
3: La nuova tecnologia che monitora i segni vitali al lavoro, quello che partono pure i calciatori, la pettorina che ti controlla il battito cardiaco, la pressione. Il rapporto con la tecnologia, aprile, così l'intelligenza artificiale cancellerà la nostra individualità, siamo diventati obsoleti.
1: Parla per te, perché tu devi ricordare la
3: divinità. All'Aquila.
1: Quello che abbiamo, l'angolo sfruttiamo la nostra, poi si vedrà.
3: All'Aquila torna il premio nazionale Donna.
1: Va bene questo.
3: Eravamo 9 amici al bar che fondarono la radio centrale. A Montorielvo Mano i fratelli di Bartolomeo ricordano gli esordi negli anni 70. Era l'epoca delle frequenze libere e volevamo farlo anche noi.
1: Intanto resiste come noi.
3: Bravi.
1: Solo per questo tanti auguri.
3: Bravi. Stati Uniti.
1: Ma a giugno ve li faccio. Prima dovevi fare da noi a giugno.
3: Smetto. Trump va all'attacco, identità minacciata. A Washington è stata annullata per il caldo la parata per i 250 anni. Molte le critiche per una festa di parte per l'indipendenza americana. Intanto Mattarella, l'Italia con gli Stati Uniti per la pace, ma bisogna continuare a lavorare con NATO e ONU.
1: Giustamente.
3: La lettera del piccolo Leo consegnata a Papa Leone, sono sbarcato da solo 10 anni fa, ti dono un pallone sperando che aiuti un altro bambino come ha fatto con me. Sulle tombe dei migranti, responsabilità epocale, il pontefice esorta l'Europa ad accogliere e integrare chi viene in cerca di aiuto, sono vittime delle decisioni mancate. Poi il fuori programma sulla scogliera. Andiamo avanti, a Teheran i funerali di Khamenei, la rabbia, morte all'America, le celebrazioni andranno avanti fino a giovedì.
1: Ma questo era morto 4 mesi fa?
3: Sì, abbiamo messo in congelatore.
1: Perché dopo quello? Ah, perché c'era la guerra.
3: Beh, se lo facevano prima durante i bombardamenti, subito sul funerale arrivava la bomba.
1: Infatti il figlio non ci va.
3: Ma che matto.
1: Comunque, perché l'ha messo in una teca di vetro.
3: Gli iraniani piangono il martire, siamo qui per la vendetta. Sì. E intanto l'altro fronte, droni ucraini su San Pietroburgo. Secondo i russi, raid è una reazione alla caduta di Konstantinivka.
1: Vabbè, intanto gli ha bombardato le raffinerie sul petrolio, dove gli fa male a bombardare.
3: La politica senza memoria. In Germania è il congresso dei nazisti, che di FD, tra le proteste. A 100 anni dalla mano tesa di Hitler a Weimar, facciamo il paese di nuovo grande.
1: Ricordo un po' che cosa accadde in Germania, che stava per succedere, che
3: stavano una maggioranza relativa,
1: era bassa la percentuale di votanti in Germania,
3: tipo 88%.
1: Quando ci fu questa qua che potevano tornare al potere, andare all'88% votarono in
3: secondo me ci potrebbe essere un positivo effetto vannaccio anche in Italia alle prossime.
1: Sì, soprattutto perché qua pure
3: Rai, la russa in campo, propongano dei nomi, richiesta al centro-sinistra che la respinge. Will Bombardieri rialetto alla guida.
1: È uno degli uomini di pace?
3: Non mi pare, non lo so. Tragedia sfiorata fuori dallo stadio, il caso del derby di Torino, il pubblico ministero dice arrestare la gente che pare abbia sparato all'altezza uomo un lacrimogeno, cosa che noi abbiamo visto spesso in tempi passati, tanto tempo fa. Brutalmente aggredito a Milano, era al bar a fare colazione, poi uno sconosciuto lo ha coltellato 20 volte.
1: Ma resiste?
3: Sì, ancora non dicono che è fuori pericolo, però è ricoverato.
1: Ma non ci è riuscito a colpirlo, però per fortuna non in profondità, no, questo no. È accaduto. Senza motivo, cioè poteva capitare nulla, ti ricordo qualcosa.
3: Qualcosina, spavento per Aldo Montano, shock anafilattico dopo una cena in un ristorante e allergico alla caseina. Cosa grave che l'aveva detto ai ristoratori e ai camerieri, che era allergico alla caseina, che è un'allergia che può essere mortale, fra l'altro.
1: Dove si trova, per esempio?
3: Là, di Atticini.
1: La casea, là, poi prodotti caseari.
3: Esatto. Teramo, lo schianto dopo la fuga dai carabinieri, morto per una lesione spinale, l'autopsia accelera l'inchiesta. Il caso Ciarelli.
1: Pescarese, secondo me, sì. Che è successo lì, ma... Sì.
3: Non si condanna una vita per un errore, la cugina Veronica, sbagliare umano, meritava una possibilità. Oggi l'ultimo saluto a Pescara.
1: Sì, penso anche della collega pescarese.
3: Sanità, nuovo ospedale, un'altra area, il sito ora all'esame del comune, la zona è quella di Strada Castellani, la proposta presentata dall'ingegner Di Baldassarre. Gli uffici stanno valutando la fattibilità urbanistica, l'amministrazione ha mostrato disponibilità.
1: Ancora lui sarà Di Baldassarre, sarà il figlio, veniva al messaggero quando stava a Termo, io negli anni...
3: Ma viene che stanno zacchendo, perché è andato lui in comune a proporre il terreno, no, è andato lui all'ASL a proporre il terreno.
1: È lui.
3: E poi lui ha raccontato che tutti erano d'accordo, che...
1: sì, sì. E quindi praticamente quella parte già tutto diviso per step, Gatti aveva annunciato.
3: Beh, lo scandinato era pronto, fai i garage sotto. Biodigestore, botta e risposta tra assessore e associazione, cioè la polemica a Teramo.
1: Oh, Lazzaroni.
3: Colledara, Lazzaroni, pompieri al lavoro da 2 giorni per domare il rogo. Dopo le ordinanze del primo cittadino Tiberi, arrivano quelle dei sindaci di Isola e Castelcastagna. Le aziende nelle zone limitrofe restino chiuse. Stoppa la circolazione nelle strade vicine, non ci puoi andare.
1: Ma come sta messo?
3: È chiusa la circolazione.
1: Prodotti, parla dei prodotti.
3: Non lo dice. Case di riposo, corsa per il cambio gestione. Le cooperative Sanitalia e Assistenza 2000 hanno chiesto il subentro immediato di Cursana.
1: È famosa.
3: Non lo so. Si ritrovano.
1: Cursana.
3: Si ritrovano a 63 anni dagli esami, gli ex tutti? Gli studenti dell'Istituto Tecnico Comi rinnovano il tradizionale appuntamento.
1: Però sempre bene, per la classe, piccola. Oh, ieri è successo un sacco di salvataggi. Sono stati
3: soccorsi in mare dai bagnieri. Era molto mosso il mare e non era il caso di fare il bagno. Quindi...
1: Beh, non lontano.
3: Che significa? La propria arriva, perché sono i cavalloni. Soccorsi in mare.
1: Piace
3: i cavalloni? Soccorsi in mare dei bagnini, 8 salvataggi in una giornata. Padre e figlio recuperati a Villa Rosa e Martinsicuro. Paura per una 50enne e una turista a Tortoreto. Doppio intervento al pontile rosetano. In salvo una ragazza di 12 anni e una donna del posto.
1: Le bandiere rosse ci stavano.
3: Sì, sì, sì, sì. Un concorso per ricordare Flavia, investita e uccisa a Roseto. Poi raffica di controlli e di multe, sanzionati stabilimenti balneari ed Alba Adriatica, ammenda per mancate esposizioni di prezzi e dei cartelli di divieto a somministrare alcolici ai minori. L'amministrazione comunale chiama le guardie giurate per vigilare sulla Bambinopoli e sulla Pineta. A Tortoreto, polizia locale, parte il turno serale dalle 22 all'1.
1: Ce l'abbiamo noi?
3: Noi no, abbiamo le pistole. Però ancora non.
1: Cioè, non gliel'hanno rifatto?
3: Ma non lo so io. Tu
1: lo sai, chi è? Mi sono rapporti ottimi, lo sai. Vediamo che ha fatto, mi sono scordato di una cosa, dai.
3: Vogliamo più
1: quando fai dei controlli che sono importanti.
3: Vogliamo più alberi nel parco di Via Lazio. A Martinsicuro il comitato di quartiere presenta una proposta.
1: Qui che è stata condivisa da Conalpa.
3: Immagino di sì. Allora, Giulianova, la difesa del territorio.
1: Allora, è una conferenza stampa del duo Bassomauro Forcellese e l'abbiamo messa in diretta, sì. Quindi la potete risentire
3: integralmente
1: sulla pagina. Che cosa diceva? A parte con la ricostruzione, che sembra la regione che poi loro non sono affatto in colpa, perché hanno applicato soltanto quello che aveva detto la regione, cioè di fare un censimento di com'era la situazione e che cosa sarebbe accaduto con quelli che sarebbero stati ripresi, ma senza dare le dimensioni. Questo è il passaggio. Uh-huh. Per cui questo che vedete altissimo nasce dal fatto che erano state nel frattempo due anni e mezzo fa rifatto il ripascimento famoso con i massi, ti ricordi? Ci andammo pure
3: a fare la stampa, si vedeva il mare,
1: due anni e mezzo, vabbè, erano più alti. C'era uno stesso problema con i caliscendi di Passacqua e di Mucciconi, i quali però hanno fatto richiesta motivata proprio per evitare questo all'ende porto di spostare un masso, e grazie a quello sono arrivati in linea con quelli che ci sono, con quello di Eloisa, con quello di Mondini e via di seguito. Quello no, quello il masso non l'ha spostato ed è che viene così alto e si trova in uno dei punti più critici della zona. Allora la proposta è quella, ma l'hanno fatto già così, ma è così ancora? Si può spostare, si può smontare, si può fare qualcosa secondo te?
3: Sì, tutto, ma che serve? Cioè, sta là.
1: No, sposta il masso, è più basso e diventa in linea con gli altri. Perché anche perché diceva qualcuno che sentinelle che è pericoloso, perché è il punto dove il mare frange maggiormente.
3: E quindi lo abbassi dove arriva più onda.
1: Non lo so, però se lo può portare. Vabbè, comunque,
3: se lo abbassi è peggio.
1: Comunque era meglio che rispettare certe regole, va bene. Poi operato il ragazzo colpito con i racchettoni, e ricordiamo che l'uomo è a piede libero, nel senso che è stato solo denunciato, perché ha regolare permesso di soggiorno ed è anche a un posto di lavoro con contratto, e i commenti sono stati durissimi, come abbiamo potuto leggere, tra quali incendiamolo, il migliore è incendiamolo, vabbè, però no. Intanto dalla strada Santa Filomena a Mociano, c'è una strada che si chiama San Filomena. Vabbè, l'opposizione chiede i chiarimenti. Poi a Mociano ci sono le vie di iscrizione per il soggiorno tornale, che noi facciamo da tanti anni grazie alla sorellina.
3: Lo fate quest'anno?
1: Sì, l'ha fatto già. Non mi ricordo dov'è, però l'ha fatto. Piano spiaggia, stop
3: a Roseto, stop ai trabocchi. La sovrintendenza ha bocciato la realizzazione delle strutture nel litorale, deturpano il paesaggio a Roseto.
1: A Roseto, ma il porto dov'è?
3: I trabocchi che c'hanno?
1: E dove lo fa?
3: Ah, non lo so.
1: La cioè, riva. Quelle tipo quelle che fa, si stendono per sé, chi la boccia. A proposito, qualcuno ha detto pure in consiglio comunale, ma come? La sovrintendenza che il nome ci vede i peli, non si è accorto che ci sono tutte queste cose grandi.
3: Ma infatti.
1: E questo pure.
3: Ma infatti.
1: Non so, ti dico una cosa che tu non sai cosa ho saputo ieri.
3: Dimmi.
1: La regione permette, proprio scritto, sì. Fatta vedere, ma oggi mi dà proprio qual è il comma, che si possono fare piccoli ristoranti, come si può fare tutto quello che si dice che non si deve fare.
3: E quindi?
1: La regione, punto. Perché fate tutta questa battaglia locale? Tra l'altro, chiamavate quelli, di vale che non va bene.
3: Iladea, l'idea della Rosetana Nuoto, l'Adea, ma scende via al progetto per lanciare la pallanuoto. E quella si ti deve lanciare, se non fai gol.
1: Hai visto quello che è successo col basket?
3: Sull'acqua forse invece che sul parquet. Domani la chiusura di un tratto del lungomare Celommi, e poi vabbè, un po' di ordinanze di traffico. Silvi, violenza in famiglia, botte e minacce alla moglie, se mi denunci ti ammazzo. Il professionista quarantenne a giudizio per maltrattamenti.
1: Ah, quindi praticamente l'ha denunciato e non l'ha ammazzata, perché va al processo, quindi sono tutti e due vivi. È andata bene, non lo so.
3: Immagini. Tari in ritardo, le sanzioni non scattano. A Pineto il comune spiega, slittati i tempi di recapito degli avvisi, nessuna mora per i contribuenti.
1: Però ricordo che Pineto è un comune che ha fatto la...
3: Che farà la rottamazione.
1: Anche
3: che scade il 31 luglio.
1: Malena. Noi qua non c'è. Dovete pagare fino all'ultima bolletta.
3: Atri, centro turistico nel degrado, in rovina i campi da tennis, il Palasport vive con le società sportive dilettantistiche. Poi siamo a Montesilvano, post di De Martinis e polemica, i cittadini prendono posizione. Residenti scossi dalle parole sui social del sindaco, invita ad andare via dalla città se non piace.
1: Sì.
3: Si ha buttato probabilmente. Gorilla oggi, gorilla domani, gorilla dopodomani.
1: Sono Ivana, che sono Iva Gaudini, dalla voce ormai. Dimmi. Iva, è Iva. Sì. È l'erba. Ecco, ha lasciato l'erba, poi li lasciano là, c'è questa brutta abitudine. Ah, perché è competente provinciale là. Ma lo diceva ad Angelo. Chiamiamo il presidente.
4: Però D'Angelo sta piace a Fritrion.
1: Ah, perché c'è poi andato a tappare i tombini,
4: certo. Ragazzi,
1: vabbè. Lo diciamo, Iva! Come stai tu? Iva, come stai? Dici tutto. Però cammini, mo? Sopra al piede, vabbè, piccole cose. E come sta il vigile buono? Salve basso. Soprattutto, ma soprattutto alto, perché lui è sempre alto. Quando è alto? 1,90, quant'è? Vabbè, non diciamo i particolari. Vabbè, grazie. Salutatevelo, ciao, buona giornata. Uno dei vigili che andava a piedi, infatti non si è operato, lui la moglie si è operato a piedi, per simpatia. Perché quello che, io mille volte ho visto a piedi il vigile, passava qua davanti, passava. Perché una volta avevano la sede nell'ultimo sportello della sede, che ora c'è la Intesa San Paolo. Quindi
4: ti faceva il mondo tutti io?
1: No. Però passavano a piedi e salutavano, stava Camillo, cioè proprio Camillo.
4: È un po' che non lo
1: sentiamo. Spillo, che è successo Camillo? Appena finito il campionato, beh, possiamo parlare anche d'altro.
3: Dopo
1: la Regalatese sta con noi.
3: Dopo Caravaggio arriva Picasso a Montesilvano, giovedì ci sarà il secondo appuntamento, l'incontro con l'arte.
1: Viene lui?
3: Non credo. Andiamo ancora a Pescara. Provincia tiene sotto scacco il carcere, l'allarme a San Donato, il detenuto che nel 2023 ha ucciso un compagno di cella.
1: Che? Per quel motivo, no?
3: Non credo.
1: No, credi, ma il Monte Silvano è quello dei gorilla?
3: Sì. Mare agitato, decine di interventi, maxi salvataggio per un 83enne. Con l'umare, no? Dove va?
1: No, dico, ma pure là, quindi ho tutta la costa.
3: Sì, c'era mai mosso, sì.
1: Era
3: alto, non era evidente che non si faceva, doveva fare il bagno.
1: Ma tu sei in grado di farlo col mare mosso? Tu?
3: Ma non me lo faccio, perché? Ma se mi sento un malore, una cosa.
1: Ma perché un malore?
3: Malore improvviso.
1: 50 anni, dai.
3: Furto e ricettazione.
1: Fa tutte le belle analisi, una bella curva.
3: Ma la settimana prossima devo rifare un'altra volta.
1: Furto. Il ricettazione è pericoloso.
3: E il fangolo.
1: L'ho scritto là.
3: Scusate il francesismo. Furto e ricettazione.
1: La sembra la colpa francese. Solo quello dico le parolacce, scusate.
3: Furto e ricettazione, denunciati in due, stretta sui controlli, i carabinieri bloccano un 39enne su un'auto rubata. Nei guai anche un 42enne.
1: Allora, comunque per chi non ha sentito, la segnalazione di Iva Gaudine è che hanno tagliato l'erba sulla strada per Mociano, competenza provincia, e hanno lasciato tutto per terra, e quindi poi quello va a otturare ovviamente i tombini.
3: Che già sono otturati, per la verità.
1: Arrivano foto dei tombini otturati a valanga.
3: Il tempo di quella palma.
1: Ma perché ancora non la foto?
3: Non ho tempo, ci devo scappare apposta. Ci devo scappare apposta.
1: Che via è?
3: È una parallela del corso.
1: Ah, del corso.
3: Via Zero Sacro verso sud, la seconda, la terza, non via Genova, quella dopo.
1: Ma allora parallelo è così. Ah, via Genova,
3: sì. Quella via dopo Bari? Via Bari è più giù.
1: Vabbè, cioè insomma una
3: Washingtonia, una palma di un metro e mezzo che è uscita da un tombino.
1: Una palma che è uscita, ma non ve ne siete accorti? Non ci avete mandato una foto di questo tipo, non ve ne siete accorti?
3: Cioè, cosa è veramente. Vabbè. Gran Sasso scatta la campagna per le escursioni in sicurezza. E poi abbiamo impone le nozze, arrestato 29enne, una donna di 40 anni costretta a modificare le proprie abitudini.
1: Ancora si
3: impone
1: lui
3: più
1: le
3: piccolo,
1: nozze,
3: fra l'altro.
1: Ma sono stranieri?
3: Non lo so, però lui più.
1: Ancora si impone le nozze.
3: Lui più piccolo, lei 40 anni.
1: Lo so.
3: Auto rubata con chiave clonata, torna l'incubo dei furti in Alto Sangro, indagano i carabinieri. Motori e bellezza, circuito Avezzano, auto storiche, miss, protagonisti. Avezzano, Verrecchia in corona il sindaco, partita la nuova era di Pangrazio.
1: Con la G. Agapia 66%.
3: A Chieti, la tragedia di 8 anni fa, morì in ospedale dopo l'intervento, c'è la condanna per 4 medici.
1: Allora. Più niente.
3: A Orsogna, anziana rapinata in casa in pieno giorno, raid nel centro del paese e caccia tre banditi mascherati.
1: Indagano?
3: I carabinieri.
1: I carabinieri indagano.
3: Fuggiti con i gioielli, al vaglio le immagini delle telecamere.
1: Allora, ti ricordo che abbiamo un facente funzione come comandante, no? Perché quello sta ancora a fare dei corsi. E sono un anno.
3: Tornerà competentissimo. Sport. Il Marocco piega, il Canada oggi fare i puntati sul Brasile. I leoni
1: del è imbrogliato Capoverde, per eliminare Capoverde, Infantino quello che dici.
3: Infantino. I leoni dell'Atlante calano il Tris contro David e compagni e volano ai quarti.
1: Quella non c'è, ma la Francia ha vinto ieri sera 1-0 col Paraguay.
3: Su e ci ha messo, messo tempo. Tutto il mondo applaude Capoverde, migliaia di tifosi salutano gli underdog capaci di spaventare l'Argentina.
1: Argentina.
3: Mi pietà.
1: No, perché?
3: L'Inter chiude per Provedel e spinge per Calaili.
1: Bene, Giulianova ha praticamente concluso l'ingaggio di Giuseppe Abbagnale. Attaccante esterno, quello bravo del Castel Filardo che ci passava sotto la nostra postazione. Da solo c'è qui 0-0, ti ricordo. Abbagnale, un under, molto bravo, lo voleva mezzo girone e il bravissimo dottor professor Cavaliere Ufficiale d'Ercole è riuscito.
3: Cobolli vince e va avanti, Sinner punta Mochizuki.
1: Già ha perso perché si chiama
3: Mochizuki. Parliamo ovviamente di Wimbledon.
1: E invece Antonelli, guarda un po' appena arrivate il nostro di Silvestre.
3: Antonelli Shaw, sprint e pole davanti alle Ferrari, sono seconda
1: là,
3: e terza.
1: De Silvestre stava là, Massimiliano.
3: Dominio italiano a Silverstone, oggi nella gara delle 16 Leclerc parte secondo, Hamilton
1: non
3: è terzo.
1: Vero, pare, viene frustrata Leclerc.
3: Colpo del Pineto, in arrivo di Felice, lo schiacciato, era quel pallavolo, scusate.
1: De Cesaris.
3: Non è Ivan. No.
1: Oh, Pescara, occhi sul mercato, ma come vedi, l'hai notato tu ieri, mo te lo confermo, è tutto in uscita, infatti la stampa corteggia Insigne.
3: Ma pure gli articoli fanno tutti gli articoli. È sabato, via la campagna abbonamenti, chi c'è il mal, piccolo del...
1: Mi pare un po' presto, comunque.
3: La società ha spiegato le modalità di vendita delle nuove tessere
1: stagionali.
3: Noi ne
1: abbiamo già comprati 4, e più Misuraga Cosi, più i due portieri 6, sta facendo un bel Giulianova. Russo, siamo a Chieti, prendo il Chieti, ma direbbe dice, prima i soldi, come prendo?
3: Eccellenza, l'Italo argentino annuncia, abbiamo l'accordo, investo 2 milioni, ma il presidente lo gela, nessuna cessione, servono le garanzie economiche.
1: All'Aquila c'è stato un nuovo innesto a centrocampo ufficiale, l'arrivo di Campagna periodo suo.
3: Dilettanti, stilato il calendario, ci sono
1: non
3: le date.
1: Non ci interessa più. Vai. Ho 4 anni, ragazzi. Finito.
3: Messaggero.
1: Oh, ultimo, notte d'amore ha fatto. 250.000 a pagamento.
3: Ma che
1: quindi venire all'Olimpico, ma era
3: a Tor Vergata. A Tor Vergata.
1: 200, credo che sia l'edizione nazionale quella,
3: no.
1: Sì, per Angelotti Lazio Roma Abruzzo,
3: sì. Abruzzo, 4 pagine Abruzzo al massimo, quindi
1: vento forte, paura in mare, i bagnini salvano 6 bambini, e l'83enne, giornata difficilissima negli stabilimenti tra Pescara e Francavilla per i sacchi, sì, ma anche qualcuno c'è, non è detto che ce n'erano anche sulla costa Teramala,
3: sì, sì, sì,
1: sì. Oh, andiamo sull'autopsia, ma morto sul colpo Ciarelli, quello che si è scontrato mentre fuggiva con i carabinieri. Con i preti su TikTok parlano anche i giovani. Ecco
3: San
1: qua.
3: Gabriele.
1: L'ha detto lui. Dov'è San Gabriele? San Gabriele?
3: Beh, dallo stemma del frate che lo capisco.
1: Di Biagio è lui, si è andato a San Gabriele. Quando il mondo non mi vuole più. Ti piace questa frase?
3: Sì.
1: Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Così è quella lì. Sarete pure la Cantagalli. Buongiorno a tutti.
3: Però noi questa abbiamo bucata. Chieti, riparte il piano del museo dell'auto al foro Boario.
1: Pescara piange l'imprenditore di Cosmo e poi saliamo.
3: Nathan e Caterini, la famiglia del Bosco, idonei al ruolo genitoriale, dicono.
1: Ma ricominciamo.
3: Beh, diciamo, le sorelline è stato troppo presto sgombiato. Saldi, il via rilento, ma i negozianti sono fiduciosi.
1: Di Biagio?
3: Perilli. Andiamo sul suo palco. Mammarella, torno in Abruzzo per giocare con il Sulmona. Serie C, Pescara, la Samp, off mezzo milione a Insigne.
1: E alla Samp niente.
3: Roberto Bolle entusiasma gli spettatori dell'Aquila. Messo un gilet, qua porto che metti il Bolle.
1: Biondi.
3: Biondi si è messo un gilet. Saldi, partenza a rilento.
1: Bolle non ce la pende come te, Biondi.
3: No. Partenza a rilento, il mercato è prudente, ma siamo ottimisti. Nel primo giorno di svendite. I clienti hanno atteso il pomeriggio per lo shopping.
1: Teramo, per i commercianti la sfida è riportare le persone in città. Siamo in regionale?
3: Ma sì, sì.
1: Beh, beh, quanti pezzi,
3: una signora
1: dai.
3: Con un bus.
1: Vedi, vedi.
3: Festival del pescato locale, 3 weekend lungo la costa.
1: Ricordo che ci stanno anche i giuliesi.
3: Osteria Dal Moro, Augusto Bici, Cantina San Flaviano, ecco.
1: Vedi?
3: Qua, tutti qua.
1: Sì, ma ci sta pure Rotta.
3: Ristorante Valerio, Cesco, Rotta, c'è. Cucina e Ristoro.
1: Poi, no, alcuni nomi ci stanno pure. Nomi di...
3: No, quasi
1: ci sta Silvestro, Gervasini, come esperti.
3: Ah, come esperti?
1: Sì, l'abbiamo pubblicato noi. Padovano comunque, qua, faccio presente che ci sta pure.
3: Qua non ce l'ha messo.
1: E invece io ce l'ho messo, l'ho pubblicato sulla pagina Facebook, i nomi degli esperti giuliani. Ora non mi ricordo chi è. Ciarelli morto sul colpo, la sua famiglia continua a chiedere la verità. Furti, nuovo assalto alla Croce Rossa, colpita alla sede. Che secolo? Perché che l'ha comprato il fentanyl?
3: Vabbè, quello alla fine, quello vale sul mercato per un sacco di soldi.
1: Perché, che
3: non
1: si fa quello se uno prende il fentanyl?
3: Diventa uno zombie praticamente, la gente ci si droga.
1: Ci si droga,
3: sì.
1: Ma è pericolosissimo.
3: Ti credi?
1: Mamma con la bambina minacciata in un parco, salvata da un ragazzo. Poi vento forte, paura in mano, 6 bambini portati in salvo. Ecco qua, ci sono gli autori del salvataggio, che sempre meritano ovviamente. La città piange Aldo Di Cosmo, un uomo dal cuore grande. Il cardiologo? No.
3: Non credo.
1: Aveva fondato 2 ali per Pescara. No, ci sta un funerale dove è morto un cardiologo. E gli fanno una corona di fiori a forma di cuore.
3: No, ti prego, temo dove vai a parlare.
1: E allora ci sono due donne che parlano, apprezzano queste donne. All'improvviso uno comincia a ridere e dice: scusa, perché no? Sto pensando al mio ginecologo quando muore, come gliela faranno la corona.
3: Marinelli, nuovo direttore di ortopedia e traumatologia di Penne.
1: A proposito, ha detto il notaio Albini che ortopedia al primo posto non la toccate, ma come si chiama? Psichiatria è andata in cavalleria, è già andata a termo, post acuti, dovrà venire.
3: Verrà, forse.
1: Abbiamo, secondo me, molto provvisoriamente sospeso la settimana corta a chirurgia, ma non ci toccate tutto, fate i buoni. Ma poi l'altro è stata nominata la commissione sanità, dove ogni partito però ha mandato un nome incredibile, no? Mettetevi d'accordo. Ma com'è? Perché poi quelli devono votare per il candidato. Dovrebbe essere l'Arboretti, però la sinistra, il PDE non l'hanno indicato lui, ognuno ha indicato il suo.
3: Ma può essere
1: la straordinaria unità della sinistra, che la frase di cosa, ma non dico di chi, che uno di questi gruppi è una polizza vita per la permanenza di Costantino al comune della vittoria del centrodestra.
3: Casa Serra di marijuana scoperta a San Demetrio, siamo in provincia dell'Aquila.
1: C'è un poligono di tiro.
3: Il TAR, ricorsi inammissibili.
1: Oltre 180 ricercatori da tutto il mondo a confronto sulla fluidodinamica. La maggior. Su Pienone, via Corrado IV, da domani i lavori. Per le buche, a proposito, sta andando bene, procede?
3: Che cosa?
1: L'assalto?
3: Sì, procede. Sì. L'unica cosa è che, come sempre, non ci sta un tombino a livello. Io non so perché.
1: È vero, tutto.
3: Siccome appaldano solo il tappetino, che è 7 cm, non mettono il costo il rialzare i tombini e quindi tutti
1: pieno
3: con certe.
1: Ma perché?
3: Via Orsini ormai si sta deformando, là è pericolosissimo.
1: Anche via
3: 2026, 5 luglio, vi sto dicendo che via Orsini è estremamente pericoloso.
1: Anche via Tondarebbe.
3: E quindi per piacere, insomma.
1: Per piacere.
3: Per il futuro, per il futuro.
1: Soprattutto quando ce ne accorgiamo, quando andiamo con la Vespa, che ci dice tutte le criticità di Giulianova, ecco. Sul terreno.
3: Avezzano
1: c'è la giunta, ecco i 6 assessori. Ecco,
3: manca una donna che completerà la squadra nei prossimi giorni.
1: Di Bangra, che facciamo? Facciamo il misogino, su.
3: No, la devi trovare.
1: Bello qua, o mi sposi o finisce male, perseguita e minaccia la compagna, arrestato. Ecco. Quindi credo che non l'abbia sposato alla luce di questa
3: no,
1: situazione.
3: No.
1: Vende la droga a un minorenne, ora paga, perché quello non ce l'aveva il ragazzo, no? Suolava droga ma senza soldi, però è stato denunciato lui, non il ragazzo, è stato denunciato l'uomo. Estorsione.
3: Riparte il progetto, il museo dell'auto, sede al Foro Boari. Vedete che importante notizia, mezza pagina. Torna in vendita l'ex convitto Paolucci, il prezzo d'asta è fissato a 166.400 euro. Patenti speciali per i tir e autobus, processo chiuso, 7 condanne per falso.
1: sono stato una vita il messaggero.
4: Li detto 100 volte per pirare. No,
1: vabbè, ci vietavano di mettere i numeri, e qua sono titoli con 3-4 numeri.
3: Lanciano scuole, palestre in rete con gli impianti sportivi.
1: Di Maio, che non è quello famoso,
3: un altro,
1: a Ortona, adesso va in giro con le macchine con, di lusso, sì.
3: Certo,
1: i grillini, di una volta
3: c'è la cosa,
1: tutte le porte lì. C'è stato un articolo contro i grillini di Roncone, uno scrittore del Corriere della Sera, perché quella l'appendiente Renzi non è affidabile, basta con lui. Quelli dice, beh, Renzi ce l'ha questa cosa, ma è più bravo, sta parlando. Ma voi avete cambiato tutto quello che stavate quando stavate con Grillo. Tutto è cambiato. E quindi voi non mi pare. Quindi. Invece di pensare a Renzi, pensate. E poi continuate a escludere le persone, a parte che non avete scelto ancora il candidato, e sarà a coltelli. Oh, noi però abbiamo dei punti sicuri, fermi, nella nostra vita, che sono la famiglia del Bosco, mentre le sorelline no, perché sono state ritrovate.
3: Nathan e Caterin, prima valutazione, sono entrambi idonei al ruolo genitoriale, quindi sono fuori la casa
1: la
3: che
1: il sindaco di Palmo dall'inizio aveva messo a disposizione, impegnando metà del bilancio comunale di Palmoli, e fare la rottamazione.
3: Una quarta discarica in Valle Cena, Civeta, progetto da 266.000 euro, no, scusa, 266.000 metri cubi.
1: Dai che si numero. Poi?
3: E poi si blocca, poi ha detto che si blocca, ma
1: sì, si è fermato maledetto. su
3: Teramo, dentro Favadò, Teramo, dicevo che
1: no, dai. Giorno e notte, Teramo, famiglia.
3: Sì, Teramo, proprio su Teramo.
1: Ecco, famiglie sempre più povere negli asili nidi. Negli asili nidi.
3: Com'è negli asili nidi? Anche i letti leggi, cioè, suona male, no?
1: Negli asili nidi, posti più rari, si pensa a far lavorare le strutture anche di pomeriggio per evadere tutte le... L'assessore Tulli dice occorrerebbero altri due nidi in città per gli uccelli. Forse riuscirebbe a recuperare 6 posti in più, una misura che alleggerirà la pressione. 6 posti già si alleggerisce. Vieni da noi, eccolo qua, al ritmo di musica rap, i preti su TikTok puntano sui giovani, mica uno solo, 2.
3: I padri passionisti alternano meme, video ironici sulla vita comunitaria e trend del momento e messaggi spirituali.
1: Ecco, un po' di messo ogni tanto. Depositi di biscotti in fiamme, restano le misure di sicurezza, ma appena la strada è percorribile, andiamo.
3: Vai, che vengono
1: i biscotti Lazzaroni, sono buoni però.
3: Sì, sono buoni, però mi hanno destato i biscotti.
1: Tondo!
3: Roseto ricorda Flavia di Bonaventura.
1: Va bene. Lo sport. Insegni offerte la sala. Insegni offerte la Samb.
3: Abbonamenti, il club mantiene i prezzi della Serie B, i tifosi attaccano.
1: Certamente.
4: Non avete comprato nessuno.
1: State vendendo.
3: Siamo
1: tutti
3: riscesi.
1: Ma ti sembra il momento di fare l'abbonamento? No. Invece all'Aquila è tutto pronto.
3: Meno male.
1: Tutte le televisioni, radio. Eccolo Mammarella.
3: Ma è calcio a 5.
1: Ah, ecco. Col faccio dell'Avezzano. Martin Dabe è blanco, io l'abbiamo incontrato 1000 volte, stava col Sulmona. Chieti, Di Labio e Russo, il gioco delle parti. L'Aquila dopo Gori, preso anche Campagna. Quindi anche l'Aquila si sta rinforzando, come il Giulianova. Abbiamo fatto già 5-6 colpi, eh. Mo ci manca Lucio Entravanti, ci manca. Insieme a Martignello, che deve decidere che può fare. O cala o parte. Cala?
3: Che so io?
1: So che si vanno i gelati, non so che cosa può. Intanto, ultimo è stato Notte d'amore.
3: Show da record a Tor Vergata in 250.000 per il cantante romano.
1: Possiamo far sentire la canzone?
3: No, sì, ti sblocchi immediatamente. Poi la faccio sentire.
1: Però quando usciamo, ti prego, un 3 minuti dura. Quando però stiamo solo su radio,
3: sì,
1: che facciamo ascoltare i cantoni, metti sentire questo ultimo, perché non conosco molto.
3: Va bene.
1: Ed è ovviamente, confermo.
3: Colpa tua.
1: Che ti fa molto?
3: Non del costale, dici.
1: Quando il mondo. No. Allora andiamo, Leone, chi è Leone?
3: Migranti,
1: Papa, sì,
3: una crisi epocale.
1: Hai visto quando sta sugli scogli?
3: E gli vola la
1: papalina, sì. Sono scene belle.
3: L'Europa agisca. Trump, l'America sotto attacco dei comunisti, questo ormai è partito di testa completamente per i comunisti in America.
1: Dove sta? Ma dove stanno?
3: Difesa 18 miliardi in 2 anni, spesa al 3,8% entro il 2028,
1: Cina,
3: questo è il piano del governo.
1: Cina, sì.
3: Che è in Cina?
1: I comunisti là, sì.
3: Sì.
1: Oh. In Russia, no.
3: No.
1: Beh. Oh, e in Ciccio Kim?
3: Ciccio Kim dice di essere comunistissimo, comunistissimo, ha vinto le elezioni con 99,59.
1: Sei video che inaugura 100 cose, però dove è stato? Dove sta più sorridente quando lancia i missili?
3: Là
1: batte li Manucci,
3: bello, sta contento,
1: Ciccionette, e ride, ride, e sta nervoso, però quando torna a casa, perché nessuno lo coinvolge, ci sono guerre in tutte le parti del mondo,
3: mi fa sparare,
1: e nessuno se lo fila, il povero Ciccio Kim.
3: Fentanyl
1: è una dittatura terrificante.
3: Fentanyl, blitz dei NAS, la droga che ruba.
1: Quando vedi quello che si era appisolato?
3: Quello già è partito. Lorenzo Marini, l'alfabeto svela mondo e arte, parla il creativo artista.
1: Il cognome nostro sarà.
3: Ma magia auditorium, da Metheny a rock e il ritmo di Roma, questo verrà Giulianova.
1: Quindi è stato a Roma già.
3: Poi Wimbledon, oggi Sinner, rimonta Cobolli, vittoria in 5-7, Berrettini e Sonego sono fuori.
1: Ma invece la ragazza va avanti, la
3: ragazza, la Paolini va.

0: Sì, c'è tela pure.
1: Ah, ma carino, che fai body shaming? Zefa.
0: Cos'è shaming?
1: Quando critichi la gente per il fisico.
0: Ho detto che voci c'è, nonostante che sia così agile.
1: È body shaming, vede? Nonostante
0: sia un bociccione, te agile, ecco. Brava. Il problema non te lo pone, però ho visto che è robusto. Andiamo a vedere che cosa ci dice i nostri, che cosa ci dicono.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio e buona domenica, buon lavoro, grazie Antonella.
0: Ma quello è roba di Paolini.
1: Io di Luigi e Danna, buongiorno e buona domenica a tutti, però siccome Paolini non ce lo dà il buon lavoro la domenica.
0: No, perché giustamente
1: ha sofferito lei.
0: Si sospende.
1: Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno e buona domenica a voi tutti. Bruno Ruggeri, buongiorno, buona domenica. Berardo Montebello, buona domenica. Buona domenica,
0: non
1: destinazione
0: all'inaugurazione, manco l'amministratore.
1: Buona domenica. La gente c'era, non c'erano gli amministratori.
0: Buona domenica, sempre in stampa.
1: Destinazione mare.
0: Vai, Vittorio Valentina.
1: Poi Lucia, avvocato umile, buona domenica.
0: Buona, c'è l'avvocato. Betty Alma,
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona e serena domenica a tutti.
0: Abbiamo acquistato a Bagnale.
1: Adriana Tondo, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona domenica,
0: non
1: direttore Gabriele,
0: cara.
1: A posto.
0: Beh, cosa? Ma Andrea Serafini, ho bisogno del tuo sostegno sul bivio e te ne vai proprio in questo momento.
1: Può essere chi sta al mare, o sta al bivio in fila.
0: Destinazione mare, vai.
1: È un momento di fare qualche stacco, direttore.
0: Ti
1: mi fa
0: sigaretta, ti fa male, però.
1: No, vabbè, a me sì, però poi non lo vabbè. Fate. Noi non lo fate, non è.
0: Ma poi sale, che dice che non va bene.
1: Sale, sono
0: le ceride.
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastici.

0: come si chiama, va bene pure. Intanto vi ricordo che alle 12:30 va in onda la prima, primo ricordo di Albrecht sulla radio, alle 12:30, l'orario in cui iniziò le trasmissioni a Radio G. Allora, la domanda per vincere 12 corse gratis a Luna Park è questa: come si chiama il nostro concittadino che cura una rubrica sul centro, che è di Giulianova lui, e che parla degli abruzzesi nel mondo e che era presentato il suo libro al Circolo Nautico? Sapete? Siete in grado? Potete farlo telefonando al numero 800 70 10, mi pare facile, dottor Albani. Come si chiama il nostro concittadino che scrive sul centro, che cura una rubrica degli abruzzesi nel mondo? Ma non chiamano ancora, l'affollamento ci voleva. 870
1: sono accavallate le linee, come 800, diceva la Carrà.
0: Esatto, 870 10.
2: Bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato
3: e rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Pronto?
5: Direttore, buongiorno.
0: Chi parla?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
5: Luigi Anni.
0: Famosissimo Luigi Anni. Da Giulianova Paese.
5: Sì.
0: Grande ascoltatore di Radio G.
5: Sempre.
0: Tu ascoltavi Albrecht la domenica?
5: Sì.
0: A posto, bravo.
1: Buongiorno Luigi.
0: Ti saluta anche il dottor Albani. Qual è la risposta?
5: La risposta è Don Serafini.
0: Don Serafini! Chi c'hai? Figli, nipoti, pronipoti, nonni? Chi c'hai?
5: La nipote.
0: La nipote. Domattina devi passare a prendere...
5: di Vilma, che sta a New York.
0: Ah, sta a New York, quindi con cittadino quasi di Don Serafini, state là. Domattina viene a prendere i biglietti, va bene? Domattina. Non aspetto nessuno. Grazie altrettanto, non aspetto nessuno.
1: Attendi che apriti una racchettata, no? Allora. Il momento di sentire Pierluigi.
0: Come che ne so? Peggio, quando le ringo.
1: È il momento di sentire Pierluigi per le previsioni del tempo.
0: Sono 50 anni che facciamo il notiziario, eh? 50 anni, Grazie, buona domanda. Mi ricordate la domenica alle 9. Abbiamo perdonato.
1: Stiamo chiamando Casalena.
0: Abbiamo perdonato.
1: Che però non risponde.
0: Sta a Rimini, lo sapevi?
1: No.
0: Sei in vacanza con la Giulianova, è vacanza a Rimini, perché sì. Sono i giochi per i bambini.
1: Se piace. Se piace. Comunque, devo dire che c'è tanta gente in giro a Giulianova, eh?
0: Di Rimini?
1: No. Però molti di fuori, sì. Mi sa che sta a dormire qua.
0: Sì, sta in albergo.
1: Si è allungato. Vabbè, ci richiamerà. Che dici tu?
0: Buongiorno Paolo Cicconi.
1: Buongiorno Paolo Cicconi.
0: Paolo, abbiamo comprato a Bagnale.
1: Non quello che faceva la canoa.
0: No, si chiama Giuseppe Bagnale.
1: Uguale a quello che faceva la canoa, ma non è lui.
0: È un under.
1: Va bene.
0: C'è 19 anni.
1: Casalena. Allora, il momento allora della pagina degli auguri. Va bene, direttore?
0: Tanti giorni felici. Devi sempre trovare.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
8: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Mar Caffè!
0: La Chiesa ricorda oggi, come santo principale, che ce ne sono altri, Antonio Maria Zaccaria, che era nato a Cremona alla fine dell'anno 1502. Aveva fatto filosofia e medicina inizialmente, ma la sua scienza, tra l'altro, fu pari alla sua santità.
1: Capito?
0: Visitava spesso gli ammalati.
1: Però aspetta, aveva capito che Dio lo voleva più che medico delle anime, più medico delle anime che dei corpi, e quindi si diede alla teologia. Aveva capito questo da Dio.
0: Frattanto visitava spesso gli ammalati.

0: Insegnava il catechismo ai fanciulli, incitava i giovani e gli adulti alla vita più cristiana. Guarda qua, divenuto sacerdote mentre celebrava la prima messa, fu veduto dal popolo col capo cinto da un'aureola celeste. Quindi praticamente si era già capito che sarebbe diventato un santo.
1: E allora adesso ci sta richiamando Casalena e quindi noi andiamo.
0: Abbiamo detto chi è il santo.
1: Ad ascoltarlo. Buongiorno Pierluigi.
0: Ci colleghiamo con Rimini. Rimini. Con
2: la... No, sono Giuliano.
0: Ah, è tornato. Vabbè.
1: Allora, meteo, prossima settimana.
2: Ecco, quale... Caldo. Caldo, anticiclonico e temperature insomma superiori alle medie, piano non subito torneremo a quei valori che abbiamo registrato a fine giugno, quindi in maniera lenta ma graduale la struttura andrà invecchiando e si trascinerà dietro il calore proveniente dall'Africa, quindi questa situazione
1: pioggia non se ne vede, eh?
2: Oggi non se ne vede, se non qualche scroscio all'interno qua e là, dai soliti cumulonimbi pomeridiani, ma per il resto insomma non succede assolutamente niente, se ripeto, una stasi anticiclonica, stavolta con il centro d'azione proprio sul Mediterraneo centrale, quindi significa che l'Italia sarà la regione, la nazione più interessata da questa situazione, e nulla, niente. Questo è quanto, altro non possiamo aggiungere.
1: Va bene, quindi dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere se romperà prima o poi, quando romperà.
2: Vediamo se gli spaghi si muoveranno. Per il momento si muovono solo verso l'alto.
0: Certo, quando fai la pasta asciutta poi si muovono verso l'alto.
2: La pasta asciutta.
1: Prima cala e poi sale.
0: Poi cala e poi sale, quindi così sarà.
2: L'altra sera ho mangiato aglio e peperoncino.
0: Buonissimo.
2: Buonissimo, sì, esatto, è una delle mie parti preferite.
0: Allora venerdì sei libero?
2: Venerdì pomeriggio sono libero, sì. A che ora?
0: E ti comunico, intanto diamo la disponibilità, dammi 18:30. Okay. Tu sai che è itinerante e visto l'argomento, dopo aver fatto dalla terrazza di Umami, faremo una trasmissione speciale da un Caliscendi.
2: Ok, bene, va bene,
0: perfetto. Grazie.
1: Grazie e buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Francia Marocco, primo quarto di finale. Quindi.
1: Quello è il primo, ma gli altri si decidono fra oggi e domani.
2: È una bella partita perché Marocco è una bella squadra.
1: Sì, beh, sì, è vero.
2: Marocco è una bella squadra.
0: Tutte quelle che belle rimate, brava, perdi, bravo. Anche il Capoverde, vero?
2: Capoverde è stato mezzo derubato. Diciamo,
0: sì, ma come l'Iran? Quello infantino. Infantino non mangiarò. Tu poi dici mangiarò?
1: Beh, oddio, mi eviterei.
0: Non stava al birdo con lo cappello, c'è Battagliani, è bello lui.
2: Cioè, prima di far battere il calcio l'angolo, hanno aspettato il giocatore argentino e tornassi in campo, che era infortunato.
0: È vero, non può fare, non si può fare con nessun regolamento.
2: Ma non esiste una cosa del genere, ma non esiste.
0: Appunto, in Verni ce la vendiamo negli arbitri italiani, ma quello che vediamo là, veramente. Vabbè. A posto ragazzo,
1: grazie, ci sentiamo domattina.
0: Aspetta, ti sei divertito a Rimini?
1: Bucato.
0: Richiamalo.
1: No,
0: voglio fare una domanda delle domande.
1: Che domanda?
0: E mo lo senti? E dai Gabriele, fa qualcosa di diverso di quando sei monotono, però.
1: Scusa, ti vuole fare una domanda al direttore?
0: Sei un affettivo. Allora, che c'hai di più Rimini di noi?
2: Ma a quello che ho visto di più, cioè il divertimento perché loro sono sfrenati, insomma, si sanno, sono più organizzati nel divertimento.
0: Bene,
1: con i canonici che c'ho qua da meggere, si può ricarbonire la polizia.
0: Un attimo. E invece con spiaggia, mare, queste cose qua?
2: No. Allora, sono i fondali ancora più bassi dei nostri, però insomma, io preferisco qui da noi, il resto preferisco qui da noi, anche lì si mangia bene, devo dire, perché la zona romagnola si mangia abbastanza bene.
0: Allora, questo è noto, quindi praticamente tutte queste differenze non ci stanno, no?
2: Divertimento. Il fatto che sono sfrenati, sono dalla mattina alla sera, fanno casino, chiasso, si inventano... qualunque tipo di attività, noi non siamo a quel livello.
0: Non siamo a quel livello, quindi manca essere a quel livello, vabbè.
1: Certo,
0: tu invece sì, beh. Tu mi dormi alle 9, tu non parlo di Albani, dai, vedi. Dai, va bene, a posto, grazie. Segni un po', sì. Ma tu, i figli tuoi quando c'hanno? Le bambine?
2: 10 e 7, ma ne fanno 11 e 8, sono per andare.
0: E allora ti voglio regalare due blocchetti di biglietti per Luna Park, ci vanno?
2: Sì, non tanto, però ci va, sì, come no? Sì, sì, ci va. Ogni tanto ci va.
0: Io voglio uno che parli con entusiasmo, ma pare che mi fa un piacere che te li ribeva.
2: No, no, no, c'è, allora i tempi miei ci andavo sempre, loro invece ogni tanto.
1: La risposta perché... era, a mon me te voglio portarceli, questa era la risposta. Vero? Di Pierluigi.
2: Vabbè. No, ma non è che non voglio portarci il piccolino Sannoi, vabbè, comunque.
0: Sannoi, ah, perché, piccolino, vabbè, vabbè, piccolino, sì, voglio che lo mette l'autoscontro al mondo, vabbè. Allora, se passi in settimana te li do, quando vuoi di mattina, va bene?
2: Vabbè.
0: Grazie.
1: Ciao Pierluigi, buona giornata.
0: Pierluigi, un bel biglietto, credevo.
1: Allora.
0: Santini che si entusiasma tanto, lui. È un gioco, perché mi chiamo qua?
1: Te lo meriti. Allora adesso... gli auguri dobbiamo fare. Dobbiamo fare gli auguri.
0: Sì, oggi è domenica 5 luglio, eh. Controllate, quindi non ci ho messo mano.
1: Lo so, ma completo per un certo punto.
0: Ah, no, ma questo è il secondo. La seconda parte. Auguri a Manuela Iannetti.
1: Auguri.
0: Nicola Magliano.
1: Allora, ribadiamo.
0: Fabrizio Cicchinetti.
1: Lo rifacciamo.
0: Caprioni pure.
1: Auguri.
0: Roberto Giustini.
1: Auguri.
0: Ha bisogno tanto, tanto, tanto. Ha bisogno tanto, tanto di auguri. Alex Menezzi.
1: Auguri.
0: Nicola Andreani.
1: Auguri.
0: Ferran Andreani. Sì, poi Armando Gambacorta.
1: Auguri.
0: Antonio, detto Tonino Franchi.
1: Auguri.
0: Ci stava. Angelo Ciarroni e Lara Ferretti.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Oh, qui è bello ricevere gli auguri. Adesso voi che dovete fare?
1: Se volete ricevere degli auguri o per segnalarci degli errori basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66,
0: perché può succedere ogni tanto ragazzi che
1: gli auguri sono ad memoriam,
0: sono ad memoriam e che quindi può scappare qualcuno che è deceduto nel frattempo, come succede spesso, ce lo dite, no, spesso, ogni tanto, e noi lo segniamo e lo cancelliamo, purtroppo, oltre che dalla vita, anche dalla pagina degli auguri. Non morite, insomma,
1: la evitate.
0: Fare.
1: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: Buongiorno Vincenzo, buona giornata, fai una bella cosa su, questo l'affettivo non lo fa, su frutta e verdura, le proprietà delle pesche, fa un articolo sulle pesche, io adoro le pesche, ecco. Fa anche sia quelle cose, ma mi piace, come si chiamano quelle pelose?
1: Pelose?
0: Pesche pure, però vabbè.
1: Pelose.
0: Cioè, alcune sono quelle...
1: Pesche noci?
0: Pesche noci.
1: Sono quelle senza pelo.
0: No, quelle col pelo.
1: Buongiorno, oggi è domenica 5 luglio.
0: È la giornata...
1: Quelle sono le nettarine, può essere?
0: Quelle pure, ci sono quelle buonissime. È la giornata di azione europea raccolta coperchi di plastica. Leggi tu perché sono a favore della plastica.
1: Questa è ricorrente.
0: È comodo.
1: È stata istituita per sensibilizzare...
0: Di che è fatto
1: questo?
0: Guarda,
1: per sensibilizzare i cittadini a promuovere l'economia circolare, risposta alle direttive europee che limitano l'uso della plastica monouso.
0: Mi sono ricordato che in frigorifero ci sta una Coca-Cola. Ma no, a quest'ora
1: non. Lo stomaco, non lo so, io una volta quando ero giovane l'avevo appena alzato, però mo ma trovo che ti ricordi.
0: Allora, il 5 luglio si festeggia il costume da bagno più amato di sempre. Lì voglio usare il bikini, non ero convinto che dipendesse dal nome fatto nell'isola del bikini di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ti ricordi?
1: Sì, invece
0: un'invenzione del sarto francese Jacques Haim. Il cui carattere provocatorio destò un immediato scalpore. Fu poi lo stilista Louis Real che proprio il 5 luglio di 77 anni fa, lo propose alla passerella della sua sfilata presso le piscine Molitor in Francia. Vabbè, là non successe niente.
1: No.
0: Il bikini è stato sicuramente una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi, a causa del presunto, effetto esplosivo preso il nome dall'atollo bikini, quindi ci stava. La barriera corallina delle isole Marshall, dove gli Stati Uniti hanno iniziato a testare armi nucleari. Cioè passate dai bikini alle armi nucleari.
1: No, dalle armi nucleari ai bikini.
0: Immaginando che questo avrebbe creato una reazione commerciale e culturale esplosiva, simile all'esplosione a bikini atollo.
1: Almanacco nel dettaglio, alle 9.13 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità
0: acqua...
1: con l'umidità 48% va benissimo, il clima è caldo, vento 8 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria, l'indice 43, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09.
0: 20.47 alle 9 tramonta, tramonta.
1: La durata del giorno è 15 ore e 17 minuti.
0: Quando cala?
1: Abbiamo perso già 4-5 minuti.
0: Non è vero.
1: 4-5 era 21, 22. Cioè.
0: Quindi alle 4 e mezzo di gennaio?
1: È notte, come tutti gli anni nell'universo. La luna sorge alle 23.39, tramonta alle 11.56 di domani, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 63%. Nati oggi, 5 luglio 1911, 115 anni fa, Georges Pompidou, politico, presidente francese dal 1969 al 1974.
0: Lo sappiamo.
1: 65 anni fa, nel 1961, Isabelle Polenard, soprano francese. E poi ascolterete Non più soffrir, non voglio, di Alessandro, di Handel.
0: Fai soffrire così.
1: 60 anni fa, nel 1966.
0: Quindi l'ultimo lo mettiamo, però.
1: Sì. Questa 60 anni fa, nel 1966.
0: Lo sappiamo due volte.
1: Gianfranco Zola, calciatore e allenatore. I
0: accade
1: fatti
0: oggi,
1: nella
0: storia di un giorno. Uno a me, uno a te.
1: Dai.
0: Il 5 luglio 1811, 215 anni fa, il Venezuela proclama l'indipendenza dalla Spagna e la prima nazione del Sud America a sottrarsi al dominio spagnolo, istituito con l'arrivo della terza spedizione di Cristoforo Colombo. Ma alla terza ci azzeccò?
1: Che cosa?
0: Con la terza spedizione. L'America venne scoperta?
1: Il 1492.
0: Come al 98.
1: Era la terza spedizione.
0: Quindi era già fatto.
1: Già ne fatte due o tre.
0: No,
1: Allora, fatte tre.
0: Sì, però poi quello che indovinò Amerigo Vespucci.
1: Sì, però intanto lui andava là. 5 luglio 1946, 80 anni fa, a Parigi, esordisce il costume da bagno in due pezzi, opera dello stilista Louis Réard, prende il nome bikini dall'atollo del Pacifico, dove qualche giorno prima c'era sperimentata la bomba atomica.
0: Perché credo lo ritiene esplosivo. Stupendo.
1: Vai.
0: No.
1: 5 luglio 1951, 75 anni fa, la Bell Labs annuncia l'invenzione del transistor a giunzione bipolare. Per la sua capacità di controllare l'energia che lo attraversa, è considerato una rivoluzione per l'elettronica. È stato inventato da John Bardeen, William Shockley e Walter Broughton.
0: Che accade il 5 luglio del 1986? Viene riaperta al pubblico la Statua della Libertà a New York, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione che ha compreso la sostituzione della torcia umana ormai corrosa con una nuova torcia placcata in oro.
1: Capito?
0: Non è mai rubata. No. Ovviamente venne inaugurata, l'unica cosa non inaugurata il giorno è la famosa statua di Summa.
1: Ma invece volevo chiedere, quando la fanno l'inaugurazione?
0: Non la fanno più.
1: Non la fanno? No. Non la fanno.
0: Perché
1: appena... E la conferenza stampa su chirurgia e cosa?
0: No. Nel momento in cui tanti di quelle male parole uscirono, che si decise di non inaugurare niente. Oh. Somiglia a questo, somiglia a quello, un birillo.
1: Somigliava un po' a tutto. La prossima settimana, questa che entra, ci sarà, almeno così dicono, un'apertura del ponte, credo.
0: Sì.
1: Dovrebbe.
0: Vabbè.
1: Negli anni 90 si esagerò con la tattica, ma il calcio non è la guerra, una partita a scacchi, è uno sport dove la componente tecnica resta il requisito fondamentale. La frase è di Gianfranco Zola, nato 5 luglio del 66 a Oliena.
0: Dove si trova?
1: In Sardegna. È un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistica, ed ha fatto il programma per far tornare al loro splendore le squadre giovanili, i settori giovanili.
0: Ma che fare? È rimasto?
1: In che senso?
0: Dopo la rivoluzione di Malagò?
1: Sì, sì. Anzi, Malagò ha detto che quello è il piano che si deve utilizzare per appunto per...
0: c'è qualcosa di buono, certo.
1: Rifare le giovanili. Allora,
0: buona giornata, Vincenzo.
1: Grazie, Vincenzo. Buona giornata anche a te. Facciamo un piccolo salto sull'Anza prima di salutare gli amici su Facebook.
0: Dai,
1: facciamo. Su, buono. Succede qualcosa? Dopo, come sempre, diciamo. Ecco, per esempio, una buona notizia: il gasolio selfie in autostrada torna sopra i 2 euro. Quindi. E siamo tornati ai prezzi alti. Media Iran, dall'alba di ieri oltre 7 milioni di viaggi sulla metropolitana di Teheran per il funerale. Sì, cioè, tre figli di Khamenei alla cerimonia di commiato, manca l'attuale Ayatollah Mojtaba. Trump, l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. E Trump appunto dice che non vuole i comunisti, l'America non diventerà mai un paese comunista. E a Cina,
0: ma chi l'ha detto che lo vuole diventare? Ma non lo so. Non lo vogliono manco i democratici, no. Lo sai.
1: In Cina
0: stanno calmando il sindaco di New York. Sì.
1: In Cina ha rilasciato il pastore protestante Ezra Jin, era in carcere da ottobre, quella invece d'arresto esibita. Allora, e questo è quanto.
0: Questo
1: quindi
0: è il grande contributo dell'ANSA.
1: Sì. Salutiamo, importante. Salutiamo gli amici che ci seguono su Facebook, vi auguriamo una buona domenica, tanto mare e divertitevi. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
0: Non voglio più soffrire.
1: No, più soffrire non voglio, Alessandro. E di Handel.
0: Di Handel, eh. Ah, quindi si riferisce ad Alessandro.
1: Sì.
0: Ho capito, qui c'è il nome,
1: non,
0: che dice,
1: non voglio più
0: il genere, no,
1: gli dà la colpa proprio.
0: Alessandro aveva letto i Promessi Sposi.

0: E adesso dobbiamo trovare Ultimo.
1: Sì,
0: vediamo
1: se c'è l'ultimo successo di Ultimo.
0: Ultimo.
1: Vediamo che esce, io non ne conosco nessuno, o forse Sanremo andò. Romantica. Beh, andiamo là, va.

0: E questa è la romantica di Ultimo, e con questa canzone
1: tu
0: chiudiamo.
1: Sei Roma,
0: non è
1: comunque
0: questa,
1: è una canzone
0: è.
1: Che si può ascoltare. Basta.
0: Ringraziamo e ci salutiamo, poi dopo ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Solita ora no, 7:30.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi, cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

chiuso l'appuntamento con Mattinata Italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova. Ricordiamo le 12.30, invece l'appuntamento con il ritorno di Albrecht.

0: Emma risponde:
1: Emma, e se sbaglio a scegliere il corso di laurea? Senti, io a 18 anni non sapevo neanche cosa volevo per cena. Però tranquillo, l'università e campus ti orienta al corso di laurea giusto per te. Ti fa pensare, ti aiuta a scegliere. Vai su uniecampus.it. Ti aspetto!

Pronto per la tua prossima avventura? Vola a meno! Esplora oltre 150 destinazioni con Wizz Air. Prenota ora su wizzair.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Pod.
1: Dici che il cuore più neutrale della Svizzera. Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i
nostri servizi. Cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: cominciato con degli spettacolini teatrali a Raggio G in una trasmissione che si chiamava Per Carità, che era condotta da me e da Marcella Vanni, e c'era anche Rodolfo Piri che faceva la parte musicale. Poi c'era stato dopo questo successo, credo su input del dottor Piero Di
1: Sì.
0: Sante, a convincerlo per fare degli spettacoli teatrali, dove lui no, era, si doveva vedere, era questo che credo che all'inizio lo bloccasse, mentre invece per radio si sentiva solo la voce, si poteva apprezzare soprattutto quello che si sentiva. Là c'era qualcosa di più. In questo cammino importante, in questa seconda parte della sua attività artistica, lo ha accompagnato e l'abbiamo qui con noi, Cristina Trifoni.
1: Ciao
0: Ciao
1: Francesco,
0: Cristina, buongiorno, e
1: buongiorno
0: poi
1: a te.
0: parleremo anche di quello che fai. Intanto vediamo subito come avvenne l'incontro appunto con Albrecht.
1: Allora, l'incontro come avvenne? Prima di tutto, allora io avevo 17 anni e un giorno mi telefonò Piero Di Sante, che era il dottore di famiglia.
0: Ma tu già recitavi?
1: No, assolutamente,
0: Ah, quindi lui pensò a
1: io
0: te.
1: non facevo teatro, niente. E mi ricordo che parlò con mia mamma, disse: "Guarda, mi passi un attimo Cristina che le devo chiedere una cosa." E però mi disse: "Guarda, non so se conosci Aldo Beccacecci." Io ne avevo sentito parlare anche perché ero molto giovane all'epoca, però sapevo chi era. Dice: "Noi abbiamo formato una compagnia, sai, ci servirebbe una ragazza della tua età, con gli occhi grandi come i tuoi, capelli lunghi, per recitare insomma accanto ad Aldo Beccacecci." E io la prima cosa che dissi a Piero, dissi: "Guarda Piero, ma io, cioè, non ho mai recitato, non so che significa." Cioè, "Guarda, tu non ti preoccupare, vieni a casa il giorno tot, ci sarà Aldo che ti aspetterà, così ti spieghiamo meglio la situazione." Va bene, io ero diciamo all'inizio l'ho preso come gioco, no? Quindi andai, dopo qualche giorno andai da Piero Di Sante, che poi lì si sono svolte tutte le prove negli anni che abbiamo fatto degli spettacoli, e mi ricordo c'era Aldo, insomma mi fu presentato, e Aldo mi scrutava, mi spiava proprio, mi studiava, e perché lui non mi conosceva, mentre Piero sì, mi conosceva da quando ero piccolina. Allora disse Piero: "Guarda, ti presento Cristina." E iniziamo a parlare, insomma, Piero e Aldo mi spiegarono un po' di cosa dovevamo fare, qual era lo spettacolo. Lo spettacolo all'epoca che si portava in scena era A lume di candela,
0: Apriva.
1: la prima, nel 1995. Quindi mi disse: "Guarda, tu dovrai fare la figlia di Aldo. Non ti facciamo parlare il dialetto, perché sappiamo che tu magari il dialetto", disse Piero, "fai ride se parli il dialetto, quindi sarai la figlia che comunque ha studiato
0: Certo,
1: dalle
0: magari di partire che ha
1: suore
0: studiato, quindi che parla
1: e che parla
0: italiano e fa
1: italiano."
0: da contrabbasso a lui, credo.
1: E dice: "Guarda, insomma, dopo che mi raccontava cosa parlava il testo, qual era il personaggio che doveva interpretare, e mi disse: "Guarda, facciamo una cosa così proprio a bruciapelo." Mi disse: "Siediti davanti a me", mi disse Piero, "davanti a me, siediti su quella sedia. Adesso Aldo dice: c'è una scena in cui la mamma tua, che è interpretato da Aldo, lei è arrabbiata con te. In verità, lei è arrabbiata con te per determinate cose." E io gli chiesi: "Ma com'è questa mamma?" Mi disse: "Non è una mamma cattiva, è una mamma buona, ma è una mamma che lotta, siccome, come sappiamo, i testi di Aldo erano testi che riportavano il dopoguerra, quindi si pativa la fame, si era insomma in povertà. E lei era una donna che doveva, come si dice, in qualche modo arrivare non a fine settimana, proprio a fine giornata. E quindi era una donna molto forte, a volte anche spigolosa, ma lo era proprio perché era il pilastro della famiglia. Quindi mi dice: "Lei si arrabbierà con te perché tu sei una figlia che sogna il principe azzurro, che sogna, sei così un po' sognatrice, e lei vuole riportarti coi piedi per terra." Va bene. Quindi io mi siedo su questa sedia, sono lì, e Aldo fa questo monologo. In verità, vabbè, interagisce con me. E io ero in silenzio, non dovevo fare nessuna battuta. E mi ricordo che a Piero, prima di iniziare, gli chiesi: "Piero, ma io cosa devo fare?" Dice: "Tu non hai nessuna battuta." Ma hai ragione, agisci in base a quello che provi in quel momento. Quindi Aldo mi gira attorno, mi urla e mi dice anche parole pesanti, quindi io mi immedesimo nella parte, penso a una mamma che comunque, a questa mamma così, così arrabbiata, così esasperata con questa figlia, ma sapevamo che non è, in quel momento lei pensava con lei, ma in verità non era con lei, era esasperata per quello che stava vivendo. E quindi mi urla, si avvicina col volto, io lo osservo, a un certo punto ci incrociamo io e Aldo con lo sguardo e io inizio a piangere, però era un pianto silenzioso, guardo e piango. Lui, mi ricordo che mentre urlava mi vede piangere, mi guarda e poi guarda Piero come per dire mi fermo. No, mi fermo, cioè lui ha quel momento ha sentito, dice oddio, forse l'ho ferita.
0: Sto esagerando.
1: Sì. E Piero, mi ricordo che fu subito, gli disse subito, continua, cioè deciso. Quindi lui, Piero, Aldo continuò fino alla fine. E io piangevo, mi ricordo, mi asciugavo le lacrime, abbassavo il volto, comunque entrai nella parte subito perché cercai di medesimarmi nella ragazza che interpretavo. Quando finì, Aldo aveva un sorriso che gli arrivava da parte a parte e Piero subito disse no, questa scena non la proviamo più, non la proviamo più, perché secondo lui era riuscita bene. Quindi il nostro incontro fu
0: il tuo copione è nato, non c'era un copione iniziale, potevo dire stava facendo, poi è arrivato. Però
1: allora il copione, diciamo, il personaggio c'era, loro cercavano proprio
0: qualcuno che la interpretasse proprio come voleva.
1: Sì, sì,
0: era molto esigente,
1: sì,
0: questo lo puoi comprare,
1: sì. Era molto esigente, infatti io fui contenta quando lui sorrise e mi ricordo che fece una battuta dicendo in dialetto, dicendo a Piero che ci aveva azzeccato, indovinato. Sì, sì, fu molto, fu bella, fu insomma...
0: Quando durò la preparazione di Al Lume di Candela?
1: Beh, diciamo che noi, almeno un annetto, forse un pochino meno, non ricordo, però sì, più o meno un annetto.
0: Quindi tu sapevi che poi tutto sarebbe stato rappresentato a Cursa?
1: Sì, dal Cursa all'Ariston, noi facevamo, nel Lume di Candela
0: sì,
1: lo facevamo.
0: Sì. E quindi tanta gente ci sarebbe stata, l'emozione.
1: Tanta gente, noi la portammo in scena all'Ariston e anche a Mociano andò benissimo.
0: All'Ariston.
1: Fu un successone, era pieno di gente.
0: Era emozionata.
1: Io
0: ormai
1: ero.
0: Ti eri preparata?
1: Ero tanto emozionata. Mi ricordo che la prima battuta proprio della scena che apriva la scena era proprio mia, la prima battuta.
0: Sì.
1: Quindi la scena si apriva
0: al Lume di Candela, questo.
1: Questo è al Lume di Candela, quindi si apriva il sipario. Beh. E tu vedevi davanti a te, vedevi Aldo e Elido all'epoca, che era comunque faceva il marito di Albrecht, e più c'ero io, la figlia, che dormiva in un lettino piccolino, e mi ricordo che io la prima battuta era mia, io mi alzavo da questo lettino, mi stiracchiavo e poi dicevo la prima battuta, e da lì poi partivano tutte le battute di Aldo, e io avevo una paura folle, e pensavo la voce non mi uscirà, quindi ero stesa di spalle al pubblico. Quando si aprì il sipario io sentii proprio veramente una sensazione che ho ancora i brividi, possiamo dire il respiro del pubblico,
0: sì,
1: il respiro. E mi ricordo che siccome Piero aveva avvertito questa mia ansia, sopra il mio letto c'era una finestrella, lui da dietro la finestrella senza farsi vedere a bassa voce mi disse: Cristina, io sono qui dietro, stai tranquilla che tutto andrà bene. E quelle parole mi rincuorarono.
0: Un grande successo.
1: Tanto, sì, fu un bel successo. E
0: questo fu l'inizio.
1: Questo fu l'inizio.
0: Grazie, e poi continuiamo.
1: Certo.

0: buongiorno. Domando, dove sta l'aula della maestra che zagna a fame, Giustina Melofogno? Gesta? Papà, dove è la befana? Arrendo onore a Mussolini, Badogli e Galeazzo Ciano. E in cui ci sta la supplenda chi giovane a che me ne frocca. Enzo, proprio che cosa vuoi parlare? Tanto tra tutte e due ammazza ammazza e titta una razza. E beh, come sta correggendo lì come ma non me ne importa, fammi passare. E non mi ha acchiappato un braccio, capo come sta a fare vedere l'avesse incominciato a toccare un bedello. Gnora, ma buongiorno.
1: Come vi permettete di entrare senza chiedere permesso?
0: E una libertà che mi so congessa, visto che non cagna niente, tra che stavo e nocesse.
1: Moderate il linguaggio, non sono vostra sorella.
0: Ma su un linguaggio mi fa paura, da querela la natura. E se io usi il tuo e lei il voi sono cavoli tuoi, se mi trovo che e mi sono portata a rete per il marito che sta aspettando a rete alla porta, e solo passato qua, come mai da un tempo a sta parte da che non c'è sempre quando a fine Pasquale bingi sta un giorno che non arriva la casa piagnien la niente per dire i dati vanno bacchettati convinto che sta grossa a fare una curroia. Ma scusa bagnara, ma come affitta la sua certezza che forse li compagni mossi il tappo di sicurezza o casomai sa stato poi mi ha sparato e stavo pronto a parlare con la mano. Vende bacchettato e caccia pozza. Pensa, e manda azzarda a chiesa. Manda azzarda a chiesa, quando vorrei che mi chiami Ginestra, il Luca Mela di Marat Ernesto, ti faccio diventare la maestra senza il braccio destro.
1: Vostro figlio è solo un bugiardo e io non posso farci nulla.
0: No, fammi nemmeno un bugiardo perché lo conosco. Buona. E tanto per precisate, tanto per precisate, quando ti trovo a metà dose e ho stessa difesa e ti ha detto, signorina l'ho fatta, io la scorreggia, e ti risposta, asino non si dice scorreggia, ma vendo, allora per punizia non è doppia razione, ti lo coraggio nella galla, dimmi se ti lo coraggio, vendo, come facciamo a spandere? Non ti accusa se glieli mai insegnate. Venga, portatelo via con te, raggiungeremo insieme il firmamento che tu vuoi cantare.
1: Io gliel'ho insegnato, purtroppo è lui che non recepisce perché è un ritardato.
0: No, femmin è un ritardato perché la mattina sembra un premammin. Ma che tanto ti è la collega dove c'è stata fissata e l'altro giorno la disgraziata quando ha trovato scritto la lavagna viva la Rosellina della maestra Giustina l'ha ingolpata senza faia per la bocca facendo l'armano due ore fuori la porta che lì c'è certo sotto gli occhi e quando andrà a tegnare dato il solito cucchiaino d'olio di fegato di merluzzo sapendo che se ne casca né calore. Dei accetti in candavetta, tragerco la cucina, chi da me si tragerco?
1: Certo, considerando quello che ha fatto.
0: Ma che ha fatto, ignora me, che ha fatto, come tarpeto faccio sotto fissate. E poi in ogni caso, a me tomo cosa, se fosse stato, meno lo volete lodare per la finezza che ha tenuto.
1: E voi la chiamate finezza?
0: Certo, perché se consideriamo che l'ha collegato, è arrivata a 40 e poi mi c'ha scritto Rossellina invece di rossa spambalata vediamo quando è stata raffinata se me lo sogno se la trovo di nome di fatte chi è se la lumara fa su un bagno no che sembra poi mi fa piangere
1: vi ripeto di moderare il linguaggio altrimenti vi faccio cacciare fuori.
0: D'amore, e da chi è che mi fai cacciare fuori? Forse da Michele, il tuo bidello fedele, o dal dottor Maciocca che rispetta le leggi di questi due facce da bronzo che ha tu appesa sopra sacoccia, Mussolini e Vittorio Emanuele. Lo fate che in Giappone, non lo so perché in c'è pure, no? Forse siamo gente povera, disgraziata. Una cosa è certa, io me ne sento, non ci perdo tempo e non imparato niente.
1: Non è colpa nostra se il ragazzo non apprende.
0: E lo so che non apprende, basta guardare come si sta mettendo in banca. Promessa che non ha fatto, ci siamo a sangue, ma un dolce ci siamo a e il figlio dell'ingegner Torretta, del dottor Scaletta, dell'avvocato Bella e compagnia Bella, e gli ha capito solo tra sto come se il bandonaccio passa fame, Pasquale Fortunata. Come io, ma ricchezza mo blannanza e mi si riesce a blarreta. Io a certe capanze in getino, perché mi sento di essere una signora plutata andre non da fuori. Sicca che l'angelo di Dio porta un occhiale in giovanna. Non matta vicino alla lavagna dopo capimiti tu quella ti senzogna.
1: Non serve, la prova schiacciante che vostro figlio si ritrova un cervello corto, basta guardare. Eccolo lì tutto preso da chiapparmo.
0: Mia ramanda appoggia la maschera, chi ci tosta da smotta bruccaito come una vespa?
1: Io non faccio miracoli, non sono una santa.
0: Lo so. Che non sei una santa, però quando tartuvi genetir morto di fame alla via la collega tongetonata e se l'insegna di Giustina, però se trovo quella che ti accarazzolucchia con rose e violette o lupalate con salame, prosciutto e uova fresche, allora quando pazienti la Santa Costanza.
1: Voi non sapete quello che dite.
0: Lo so che ne sai, ma se no da fame non ti scostumate, ti triple chi delicato t'avesse staccata. Perciò visto che lo sistema vostro noi tireremo diritto non funziona perché tra te storta Pasqua mamma esce da su banca da su branga che come si dice minassano da andare a casa che si sente affamiata solo con io che si riesce a imparare a bere mortificazione di mazzate. Però prima che me ne venga, Ramà, prima che me ne venga, lo conto con lo povero carroccio da sapito fare perché la manga la tabellina gli imparate, te la faccio io se non ti dispiace. Non gli hai detto, non si dice scorreggia, ma vendo. Allargherne, indre il rigolo suo conto. Se andate in Arama e vado a fare 40.

0: con Pay.
1: Il 2026 è l'anno di un importante anniversario per Giovanova, per uno dei suoi esponenti importanti dal punto di vista artistico. Esattamente di Alba Leccardo Beccacilli, che era nato il 31 dicembre del 1931. Aveva cominciato con degli spettacolini teatrali a Reggio G, in una trasmissione che si chiamava Per Carità, che era condotta da me e da Marcella Vanni, e c'era anche Rodolfo Piri che lo faceva la parte musicale. Poi c'era stato, dopo questo successo, credo su input del dottor Piero Di Sante, a convincerlo per fare degli spettacoli teatrali, dove lui non era, si doveva vedere, era questo che lo credo che all'inizio lo bloccasse, mentre invece per radio si sentiva solo la voce, si poteva apprezzare soprattutto quello che si sentiva, là c'era qualcosa di più. In questo cammino importante, in questa seconda parte della sua attività artistica, lo ha accompagnato e l'abbiamo qui con
2: mamma. Riguardo al comportamento d'Antonio nei miei confronti, proprio non ti eri sbagliato.
3: Perché? E mi considerando che è la prima volta che mi dirà già e già non mi regola. Perché che ha fatto, che ha detto?
2: Avevamo finito da poco di stabilire il prezzo alla cassa, quando ad un tratto ha incominciato a molestarmi. Mamma, gli ho fatto arrivare un cefone che se lo ricorderà fino a che
3: cazzo. Ma che puzza, ma non tocca, mi viene una porta la cascia morta.
2: E chi se ne importa? Se è vero che papà si ritrova nell'aldilà, lui mi capirà. E poi ti dovresti credere anche per il prezzo. Non si è comportato affatto bene.
3: Ma quando volava?
2: Indovina un po'.
3: Settende.
2: No, non ci siamo ancora.
3: Ottende.
2: Magari.
3: Novanta.
2: No, mamma. Mi ha chiesto 120.000.
3: 120.000? Ni, non mi va tra bene. Ecco, mamma, morra, morra. La vota annina e mettote, mamma. 120.000 lire. 120.000 lire. Ma lui è più male. Ma lui è più male. Mamma, una volta io sai. 120.000 lire. 120.000 lire. Dimmi come li tappa. Ma dimmi come li tappa. Oddio, 120.000 lire. Che disgrazia, che disgrazia.
2: Adesso, mamma, oddio, non fare così. Oddio. Vedrai che in qualche modo noi ce la caveremo.
3: Oddio, che disgrazia. 120.000.

0: sta andando da solo. Quello di sicuro è l'anima sua che se ne va dispiaciuta. Perché tu non hai tirato fuori una lira, Dio? Le richieste d'Antonio, da noce tutta.
1: Niente per niente, mamma. Mi sola pensare che se ne vada solo. Perché ha capito la situazione. E come ti ama fare per un'altra risurrezione? Per un miracolo di questo non vogliamo attuare. Fallo fare, mamma, fallo fare.
0: No, mamma, tu invece lo devi richiamare. Lo devi richiamare, lo devi richiamare.
1: No. Invece non chiamalo, faccia tua storta Ivona, che va davanti ma furto come li reggia, che se andasse con murata, io che mi sento che ci porto con trenicce, con trenicce.
0: No, mamma, io non voglio che l'anima di papà se ne va così, hai capito? Io non voglio, non voglio.
1: Lo so che non vuoi. Mamma te che la chiama l'anima di perda, fuga solo ama l'anima di mamma. Fallo fa, mamma. Già che ci ha mosso le mani, fammi fare, non ti preoccupare.
0: Io so soltanto che papà non tornerà mai più, felice e contento come una volta. Oh mamma, mamma, non tornerà mai più.
1: Non ti preoccupare, mamma, non ti preoccupare. Che parte mezza a noi felice e contento come una volta. Non ti preoccupare, mamma, che parte. Accordati la fia mia. Che l'acqua della montagna, quando cala e sta ingazzata, se ne va dove si pare. Però quando si calma, se ne arriva dritto alla lumare, questo che fuori, se si trova.

0: facciamo un piacere dar manetta alla casa, perché là al bar la mangiare ci va io a fare la sposa. Mamma, perché non tu, perché poco mi piace, visto che quel cliente specie si fomina se fai troppa confidenza, tanto per il linguaggio che per il comportamento. Ma non so, mamma, che lo fa perché non tu per spiritosa, ma siccome sacci che ti trattate che per fracatte, allora ma ci vai a matta la posta, visto che mi hanno attacca. Alva, buongiorno. Ma per piacere non mi spanna sto cacchio, perché questa è la volta buona, che mi ingazzi da domani e vai a comprare che un'altra parte.
1: Oh, ma rimbe, sì, ancora di una parola, e ti già sti fa lo processo all'intenzione.
0: Perché sa c'è già lo vezzo della bestia, che si è matta da cadamme netto dell'ulom, e ta domanda se è buona, sa c'è già con ma spinna.
1: Che come la specialità, voi vi notte ci ha fatto due volte.
0: E se lo vado da pochino un pezzo zazzò, e io un'altra matta che vengo a comprare il cattò. Ti dà un grazie a te che se non fossi stato per la buona anima di mamma, che mi diceva sempre, Maria, quando vuoi salame buono va alla calvara, ma ce ne sei cattato col cavolo.
1: E allora, visto che mamma la gente di Dondra ti ha parlato chiaro, per cosa la vedi a male?
0: Perché se ci cattiva le parole fino a rambasta.
1: Maria, io parlo come mi pare. E non posso sta pensando a toccati la coda di paia.
0: Ah, tengo la coda di paia. E allora se tengo la coda di paia, possiamo per 800 grammi degli spaghetti. Però dopo piacere me la rippa.
1: Beh, proprio, mo, non ci vorremmo quando è notte.
0: E se lo vede che hai ragione, io che mi ci mantenne per vuchenne. Ma che vergogna, che un uomo di 40 anni, che una famiglia sopra le spalle, se lo cuccio spulcacciare e spulta zanga, che vergogna.
1: Ma rimane da fare lo sangue. Impara piuttosto a essere sportiva e deve tutelare. Piuttosto, dopo degli spaghetti, ti serve che cosa?
0: Niente che mi serve, che mi mossa una vergogna la soggezione, ti mi pire per detto quando mi ce ne vanno un chilo delle bille pomodoro.
1: Beh, Maria, è una questione di dimensione, fa una prova e trivolo buono.
0: Ma insomma, se posso fare che vi truenna, che prenervo un po', ma se sta raffenna, che se muovo tu caresce, tu pince caresce, ma ti guarda che galeotto, che non mi di pace, né di giorno né di notte.
1: Io di notte? Ma che fai in matte?
0: Perché la das morte di me ne menzogna, la das morte per sezionaccia, con l'uletta di sa quando me ne fi fate pirolette. Mi si che io sono sposata con nome, non servi e belle tutto un pezzo, come ti permette a mancarmi di rispetto?
1: Sciari, però scusa un po', a mo chi me la garantisce che so io?
0: Che la garantisci, avresti che non fida un po' pro, e pupa che sa che lo sopra, c'è un bello nega marrò.
1: Guarda Maria, che per quello che mi risulta, io lo sopra non ci tengo.
0: Allora scusa, mi sono sbagliato che fiorendo. Comunque niente cagna. Questo che ti è capace di passare altro, perciò come gente da domani, io ho fatto un giving qui, anche prima di far capire che mi dico.
1: Poi Maria, mo da sta. Guarda che al VAR, guarda l'onestà, alle fome mi dà mai che
0: abbattere.
1: Ma solo fregatura. Perciò, se mi vuole essere chiaro, mettimi questi carte in tavolo.
0: Che la dramata quando mi arriva mare ti mi appena butti di stock, perché invece di dare 84 gradi la testa di 42, quando lei sa poco, perché?
1: Perché 84 non si riferisce ai gradi, ma è il nome del prodotto.
0: E va buona, ma tanto che come dice te. E allora, perché l'ho retto all'etichetta, invece di dare quella serie A, hai dato quella serie D, allora la sua che li fregate per la qualità.
1: E scemo, come va a fare castocchi o cappallone?
0: Ma che
1: ma nonna mia, Maria, quando ignorante.
0: Ma che
1: guarda che io una priscatola me la trovo solo per conserve e marmellate, e non per materiale. E dimmi una cosa, manca la vecchia Romagna che ti sono data da
0: quella. No, perché mi dicesti che era un brand che creava un'atmosfera, un bedo asta, per un giorno che la priva tra me e Maria, ma come ci sono alla decade col cuore.

0: costa una massata ancora questa malagata.
1: E allora? Allora chi mi colla bianca? Che non crea niente a faccia da
0: parte.
1: Madonna mia, Mari, quanto è difficile. Mi attonde va buono nel negoziante e nel venerevole. Ma può essere caso tutto di carbone.
0: Ma testa una gallina.

0: scoffinato, orgoglioso e presentoso, a non sorge che per fare sa chiappa sta facendo tre ore da mosso, ma non fa un culo da bocca, ma va da un po' se mangiava la morta della fracinata, ma che cazzo metti io c'è al bello. Comunque, come tu comportati la mia ancora, la bella moglie a te.
1: Ecco, a riguardo di questo che te la suda?
0: Prima ricordo che io mi attestino alle chiacchiere, con quando il link è largo hanno curato, quando da Gireni fa da sparta traffico.
1: Però se ne riconosce che una volta tanto le chiacchiere della gente ha colpito al segno.
0: Se la pirata si cae in un pezzo di zazzante e ti spara da ciò. Visita fino a moglie, serie bella con profumo come l'uggeia e tipo quattro ciautelle che non matto voleia, schizza la fare per pezzare la canaia.
1: Cioè, però non credere che al prezzare la canaia gli sbagli tanto. Perché andando in fondo ti talosta la sostanza.
0: Peccato fondenne.
1: Che a differenza di una moglie, una cummarella frattarola, ti agita lo pensiero e ti fa battere il cuore. Ti motte chi vuoi e niente a noi. Perciò, sapendo che ti ne mina un papete, spero che ti vuoi capire.
0: E ti piace il cuglienne lì miracolo. Perciò, da un malore da una mincia la faccio manecchia e cattà.
1: Se casomai ci venesse, che ti risulta che me la mangiassi?
0: No, perché non si possa per mai, ti puoi sbagliare i salame.
1: Guarda Marie, per riguardare qua stingi capite niente. Con il mio tipo di donna ideale non è primaverile, ma ultraautunnale.
0: Davore, ma guarda che palato fine e delicato. Ti piace stagionata? E allora spumate che ne zazza come aghiti e se buone per
1: io. Marie, e ci serve che me la dici? Io che do? Ci se ne essere i sette camere.
0: Ma che lo prendo! Lo solo pensiero che gli potesse venire adattata e già mi si sta raffendo lì polo, mamma mia, oddio, comunque a me, ammattava un caso che mi potesse venire una matta tessa, ammattava, scommatta che quando venisse a fare la sposa, ti non me la faceva riuscire a pagare una mossa.
1: Beh, Marie, questo è sottintese.
0: Oddio, davvero, e come mi viene a parare, sì. Sin dal visto che io non so ultra autunnale ma inverno inoltrato, facciamo una cosa, diamoci una donna allo sgabuzzino, io ti piove, chi mi fino a bella nuova caetra.
1: Sì, Marie, però davvero, guarda che quando io mi trovo la preda sotto torchio, non mi da pone né nuvete né un posto di blocco.
0: Non quando preoccupare, sbiscio dove ti pare. Interessante che mi si il volucchio per si vuota a cucinare e mannare la casa apposta.

0: Oddio, oddio. Non mi avevo mai avuto niente che mi fa tarmotta una paura che mi dico.
1: Ma se stiamo parlando, se vuoi che l'angelo ancora non ha passato per te, mamma.
0: Ce lo so, però sarà che dai il forno per me che la casa sono fatta talmente all'estero che ci sono paurato noi uno che mi curava a fianco con la bicicletta. Oddio, gi, fammi allucare che non sono buonacchie.
1: Sì, ma se posso sapere che ti è successo?
0: Capone, sono letto in un manifesto da morte Gino Michelazzo, di anni 78, con una sorella Sala Fiorina che poteva essere io, sono subito pensato, ma può essere che ti ha schiattato che 10 minuti che lo so lasciato?
1: Toh, che me lo voglio tocca.
0: Che ti tocca a mezza di gamma? Alla periva, scuola, non mi sa su me, mi tressa tocca lì pelle. Ma ti guarda qua, ma mi sta virando fracca. Se tutto ciò sarà comprando, ma so io che ti porto scaragna.
1: Sì, però ti dovevo fare un ragionamento. Ma se lo povoratta ti è morta qui sempre vedendo, no? La tipografia che l'ha avvisata San Clemente.
0: No, non ci sono pensato, perché la paura è stata tanta che mi ha lasciato che la mente annabbiata e tutta sfasata. Comunque tu usa da suetta, tu usa che papere che ti muore tre mesi che ti inzaccate essa salvo che trovano una nucca di cacarella e dopo a mamma si mena di tremarella tre mesi che vesti che cadondra un pozzo d'acchina per la tenere sediata, guardata, sa fracicata.
1: E che te ne frocca? Può essere che a 50 anni mi freghino ancora che li scupate?
0: Alzate, alzate, va.

0: che una sigilla fuori a piano cada sala, così può dar scramata che esce quello dell'avvenire che tanto ci spera.
1: Ma sai che questo solo non faccio in tempo a facciamo gente. Perché lo patate la cartolana, già me la spedete.
0: Ma che da spedete niente, state zette, non andai a giorno che mi stirpeto, uno me ne porto, così sempre che si fa una scemetta. Tu pietito, amore, questi cazzi che ti sperate come li gatti.
1: Sì, però una paura di dirmi che l'ha scritta.
0: Mamma, che ci si incarta zenne che la calma, tanta parola che schiatta questo momento, che questo colmone feste è bello e pronto, ci ho sparagnato più di soldi.
1: E allora tu, ma perché non arrivi il ginetto lo tacchi dicendo pure?
0: Ce l'hai io.
1: Qui c'è più di tanto nessi da gruppo non resto mai. La gente è tanto esternata che la data non ci fa caso. Ci tosta una cosa. Ma loro trattano di stare lì. A me li procurate.
0: Bene sta dentro lo stupatta. Ma che fatti stardate?
1: No, non mi piace.
0: Ecco, ma ne piace.
1: Perché lì per frenare più la rotata. E poi ma te lo dico. Se me lo tingo la morte tanto la cascia. Ti da essere come di chi è il mustaccio.
0: Ma tu ti fai il martello, così se per caso ti svegli da una morte apparente, te l'ho proprio a portata di me per fatto di nuovo la pelle.
1: Oddio,
0: ma ti guarda che fissazione.
1: Ma a proposito di cash, salvato l'alimentare, che ti ha detto?
0: Cancare è pronto, andare a furiare in dragod. Non mi dite che l'avevo di legno grezzo, da quello che ci arriva la pasta e senza rifinitura. Allora, appena che se la trovina pronta, te la mattina to 1:48 che te la porto vecchia, te la metto a fianco a soletta e te la armare ogni volta che te c'è un zicca. Ma tu guarda che fissazione, che ci sembra un resto più di matto di un manicomio.
1: Ricordate che è cadendo sto cervello, ci sta solo sentimento.
0: Ma per una sclerosa galoppante che ti trovo c'è nato ci sta redendo.
1: E di che rete? Beh, io sono lottato sempre per l'uguaglianza, per chi di tante e chi non di niente, per chi sta sempre a galla e chi ha fame, e che s'arriva sta lì detto baffone, finisce la storia di un racchio e di un povero uomo. Quindi, di che rete?
0: Da che trimatto da che mi si fa? Contro che mi hai fatto preparare scarpa, vestita e cravatta rossa, ma da quindi pronunciati la banda di Mescià, perché ho carretto un funerale che ha dato su una bandiera rossa la trionferà.
1: E buona figlia, sapendo che le volontà siete da rispettare.
0: Che ci stiamo devorendo lì quattro soldi che tengo da parte. Ma io per me non mi ce l'ho attorno, mi sono sposata e non mi sono fatto un correde che mi servava per affrontare una vita. Che proprio di un tempo devo fare quella da morte che andando in fondo a salivirmi e si sa botta. Tattene nita, che tanto avessi cattato con l'inverno e non ci fai fuori.
1: Io devo restare fedele al colore del mio partito.
0: E allora se ci crede a suo colore, la da portare dentro il cuore, o la da lasciare una bannire senza combinarci una fiera. Tanto che la buona anima di mamma per dare il tattò, come una stengaregnata, droscia per tutta una volta ci sta vestita.
1: E me che ha fatto? Ma in ogni caso non è sempre un bello colore con ne stufa.
0: Ne stufa, però la salossa, la purotta, quando da si sale fino agli altri dei curro retritore di mazza ufa, che mi faccia colluffiate. E lo stasso sti facendo che mai, che da so bella ti darasce, che se veramente ti muro non mi posso vestire di nero perché facesse rete. E se per lotta mi metto il bianco e il fiore mi chiama, la gente sa domani, ma che cavolo è stato, come un'estro democratica cristiana.
1: E questo a me non me lo può dire, perché se mi trovessi di 4-6, sarei pronta ad aiutare chi soffre chi di me. E poi, ma che ci stiamo aspettando? Ma qual è questa matita che stiamo facendo?
0: Capisci tu, povero alemane, che te non che hai voluto ammaestrare, però dopo gli occhi ti ha lasciato sala a metà.
1: In che senso, scusa un po'?
0: In che senso, che quando lo casa sta recettendo l'osso e lo pappagalli che andava avanti il popolo alla riscossa, a Baiene che c'è là fuori con una corsa, dopo però se ne arriva un raccoccio a bassa, perché questa canicina fa di chiesa.
1: Ma verrà il chiasso, verrà. Peccatene fino a quando lo cuore. E dopo... Da quando lo spette bianco fiore simbolo d'amore. Ma dispiace solo una cosa, che n'accordo per come amore.
0: Ma tanto amore, Marco comincia con l'umore di questi bianchi rossi come un male, con un cade cacarella e un cazzo fisso una guerra, con questo ingegno mi hanno aperto porte e finestre, oltre alla spurcia, c'è sti poveri alemani ci hanno formato le circa equestre.
1: Perché? Ma che ci vanno le circa?
0: Perché lo pappagallo, per come l'istruiata, lo povero tale sta più per culo, ogni c'è come nota. Lo sorge c'è stata tanto affamiata che la gatta che l'andrò cacciò cacchetta. Ma mia pa' è fermata da ribiscio va esce, si scagna di vesta. E non ragna la luletta, ma è stata senna, Natale proprio sopra la coccia, che non mi ha dato il peso, ma svai un altro per ritenere per la notte.
1: Di fenete o ci sta l'altro?
0: Ci sta l'altro, che se cacca di tu e trua, da sta attenta per a parlare, se non la chi c'è là fuori senza pietà. Come risperdi alla manna sta fangul, perché tu dici un bel Hitler, Liliana de Ciane e Almina de Mussolina. Sono una povrazza Caterinella, si salvò. Come fortuna, Andrenni, che non mente da dove c'è, da me ne baffa. I capete che c'è stata nuova, eh?
1: Vuoi da un po' ci è quelli assotti che ti stai chiamando?
0: Ma no, che mi stai chiamando, ci te l'ha fatta le rocchie, stanno zette, ma sa fesse. O ti sciogli l'uore. Gene, come mai venite che una volata che non buscò il fiate? Ah? Davore! Un piccino non me lo dice, tesoro, davore! Davore mi giù suate io ti andai a frate questa mutazione fu sangue per una verifica, ah? Lui è deci per la casa e allora si trasbrugge per fare le stermine che è una volata. Oh, davore!
1: Fiori!
0: Che la scadena che ti ho cato in parte, che il bicetto mi ha scorsa, l'ho fatta tre, le c'è sbartato, dice, voglio una coccia. Oddio, ma però, non ti c'è fammi una litra marella, se no ti ci vuole la barella. Oddio, dice.
1: Che tre marella? Mi dice, sì, che buone mi sono di più la cacarella.
0: Ma ci pensa, dice milione, che se veramente ti muore, te non metti i soldi per pagarti l'attrezzatura. E con lo resto che ci avanza, ci pensa, te sa vero lo sogno di darla a titri pure in nome dell'uguaglianza.
1: Fiori, ma stai calmo che li pure te l'uguaglianza.
0: Com'è che?
1: Pensami ti tosta a farci buone le chinte.
0: Cosa ma che?
1: Non vuoi dare una bella modernata sta casotte con presuntato?
0: Perché ce l'hanno?
1: E dopo non vuol fare l'abbigliamento, perché ma diciamo ci tra di noi, ma porta sempre sto rosso, me ne è una vergogna.
0: E resta faccia.
1: E dopo non mi fai a Milano o Bologna a farmi visitare sta prostata da cacchio speciale.
0: Ce faccio.
1: E dopo Fiori?
0: E dopo concludia che da comunista non di razza, pieno l'esempio da parazza, ufa, no ti baffa, ma per giro mica razza.

0: Peppi mamma, invece di te a leggere su giornaletto di te che sa se Bill, perché non vi spenna feita, che per quello che sta combinando sta vendendo la faula e cagiglia.
1: Perché? Stavolta carcombinate?
0: Carcombinate, cui quando la povera signora Melissa se ne aveva spasso con un vestito bianco che proprio allora se l'era mossa, ben ci ha appiccicato un cartello a retrochilo con la scritta a buco grosso.
1: E te pare niente? Questo l'ha pensato che non hai uno d'ottanna, ti ha riuscito a sondare senza strumenti. Non sprofonda da un mappamonte di una
0: foto.
1: Ce ne fino dramma per dire che lo scanno. Ma essere da appendergli una medaglia.
0: D'avore, mamma, mi sa parla. E allora appena lo pire per qualche scrittura sarò poi sotto il portale di Marisa, mi piace la figa.
1: Certo, ci ho dato la dimostrazione da essere nuova una, sano e normale. Ben nervegge se ci scrivava, mi piace la banana.
0: Insomma, ti ha scritto come ti pare, ma se ti lo giusto che lo do finno, quale ne approfitto per diventare ancora chi te l'anguenda?
1: Oh, ma Tonino te 8 anni, è come un fiume in piena, negli pupo ne un argine. Fagli seguire il suo corso, è arrivato un momento che si calma.
0: E allora questa caccia non oltre sta speranza, a luna fai fa quella Nazario Saure, a mezzanotte quella Garibalda. Ma non capisco quale ne viene chi alla scuola si è dato la perdizione.
1: Sì, ma che si pira a cacciarlo? È stata un'esagerazione. E che si trovava la donna al capone?
0: Peggio, con la pagella tutta zero e carbonella. Prima era fanculo che ci ha piato la maestra, ora è venuto il momento della curata 3-6 che me ne con quello strascenna. Trona che la maiata lo compagno, su trovandrà lo direttore, lo mascaro buono buono. E quella che ha scritto la lavagna, lo lucesse, ci sta una rescendrà che l'acqua santa lo cuce fesse. Perciò dobbiamo mettere un soggetto di questo. Perché si chiama che mi posta a rete, perché lui non faccia in mezzo servizio. Non vuoi fare tipo, fai mattia.
1: No. Ecco, io la cosa è una volta, non ci traccio. E saltò tutto quello che fa la carocce, niente quadre. Al porto non andrò mosso e l'ha fatta fame. Avezza.
0: Giurvo, che gli ha combinato chi danno qua se lo terremoto l'anno scorso. E che cosa andrà a noi nello stasso, eh? Un termometro me l'ha rotto perché l'ha messo in culo alla gatta. Che la lastica di montagna e reggipetto ci ha fatto di frezzo. Tu capisci che quando era un artigo manghino per farci di scudo per sfidarci il feroce Saladino. L'ho brotto della mossa, mi ha levato di sangue e mi tocca pregare che li furano da parte lo coppia in mano. E per te che in ombrella, imbrallata amara, me l'ha distrutta. Piettacci su sopra un albero a faccio un paracadutista che tanto va là che si sta da la balaustra. Pensa, Peppi, pensa. Che lo supplo si l'ha fatta passare fino alla bella statuotta della Madonna Immacolata che Margalo 5 anni fa sorbeata.
1: Perché? Te la rotta?
0: Bene, ma gli tanzi a calandra non callerò mentre sto verte niente una maglia bianca tocca. E quando l'arca cibo una rana come un carbò, le si commascono che la faccia da delinquente perpetuo. O non te ce la pia vuol dire che adoro in voi prima la Madonna della Loreta.
1: E allora? Allora vedi che hai ragione. Fantasia, che saggezza e tira di sprizzo. Ad ogni modo, se tutto quello che fa tu lo ritieni un danno, portatelo che to, in qualche posto tranquillo.
0: Non lo porto.
1: Non lo so, io lo campo santo.
0: E ce lo so portata, mi ho messo forma davanti al cancello, e a tutti quello che contri strania la maglia delle condoglianze. E giustamente che lì a domani lo peccala, siccome a spanna con la faccia da brigante, becca d'andre in gettonato di morto di mamma. Perciò Peppi, ti la fate titta quando di trovargli un luogo di pena dove si strellesse la mente vicino lo vuole lo senta.
1: Besce, da domani mi metto in contatto con i discendenti dei Doge e de Lucrezia e faccio parte del ruolo del ponte dei sospiri a
0: Venezia.
1: Oh ma, niente che sole, ti faccio l'osso e te lascia lo
0: so fatto.
1: Se no, te ci vuoi lo sauramento.
0: No, non posso lasciar perdere, posso lasciar perdere che chi una tagiglia sposa, mi ha scappellato perché ha fatto Emanuele dall'Olimau Cappella, gli allora.
1: Quando si tratta della vatera, sapendo quello che combinò, se la chiesa a Natale l'anno scorso.
0: E per qualche affetto che mi ha fatto proprio in saccia.
1: E che quando si assicurò che non davano cibo, da loro presepe, venne a nascondere la statua di San Giuseppe.
0: Vergogna.
1: E la cagnò con un cartello vado a fare la pipì, torno fra un momento.
0: E dice l'ardece che sa faccia che è in un pezzo di sazzanaccia.
1: E sì, ma con ce ne faccio? C'è un dramma che abbolano lo sangue.
0: C'è un dramma.
1: E mo te ne raccontenandre. Con l'altro giorno, mentre lo vecchiarello di rocca si era appennicato l'ana si gestrai, lo rete all'ort, hai la sbettinata.
0: Zuzzo!
1: Gliela cacciata e ci ha preso un cartello e riposa in pace. Che andando in fondo, a sarsoldo tutto che ne ha rasato.
0: Bella provezza, invece preoccupata chi della vracotta per Mattia a posto lo stomaco a tentassa.
1: Ne so potete fare.
0: Ne potete fare.
1: Perché con lo sforzo che avesse fatto per motti fatte cosa giusta. Quello mi si poteva svegliare di colpo per dirmi Peppi. Non è così per dotto.
0: Ma se
1: a proposito di fracotte. L'ippurate che compra con la trasora la lucina ideale. Io stavo da un film zazzo.
0: Se lo so pure, per quando un patrono per scherzarci cerca la carta d'identità e osso per l'età che tende, sa che porta, se sbattano da botte gli fai col passaporto e mi fanno il biglietto. Perciò Peppi, visto che quello ormai è diventato un pezzo di garofano, tingere può fare chi è un filosofo.
1: Allora, secondo te, che tenesse da fare?
0: Individua da l'incendrenata! L'incendrenata, come ce lo davano noi la buona anima di patria, l'incendrenata più non boss, che lo ricarni già lasciò un marchio in presso come li vuvo del Texas. Comunque, da che abbiate Luca Rocci, io non lo so, da malandro certo, perché ti lo si mamma quando so fanno della catena raffinata, che io lo vado a fanculo, e mostro mamma che puzzavano tocco, e mi ci rifino da stomaco.
1: E invece, ma la disgrazia è che proprio da torpia. Ma
0: che lo può essere?
1: Esce, perché se ti quando io tenghizzo, e lo fronte come Anita il ciclone della Martinica, e osso t'arsponde come enorme il tifone della California, e ne si che esso ci esce le catombe. Lo vede che monne fa, che sapendo lo piapolo versi isto, un versenne c'è tutto lo resto, ma vabbè, mi rispetta e non mi fa lì di spirito. Se lo fa che toi che l'altro, è perché sotto una massa d'ignoranza.
0: Ma non lo faccio fare chi, d'ora in boia, perché quando è fuori come chiama canna loro, lo penne lo scuola.
1: E il drangete, e gli ardi, io te che solo che se Luca Roccio lo vuoi cagnare, ci dà via Luca. Perché solo con il miracolo del dialogo, tra l'altro un angelo non è un dialogo. Comunque, cagniamo un po' di scorsi, ma se non mettiamo a portata di mano, lo fucile e li carticci, cadumate me ne vai a caccia.
0: Ma mamma sta cadumata a caccia in Gipuia.
1: In Gipuzia? E perché chi me lo proibisce?
0: Il miracolo del dialogo. Veste che le carticce in girar sta chi mangherina, perché fai te ne fatta sparare c'è un scatto.
1: In girar sta chi mangherina? Ma che fanno da un guenda San Matteo, in bene un matteo di dove lo vai a pia? E mamma carbè, a cazzutte e mece chi? Lo sframo?
0: No, mamma, fai che sframo, callo, che tanti, state calmo, su, dai, che ce lo fai fare un dramma? No, perché domani a caccia ci risale con fucile e per cartuccia dopo si parla. Il miracolo del dialogo.

0: Per Radio G abbiamo trasmesso il ritorno di Al Break, prima puntata. Invece la ragazza va avanti.
1: La ragazza, la Paolini va.
0: Sì, c'è a terra pure.
1: Ah, beh, carino, che film body shaming?
0: Fa? Cos'è shaming?
1: Quando critichi la gente per il fisico.
0: Ho detto che voci c'è, nonostante che sia così agile.
1: È body shaming, vede? Nonostante
0: sia un bociccione e agile, ecco. Brava. Allora, il problema non te lo pone, però ho visto che è robusto. Andiamo a vedere che cosa ci dice i nostri, che cosa ci dicono.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio e buona domenica, buon lavoro, grazie Antonella.
0: Ma quella è roba di Paolini.
1: Io di Luigi e Danna, buongiorno e buona domenica a tutti, però siccome Paolini glielo dà il buon lavoro la domenica.
0: No, perché giustamente
1: ha sofferito lei. Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno e buona domenica a voi tutti. Bruno Ruggeri, buongiorno, buona domenica. Berardo Montalbano, buona domenica. Buona domenica,
0: non destinazione all'inaugurazione, manco l'amministratore.
1: La gente c'era, non c'erano gli amministratori.
0: Buona domenica, sempre in stampatello.
1: Destinazione mare.
0: Vai, Vittorio Valentina.
1: Poi Lucia, avvocato umile, buona domenica.
0: Chi è l'avvocato? Betty Alba,
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona domenica e buona e serena domenica a tutti.
0: Abbiamo acquistato a Bagnale.
1: Adriana Tondo, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona domenica,
0: non
1: direttore Gabriele,
0: cara.
1: A posto.
0: Beh, cosa? Ma Andrea Serafini, ho bisogno del tuo sostegno sul bivio e te ne vai proprio in questo momento.
1: Può essere chi sta al mare, o sta al bivio in fila.
0: Destinazione mare,
1: è un momento di fare qualche stacco, direttore. Mi
0: fa
1: una sigaretta.
0: Ti fa male, però?
1: No, vabbè, a me sì, però poi non lo fate. Noi non lo fate. Non è...
0: Ma poi sale che dice che non va bene.
1: Sale, sono i ceridi.
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante, è un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento. con Autoscontro, Telecombat, Waterball, Brucomela, Trampolini, Golden Fever, Toro Meccanico, Jumping, Trenino, Cartoon Kart, Mini Toro, Giochi a Premi e Fantastiche Crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del Lungomare Sud a Giulianova.
0: E quiz, ragazzi, la domanda è facilissima. Siete pronti? Come si chiama il nostro concittadino che cura una rubrica sul centro che parla degli abruzzesi nel mondo? Il suo nome d'arte, ma sapete anche il nome di battesimo, cioè come si chiama, va bene pure. Intanto vi ricordo che alle 12:30 va in onda la prima primo ricordo di Albrecht sulla radio, alle 12:30, l'orario in cui iniziò le trasmissioni a Radio G. Allora, la domanda per vincere 12 corse gratis a Luna Park è questa: come si chiama il nostro concittadino che cura una rubrica sul centro, che è di Giulianova lui, e che parla degli abruzzesi nel mondo? E che era presentato il suo libro al Circolo Nautico. Sapete? Siete in grado? Potete farlo telefonando al numero 800 70 10. Mi pare facile, dottor Albani. Come si chiama il nostro concittadino che scrive sul centro che cura una rubrica degli abruzzesi nel mondo?
4: Fare,
0: ma non chiamano ancora, un affollamento ci voleva. 870
4: sono accavallate le linee, come 800, diceva la Carrà.
0: Esatto, 870 10.
5: Bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
6: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
7: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Pronto?
8: Direttore, buongiorno.
0: Chi parla?
8: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
8: Luigi Anni.
0: Famosissimo Luigi Anni,
8: sì.
0: Da Giulianova Paese.
8: Sì.
0: Grande ascoltatore di Radio G.
8: Sempre.
0: Tu ascoltavi Albrecht la domenica?
8: Sì.
0: A posto, bravo.
4: Buongiorno Luigi.
0: Ti saluta anche il dottor Albani. Qual è la risposta?
8: La risposta è Don Serafino.
0: Don Serafino. Chi c'hai, figli, nipoti? Nipote, domattina devi passare a prendere
8: il cugino di Vilma che sta a New York.
0: Ah, sta a New York, quindi con cittadino quasi di Don Serafini, state là. Domattina vieni a prendere i biglietti, va bene? Domattina.
8: Ok, va bene, grazie.
0: Non aspetto nessuno. Grazie altrettanto, non aspetto nessuno.
4: Tenendo che apriti una racchettata, no? Allora. È il momento di sentire Pierluigi.
9: Come che ne so? Peggio, quando le ring.
4: È il momento di sentire Pierluigi per le previsioni del tempo.
9: Sono 50 anni che facciamo il notiziario, eh? 50 anni, eh? Grazie. Mi ricordavo che la domenica alle 9. Abbiamo perdonato.
4: Stiamo chiamando Casalena.
9: Abbiamo perdonato.
4: Che però non risponde.
9: Sta a Rimini, lo sapevi?
4: No.
9: Sono in vacanza con la Giulianova, in vacanza a Rimini, perché sono i giochi per i bambini.
4: Se piace. Allora. Se piace. Comunque devo dire che c'è tanta gente in giro a Giulianova, eh.
9: Di Rimini?
4: No. Però molti di fuori, sì. Mi sa che sta a dormire qua.
9: Sì, sta in albergo.
4: Si è allungato. Vabbè, ci richiamerà. Che dici tu?
9: Buongiorno Paolo Cicconi.
4: Buongiorno Paolo Cicconi.
9: Paolo, abbiamo comprato a Bagnale.
4: Ti non ricordo? Quello che faceva la canoa.
9: No, si chiama Giuseppe Bagnale.
4: Uguale a quello che faceva la canoa, ma non è lui.
9: È un under.
4: Va bene.
9: C'è 19 anni.
4: Casalena. Allora, il momento allora della pagina degli auguri. Va bene, direttore?
9: Tanti giorni felici. Devi sempre trovare.
10: Ogni mattina Mario apre il suo bar.
4: Detto,
10: pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
11: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
10: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
11: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
10: Che buono è!
11: È Marcaffè!
0: La Chiesa ricorda oggi, come santo principale, anche ce ne sono altri, Antonio Maria Zaccaria, che era nato a Cremona alla fine dell'anno 1502. Aveva fatto filosofia e medicina inizialmente, ma la sua scienza, tra l'altro, fu pari alla sua santità.
4: Capito?
0: Visitava spesso gli ammalati.
4: Però aspetta, aveva capito che Dio lo voleva più che medico delle anime, più medico delle anime che dei corpi, e quindi si diede alla teologia. Aveva capito questo da Dio.
0: Frattanto visitava spesso gli ammalati e insegnava il catechismo ai fanciulli, incitava i giovani e gli adulti alla vita più cristiana. Guarda qua, divenuto sacerdote mentre celebrava la prima messa, fu veduto dal popolo col capo cinto da un'aureola celeste. Quindi praticamente si era già capito,
4: ecco,
0: che sarebbe diventato un santo.
4: E allora adesso ci sta richiamando Casalena, e quindi noi andiamo,
0: abbiamo detto chi è il santo,
4: ad ascoltarlo. Buongiorno Luigi,
0: ci colleghiamo con Rimini con la...
12: No, sono Giuliano.
0: È tornato. Vabbè.
4: Allora, meteo, prossima settimana.
0: Ecco, quale...
12: Caldo anticiclonico e temperature insomma superiori alle medie, piano non subito torneremo a quei valori che abbiamo registrato a fine giugno, quindi in maniera lenta ma graduale la struttura andrà invecchiando e si trascinerà dietro il calore proveniente dall'Africa, quindi questa situazione
4: pioggia non se ne vede, eh?
12: Oggi non se ne vede, se non qualche scroscio all'interno qua e là, i soliti cumulonimbi pomeridiani, ma per il resto insomma non succede assolutamente niente, se vedo una stasi anticiclonica, stavolta con il centro d'azione proprio sul Mediterraneo centrale, quindi significa che l'Italia sarà la regione, la nazione più interessata da questa situazione, e nulla, niente. Questo è quanto, altro non possiamo aggiungere.
4: Va bene, quindi dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere se romperà prima o poi, quando romperà.
12: Vediamo se gli spaghi si muoveranno. Per il momento si muovono solo verso l'alto.
0: Certo, quando fai la pasta asciutta poi si muovono verso l'alto.
12: La pasta asciutta.
4: Prima cala e poi sale.
0: Cala e poi sale, quindi così sarà.
12: L'altra sera ho mangiato aglio, olio e peperoncino.
0: Buonissimo.
12: Buonissimo, sì, esatto. È una delle mie parti preferite.
0: Allora venerdì sei libero?
12: Venerdì pomeriggio sono libero, sì. A che ora?
0: E ti comunico, intanto diamo la disponibilità, dammi 18:30. Tu sai che è itinerante, e visto l'argomento, dopo aver fatto dalla terrazza di Umami, faremo una trasmissione speciale da un Caliscendi.
12: Ok, bene, va bene,
4: perfetto.
0: Grazie
4: e buona giornata.
0: Buona giornata.
12: Francia Marocco, primo quarto di finale.
4: Quello è il primo, ma gli altri si decidono fra oggi e domani.
12: È una bella partita perché Marocco è una bella squadra.
4: Sì, è vero.
12: Marocco è una bella squadra.
0: Tutte quelle che sono eliminate, brava, perdi, però. Anche il Capoverde, vero?
12: Il Capoverde è stato mezzo derubato. Diciamo,
0: sì, ma come l'Iran? Quello infantino. Infantino non mangiò? Tu puoi dire mangiò?
4: Beh, oddio, mi eviterei.
0: Ma non so, mai stava Alberto con il cappello, c'era Battagliani, è bello lui.
12: Cioè, prima di far parte il calcio d'angolo, hanno aspettato il giocatore argentino e tornasse in campo, che era infortunato.
0: È vero, non si fa, e non si può fare con nessun regolamento.
12: Ma non esiste una cosa del genere, ma non esiste.
0: Appunto, in Veneto ce la vendiamo negli alberi italiani, ma quello che vediamo là, veramente. Vabbè. A posto ragazzo,
4: grazie, ci sentiamo domattina.
0: Aspetta, ti sei divertito a Rimini?
4: Buccato.
0: Richiamalo.
4: Voglio
0: fare una domanda delle domande.
4: Che domanda?
0: E mo lo senti? E dai Gabriele, fa qualcosa di diverso di quando sei monotono, però.
4: Scusa, ti vuole fare una domanda al direttore?
0: Sei un affettivo. Allora, che c'hai di più Rimini di noi?
12: Ma a quello che ho visto di più, cioè il divertimento, perché loro sono sfrenati, insomma, si sanno, sono più organizzati nel divertimento.
1: Benissimo.
4: Come... i canonici che c'è qua da mettere, si per i carbonieri la polizia.
0: Esatto. E invece con spiaggia, mare, queste cose qua?
12: No. Allora, sono i fondali ancora più bassi dei nostri, però insomma, io preferisco qui da noi, il resto preferisco qui da noi. Però anche lì si mangia bene, devo dire, perché la zona romagnola si mangia abbastanza bene.
0: Allora, questo è noto. Quindi praticamente tutte queste differenze non ci stanno, no?
12: Divertimento. Il fatto che sono sfrenati, sono dalla mattina alla sera, fanno casino, chiasso, si inventano... qualunque tipo di attività, noi non siamo a quel livello.
0: Non siamo a quel livello, quindi manca essere a quel livello, vabbè.
4: Certo,
0: tu invece sì, vedete che dormi di nuovo, tu non parlo di Albani, dai, vedi. Dai, va bene, a posto, grazie. Segni un po', sì. Ma tu i figli tuoi quando c'hanno? Le bambine?
12: 10 e 7, ma ne fanno 11 e 8, sono per andare.
0: E allora ti voglio regalare due blocchetti di biglietti per la Luna Park, ci vanno?
12: Sì, non tanto, però ci vanno, sì, come no? Sì, ogni tanto ci vanno.
0: Io voglio uno che parli con entusiasmo, ma pare che mi fanno piacere che te ringhi di bere.
12: No, allora i tempi miei ci andavo sempre, loro invece ogni tanto.
4: La risposta era, a mo non mette voglia di portarceli, questa era la risposta di Pierluigi.
12: Vabbè. No, ma non è che non voglio di portarci, che il piccolino sa noi, vabbè comunque.
0: Piccolino, sì, ma il gruppo mette l'autoscontro al mondo, vabbè. Allora, se passi in settimana te li do, quando vuoi di mattina, va bene?
12: Vabbè.
0: Grazie.
4: Ciao Pierluigi, buona giornata.
0: Pierluigi un bel biglietto, credevo.
4: Allora.
0: Tantini che si entusiasma tanto, lui. È un gioco che mi chiamo qua.
4: Te lo meriti. Allora
0: adesso...
4: e gli auguri dobbiamo fare.
0: Un bel lavoro.
4: Dobbiamo fare gli auguri.
0: Sì, oggi è domenica 5 luglio, controllate, non ci ho messo male.
4: Lo so, ma l'ho comprato per un certo punto.
0: Ah, no, ma questo è il secondo.
4: La seconda parte.
0: Auguri a Manuela Iannetti.
4: Auguri.
0: Nicola Magliano.
4: Allora, ribadiamo.
0: Fabrizio Cecchinetti.
4: Lo rifacciamo.
0: Caprioni pure.
4: Auguri.
0: Roberto Giustini.
4: Auguri.
0: Ha bisogno tanto. Ha bisogno tanto di auguri. Alex Menezzi.
4: Auguri.
0: Nicola Andreani.
4: Auguri.
0: Sarà Andreani? Sì, poi Armando Gambacorta.
4: Auguri.
0: Antonio, detto Tonino Franchi.
4: Auguri.
0: Ci stava Angelo Cerroni e Lara Ferretti.
4: Auguri.
0: Oh, qui è bello ricevere gli auguri. Adesso voi che dovete fare?
4: Se volete ricevere degli auguri o per segnalarci degli errori basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66,
0: perché può succedere ogni tanto ragazzi che
4: gli auguri sono ad memoriam
0: può scappare qualcuno che è deceduto nel frattempo, come succede spesso, ce lo dite, no, spesso, ogni tanto, e noi lo segniamo e lo cancelliamo, purtroppo, oltre che dalla vita, anche dalla pagina degli auguri. Non morite, insomma,
4: non evitate.
0: Fare.
4: Allora, è il
0: momento dell'almanacco
4: del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: Buongiorno Vincenzo, buona giornata, fai una bella cosa su, questo l'affettivo non lo fa, su frutta e verdura, le proprietà delle pesche, fa un articolo sulle pesche, io adoro le pesche,
4: ecco.
0: Fa anche sia quelle cose, ma mi piace, come si chiamano quelle pelose? Pesche pure, però vabbè.
4: Pelose.
0: Alcune sono quelle.
4: Pesche noci. Sono quelle senza pelo.
0: Quelle col pelo.
4: Buongiorno, oggi è domenica 5 luglio.
0: E la giornata
4: sono le nettarine, può
0: essere? Quelle pure, ci sono quelle buonissime. È la giornata di azione europea raccolta coperchi di plastica.
4: Leggi
0: tu perché sono a favore della plastica.
4: Questo è ricorrente.
0: È comodo.
4: È stato
0: istituito
4: per sensibilizzare.
0: Di che è fatto questo?
4: Per sensibilizzare i cittadini a promuovere l'economia circolare, risposta alle direttive europee che limitano l'uso della plastica monouso.
0: Mi sono ricordato che in frigorifero ci sta una Coca-Cola. Ma no, a quest'ora.
4: Non lo so, io una volta quando ero giovane l'avevo appena alzato, però mo ma trovo che.
0: Allora, il 5 luglio si festeggia il costume da bagno più amato di sempre. Lì voglio usare il bikini, non ero convinto che dipendesse dal nome fatto nell'isola Bikini di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ti ricordi?
4: Sì. Invece
0: è un'invenzione del sarto francese Jacques, il cui carattere provocatorio destò un immediato scalpore. Fu poi lo stilista Louis Real che proprio il 5 luglio di 77 anni fa, correva l'anno, lo propose alla passerella della sua sfilata presso le piscine Molitor in Francia. Vabbè, là non successe niente. No. Il bikini è stato sicuramente una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi, a causa del presunto, eccolo, effetto esplosivo, prese il nome dall'atollo bikini, quindi ci stava la barriera corallina delle isole Marshall, dove gli Stati Uniti hanno iniziato a testare armi nucleari. Cioè passate dai bikini alle armi nucleari.
4: No, dalle armi nucleari ai bikini.
0: Immaginando che questo avrebbe creato una reazione commerciale e culturale esplosiva, simile all'esplosione a bikini atollo.
4: Al Marco nel dettaglio, alle 9.13 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità
0: tanto?
4: Beh, insomma, con l'umidità 48% va benissimo, il clima è caldo, vento 8 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria, l'indice è 43, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09.
0: 20.47 di 9 tramonta,
4: La durata del giorno è 15 ore e 17 minuti.
0: Cala, eh?
4: Abbiamo perso già 4-5 minuti.
0: Non è vero.
4: 4-5 era 21, 22.
0: Cioè. Quindi alle 4.30 di gennaio?
4: È notte, come tutti gli anni nell'universo. La luna sorge alle 23.39, tramonta alle 11.56 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile al 63%. Nati oggi, 5 luglio 1911, 115 anni fa, Georges Pompidou, politico, presidente francese dal 1969 al 1974.
0: Lo sappiamo.
4: 65 anni fa, nel 1961, Isabelle Polenard, soprano francese. E poi ascolterete Non più soffrir, non voglio, di Alessandro, di Handel.
0: Soffrire così.
4: 60 anni fa, nel 1963.
0: Quindi l'ultimo lo mettiamo, però.
4: Sì. Okay, 60 anni fa, nel 1963.
0: Due volte.
4: Gianfranco Zola, calciatore e allenatore.
0: Accade oggi, nella storia di un giorno. Uno a me, uno a te.
4: Dai.
0: Il 5 luglio 1811, 215 anni fa, il Venezuela proclama l'indipendenza dalla Spagna e la prima nazione del Sud America a sottrarsi al dominio spagnolo, istituito con l'arrivo della terza spedizione di Cristoforo Colombo. Ma alla terza ci azzeccò?
4: Che cosa?
0: Con la terza spedizione. L'America venne scoperta?
4: Il 1492.
0: Come al 98.
4: Quindi... Era la terza spedizione.
0: Quindi era già fatto.
4: Già ne fatte due o tre.
0: No,
4: Allora, fatte tre.
0: Sì, però poi quello che indovinò Amerigo Vespucci.
4: Sì, però intanto lui andava là. 5 luglio 1946, 80 anni fa, a Parigi, esordisce il costume da bagno in due pezzi, opera dello stilista Louis Réard, prende il nome bikini dall'atollo del Pacifico, dove qualche giorno prima è stata sperimentata la bomba atomica.
0: Perché cosa lo ritiene esplosivo. Stupendo.
4: Vai.
0: Beh. No.
4: 5 luglio 1951, 75 anni fa, la Bell Labs annuncia l'invenzione del transistor a giunzione bipolare. Per la sua capacità di controllare l'energia che lo attraversa, è considerata una rivoluzione per l'elettronica. È stato inventato da John Bardeen, William Shockley e Walter Broughton.
0: Che accade il 5 luglio del 1986? Viene riaperta al pubblico la Statua della Libertà a New York, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione che ha compreso la sostituzione della torcia umana ormai corrosa con una nuova torcia placcata in oro.
4: Capito?
0: Non è mai rubata. Ovviamente venne inaugurata, l'unica cosa non inaugurata il giorno 9 è la famosa statua di Summa.
4: Ma invece volevo chiedere, quando la fanno?
0: Non la fanno più.
4: Non la fanno? No, non la fanno.
0: Perché
4: appena... E la conferenza stampa su chirurgia e cosa?
0: No, nel momento in cui tanti quelle male parole uscirono, che si decise di non inaugurare niente. Somiglia a questo, somiglia a quello, un
4: birillo. Somigliava un po' a
0: tutto. Tutto.
4: La prossima settimana, questa che entra, ci sarà, almeno così dicono, un'apertura del ponte, credo.
0: Sì.
4: Dovrebbe.
0: Vabbè.
4: Negli anni 90 si esagerò con la tattica, ma il calcio non è la guerra, una partita a scacchi, è uno sport dove la componente tecnica resta il requisito fondamentale. La frase è di Gianfranco Zola, nato 5 luglio del 66 a Oliena.
0: Dove si trova?
4: In Sardegna. È un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistica, ed ha fatto il programma per far tornare al loro splendore le squadre giovanili, i settori giovanili.
0: Ma che fare? È rimasto?
4: In che senso?
0: Dopo la rivoluzione di Malagò?
4: Sì, sì. Anzi, Malagò ha detto che quello è il piano che si deve utilizzare
0: qualcosa di buono, certo.
4: Rifare le giovanili. Allora,
0: buona giornata, Vincenzo.
4: Grazie, Vincenzo, buona giornata anche a te. Facciamo un piccolo salto sull'Ansa prima di salutare gli amici su Facebook. Succede qualcosa dopo, come sempre, diciamo. Ecco, per esempio, una buona notizia: il gasolio selfie in autostrada torna sopra i 2 euro, quindi siamo tornati ai prezzi alti. Media Iran, dall'alba di ieri oltre 7 milioni di viaggi sulla metropolitana di Teheran per il funerale. Sì, cioè, 3 figli di Khamenei alla cerimonia di commiato, manca l'attuale Ayatollah Mojtaba. Trump: l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. Trump appunto dice che non vuole comunisti, l'America non diventerà mai un paese comunista. E a Cina,
0: ma chi l'ha detto che lo vuole diventare? Non lo vogliono manco i democratici, no. Lo sai,
4: in Cina
0: stanno calmando il sindaco di New York. Sì.
4: In Cina rilasciato il pastore protestante Ezra Jin era in carcere da ottobre, quella invece d'arresto esibita. Allora, e questo è quanto,
0: questo quindi... è il grande contributo dell'ANSA.
4: Sì. Salutiamo, importante,
0: salutiamo
4: gli amici che ci seguono su Facebook, vi auguriamo una buona domenica, tanto mare e divertitevi. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
0: Non voglio più soffrire.
4: No, più soffrire non voglio, Alessandro. E di Handel.
0: Di Handel, eh. Ah, quindi si riferisce ad Alessandro. Ho capito, quindi c'è il nome.
4: Non voglio più. Più
0: genere. No,
4: gli dà la colpa, proprio.
0: Alessandro. Aveva letto i Promessi Sposi.

0: adesso trovare Ultimo.
1: Ci vuoi trovare Ultimo? Ci sa l'ultimo successo di Ultimo.
2: Ultimo.
1: Ultimo. Vediamo che esce, io non ne conosco nessuno, o forse Sanremo andò. Romantica. Romantica. Beh, andiamo là, va.

0: E questa è
1: la canzone che si fa ascoltare. Basta.
0: Ringraziamo e ci salutiamo, poi dopo ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Solita ora no, 7:30.
2: Abbiamo trasmesso
3: Radio G Notizie.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: And I absolutely don't know what to do with myself. Do you want to hear a story?
4: Radio G 90.7 100.2 me-

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
4: E buongiorno amici, eccoci qua, oggi la mattinata italiana, vogliamo dedicarla alle vostre richieste come sempre, ma anche alle emozioni belle, quelle positive, quelle che ci fanno vivere bene. Tra queste sicuramente c'è l'amore, ma l'amore insomma è in senso lato ha più declinazioni, l'amore non ha un'unica declinazione, cioè quella di un rapporto di coppia, ma in realtà l'amore può essere declinato in svariati modi, in svariate lingue: l'amore per un figlio, l'amore per un genitore, l'amore per un fratello, una sorella, l'amore per un amico o un'amica sicuramente. Ci sono tante belle canzoni dedicate all'amore, ma ai vari tipi di amore. Cioè oggi non vogliamo raccontarvi dell'amore, quello carnale, passionale tra due persone, ma vi vogliamo raccontare di altri tipi di amore, di quelli che si solidificano nell'essere puri, quindi nel non essere contaminati anche dalla fisicità dei gesti, no? E tra questi sicuramente c'è l'amicizia. Mi viene in mente un brano di tantissimi anni fa, forse una delle più belle canzoni scritte sull'amicizia, lo cantava Laura Pausini, dove appunto dava una serie di caratterizzazioni dell'amico, cioè un amico come deve essere. Ecco, secondo Laura Pausini, un amico d'un'amica deve essere così.

ad avercene gli amici così, eh. Gli amici sono importanti, sono la famiglia che ci scegliamo. Eh sì, gli amici sono molto molto importanti, quindi bisogna custodirli. Se qualcuno ne ha di veri, bisogna portarseli con sé. Allora, passiamo adesso a un altro tipo di amore. Un amore tra madre e figlia, tra padre e figlia, tra padre e figlio. Insomma, l'amore è quello, diciamo anche questo, molto puro, no? Che veramente è naturale, è una forma di amore che non si può nemmeno tanto spiegare. Ecco, voglio farvi ascoltare alcune canzoni proprio che raccontano di questo amore filiare tra genitori e figli, sia di figli nei confronti dei genitori che di genitori nei confronti dei figli. Veramente un amore bellissimo, inspiegabile, forse il più forte, il più viscerale che ci sia al mondo, no? Perché davvero quando si perde un genitore o si perde un figlio ci si sente un po' amputati in qualche parte del proprio essere, non in una parte del corpo, però in qualche parte del proprio essere. E ci sono bellissime canzoni proprio dedicate a questo tema. Tra queste c'è una canzone molto bella di Luigi Tenco che si chiama Vedrai, vedrai. In molti all'inizio avevano pensato fosse dedicato ad una donna e invece è dedicato ad una mamma.

più. Bella, davvero una poesia. Allora, torniamo invece a un altro artista che tra l'altro compirà, mettiamo il futuro che è meglio, i 50 anni di carriera. E lui scrisse una canzone veramente bella, bellissima. Infatti, quando c'è una Napoli, lui mi chiama e mi dice: guarda, Azzurra, che è nato un mio figlio, mi fai una dedica. E ogni volta che penso a una dedica per i vostri figli, mi viene in mente questa canzone qui. Perché non è una canzone ipocrita, nel senso che c'è un padre che parla, che augura qualcosa al proprio bambino, ma che dice praticamente che la vita fondamentalmente non è tutta rose e fiori, e quindi ci saranno veramente dolori, atrocità, situazioni difficili da affrontare. È un testo molto bello che non nasconde assolutamente nulla, e quindi ecco perché io ogni volta che voi me lo chiedete io lo dedico ai vostri figli, perché questo è l'augurio che bisogna fare loro, l'essere comunque veri, il vivere la vita nonostante le sofferenze. Avrai, Claudio Baglioni.

Canzone per un figlio, canzone per una figlia. E questa, siete d'accordo con me, è veramente una delle più belle mai scritte. Io però non posso essere ipocrita quando dico che questa canzone un pochino sono legata anch'io. Beh, l'ho detto, dico solo questo. Il pezzo è di uno straordinario artista, delicatissimo. Io credo che abbia una delicatezza e un'eleganza davvero innate nel cantare, nel comporre, nello scrivere. Stiamo parlando di Fabio Concato, che ascoltiamo, avete indovinato, con Fiore di Maggio.

davvero bella, mette la pelle d'oca. Allora ragazzi, andiamo adesso avanti con un altro pezzo, una canzone molto bella scritta da un grande cantautore che è Eugenio Finardi. Eugenio Finardi dedica questa canzone a sua figlia Elettra, questa ragazza affetta da sindrome di Down. Questo dolce brano parla dell'amore grande che un padre ha per una figlia e di come si è disposto a fare davvero di tutto per lei, anche di costruire una casa di carta su un'isola deserta per giocare insieme. Un'altra meravigliosa canzone che, se non conoscete, mi fa molto piacere farvela conoscere. Amore diverso, Eugenio Finardi.

volevo salutare Anna che dice grazie Azzurra, questa mattinata italiana è bellissima, mi fa piacere, chi vi piace, naturalmente cerco sempre di essere per quel che posso, di essere originale, di cambiare un pochino sui temi, e oggi il tema che abbiamo scelto è l'amore, ma un tipo di amore veramente puro, purissimo, come l'acqua, trasparente. Allora, dopo questo amore cantato da Eugenio Finardi, ne ascoltiamo un altro, quello per un'amica che purtroppo non c'è più, ha avuto un terribile incidente, una storia sicuramente molto triste, per dare vita a una canzone molto bella dei Nomadi, canzone per un'amica.

È bello pensare di avere tantissimi cantautori così straordinari, tra cui purtroppo il grande Augusto D'Aoglio dei Nomadi, scomparso nel 1992. Purtroppo a portarlo via fu un terribile cancro ai polmoni, veramente assurdo per chi poi vive appunto di musica. Comunque, chiudiamo stamattina la nostra mattinata italiana, perché imperversa il musicante che oggi appunto consumiamo insieme al nostro Remo Mercuri, che sicuramente avrà preparato una bellissima scaletta di canzoni italiane ed internazionali. Molte sicuramente non le conosceremo, altre invece ci avranno già fatto cantare, innamorare, emozionare. Io lo so che Remo è sempre molto molto sensibile nel preparare le sue scalette, quindi lo aspettiamo. Intanto il pezzo con cui vi lasciamo è un pezzo che sa, abbiamo parlato di tanti tipi di amore, di amori belli e di amori anche un po' tristi, come quando un amore va via, in questo caso come quando un'amica muore, in questa bellissima canzone dei Nomadi. Vi parliamo adesso invece di una missiva, una lettera, no? Una lettera immaginaria. Ecco, a volte ci penso, no? Pensate ad un amico lontano, magari un amico che avete perso, un'amica che non c'è più, non lo so. Che cosa gli scrivereste? Che cosa gli direste appunto in questa lettera immaginaria? A volte fa bene scrivere, perché quando si scrive poi si mette su bianco le emozioni, e quindi un po' ce ne anche liberiamo, no? Soprattutto quando le emozioni sono di dolore. E allora è un esercizio che bisognerebbe fare. Lo fa Lucio Dalla in questa canzone molto bella, che solitamente noi ascoltiamo perché è una canzone che parla della fine dell'anno e dell'inizio dell'anno nuovo, quindi una prospettiva più aperta magari a qualcosa di migliore. Lucio Dalla, caro amico ti scrivo, con questo pezzo chiudiamo la nostra mattinata di oggi. Sono contenta che vi sia piaciuta e naturalmente noi tra poco ci ritroviamo con il musicante.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. So my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight,
4: Radio Giulianova, @libero.

0: voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Cominciato con degli spettacolini teatrali a Radio G in una trasmissione che si chiamava Per Carità, che era condotta da me e da Marcella Vanni, e c'era anche Rodolfo Piri che lo faceva la parte musicale. Poi c'era stato dopo questo successo, credo su input del dottor Piero Di Sante, a convincerlo per fare degli spettacoli teatrali, dove lui si doveva vedere, era questo che lo credo che all'inizio lo bloccasse, mentre invece per radio si sentiva solo la voce, si poteva apprezzare soprattutto quello che si sentiva. Là c'era qualcosa di più. In questo cammino importante, in questa seconda parte della sua attività artistica, lo ha accompagnato e l'abbiamo qui con noi, Cristina Trifoni.
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Cristina, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E poi parleremo anche di quello che fa. Intanto vediamo subito come avvenne l'incontro appunto con Albrecht.
2: Allora, l'incontro come avvenne? Prima di tutto, io avevo 17 anni e un giorno mi telefonò Piero Di Sante, che era il mio dottore, il dottore di famiglia.
1: Ma tu già recitavi?
2: No, assolutamente.
1: Io
2: non facevo teatro, niente. E mi ricordo che parlò con mia mamma, disse: guarda, mi passi un attimo Cristina che le devo chiedere una cosa. E però mi disse: guarda, non so se conosci Aldo Beccaceci. Io ne avevo sentito parlare anche perché ero molto giovane all'epoca, però sapevo chi era. Dice: noi abbiamo formato una compagnia, sai, ci servirebbe una ragazza della tua età, con gli occhi grandi come i tuoi, capelli lunghi, per recitare insomma accanto all'Aldo Beccaceci. E io la prima cosa che dissi a Piero, dissi: guarda Piero, ma io, cioè, non ho mai recitato, non so che significa. Cioè, guarda, tu non ti preoccupare, vieni a casa il giorno tot, ci sarà Aldo che ti aspetterà, così ti spieghiamo meglio la situazione. Va bene, io ero diciamo all'inizio l'ho preso come in gioco, no? Quindi andai, dopo qualche giorno andai da Piero Di Sante, che poi lì si sono svolte tutte le prove negli anni che abbiamo fatto degli spettacoli, e mi ricordo c'era Aldo, insomma mi fu presentato, e Aldo mi scrutava, mi spiava proprio, mi studiava, e perché lui non mi conosceva, mentre Piero sì, mi conosceva quando ero piccolina. Allora disse Piero, guarda, ti presento Cristina, e iniziamo a parlare, insomma, Piero e Aldo mi spiegarono un po' di cosa dovevamo fare, qual era lo spettacolo. Lo spettacolo all'epoca che si portava in scena era A Lume di Candela,
1: la prima,
2: nel 1995. Quindi mi disse, guarda, tu dovrai fare la figlia di Aldo. E non ti facciamo parlare il dialetto, perché sappiamo che tu magari il dialetto, disse Piero, fai ride se parli il dialetto, quindi sarai la figlia che comunque ha studiato dalle suore,
1: che parla italiano. Da contrabbasso.
2: E dice, guarda, insomma, dopo che mi raccontava cosa parlava il testo, qual era il personaggio che dovevo interpretare, e mi disse, guarda, facciamo una cosa, così proprio a bruciapelo. Mi disse, siediti davanti a me, mi disse Piero, davanti a me, siedi su quella sedia. Adesso Aldo dice, c'è una scena in cui la mamma tua, che è interpretato da Aldo, lei è arrabbiata con te. In verità lei è arrabbiata con te per determinate cose. E io gli chiesi, ma com'è questa mamma? Mi disse, non è una mamma cattiva. È una mamma buona, ma è una mamma che lotta, siccome, come sappiamo, i testi di Aldo erano testi che riportavano il dopoguerra, quindi si pativa la fame, si era insomma in povertà. E lei era una donna che doveva, come si dice, in qualche modo arrivare, non a fine settimana, proprio a fine giornata. E quindi era una donna molto forte, a volte anche spigolosa, ma lo era proprio perché era il pilastro della famiglia. Quindi mi dice, lei si arrabbierà con te perché tu sei una figlia che sogna il principe azzurro, che sogna, sei così un po' sognatrice, e lei vuole riportarti coi piedi per terra. Va bene. Quindi mi siede su questa sedia, sono lì, e Aldo fa questo monologo, in verità, vabbè, interagisce con me. E io ero in silenzio, non dovevo fare nessuna battuta. E mi ricordo che a Piero, prima di iniziare, gli chiesi, Piero, ma io cosa devo fare? Dice, tu non hai nessuna battuta, ma reagisci in base a quello che provi in quel momento. Quindi Aldo mi gira attorno, mi urla e mi dice anche parole pesanti. Quindi io mi immedesimo nella parte, penso a una mamma che comunque, a questa mamma così, così arrabbiata, così esasperata, con questa figlia, ma sapevamo che non è, in quel momento lei pensava con lei, ma in verità non era con lei, era esasperata per quello che stava vivendo. E quindi mi urla, si avvicina col volto, io lo osservo, a un certo punto ci incrociamo io e Aldo con lo sguardo, e io inizio a piangere, però era un pianto silenzioso, guardo e piango. Lui, mi ricordo che mentre urlava mi vede piangere, mi guarda e poi guarda Piero come per dire, mi fermo. No, mi fermo, cioè lui quel momento ha sentito, dice, oddio, forse l'ho ferita.
1: Sto esagerando.
2: Sì. E Piero, mi ricordo che fu subito, gli disse subito, continua, cioè deciso. Quindi lui, Piero, Aldo continuò fino alla fine. E io piangevo, mi ricordo, mi asciugavo le lacrime, abbassavo il volto, comunque entrai nella parte subito, perché cercai di medesimarmi nella ragazza che interpretavo. Quando finì, Aldo aveva un sorriso che gli arrivava da parte a parte, e Piero subito disse, no, questa scena non la proviamo più, non la proviamo più, perché secondo lui era riuscita bene. Quindi il nostro incontro fu
1: il tuo copione è nato, non c'era un copione iniziale, potevo dire stava facendo, poi è arrivato, però
2: allora il copione, diciamo, il personaggio c'era, loro cercavano proprio
1: un interprete. Qualcuno che interpretasse proprio come voleva.
2: Sì, sì.
1: Era molto esigente.
2: Sì,
1: sì.
2: Era molto esigente. Infatti io fui contenta quando lui sorrise, e mi ricordo che fece una battuta dicendo, in dialetto, dicendo a Piero che ci aveva azzeccato, indovinato. Sì, sì, fu... Fu bella, fu insomma...
1: Quanto durò la preparazione di A Lume di Candela?
2: Beh, diciamo che noi, almeno un annetto, forse un pochino meno, non ricordo, però sì, più o meno un annetto.
1: Quindi tu sapevi che poi tutto sarebbe stato rappresentato a Cursa?
2: Sì, della Cursa all'Ariston, noi facevamo nel Lume di Candela, noi facevamo
1: quindi tanta gente ci sarebbe stata l'emozione.
2: Tanta gente, noi la portammo in scena all'Ariston e anche a Mociano la prima
1: scelta.
2: Andò benissimo.
1: All'Ariston.
2: Fu un successone, era pieno di gente.
1: Era emozionata.
2: Io
1: ormai eri preparata?
2: Ero tanto emozionata. Mi ricordo che la prima battuta proprio della scena, che apriva la scena, era proprio mia la prima battuta.
1: Sì.
2: Quindi la scena si apriva.
1: Al Lume di Candela, questo è.
2: Questo è al Lume di Candela, quindi si apriva il sipario. Beh. E tu vedevi davanti a te, vedevi Aldo Elido all'epoca, che era comunque faceva il marito di Albrecht. E più c'ero io, la figlia, che dormiva in un lettino piccolino, e mi ricordo che io la prima battuta era mia, io mi alzavo da questo lettino, mi stiracchiavo e poi dicevo la prima battuta, e da lì poi partivano tutte le battute di Aldo, e io avevo una paura folle, e pensavo la voce non mi uscirà, quindi ero stesa di spalle al pubblico. Quando si aprì il sipario, io sentì proprio veramente una sensazione che ho ancora i brividi, possiamo dire il respiro del pubblico.
1: Sì,
2: il respiro, e mi ricordo che siccome Piero aveva avvertito questa mia ansia, sopra il mio letto c'era una finestrella, lui dietro la finestrella senza farsi vedere, a bassa voce mi disse: Cristina, io sono qui dietro, stai tranquilla, che tutto andrà bene. E quelle parole mi rincuorarono.
1: Un grande successo.
2: Tanto, sì, fu un bel successo. E
1: questo fu l'inizio.
2: Sì.
1: Grazie, e poi continuiamo.
2: Certo.

0: Buongiorno. Domando, dov'è che sta l'aula della maestra che svagna a fame, Giustina me lo sogno? Ci sta? Ma dove è la Befana a rendere onore a Mussolini, Badogli e Galeazzo Ciano? E beh, qui ci sta la supplenta chi giovane a manca me ne frocca. Enzo, proprio cosa vuoi parlare? Tanto tra tutti e due ammazza ammazza e tutta una razza. E beh, come sta correggendo lì come ma non me ne importa, fammi passare. E non mi ha chiappato un braccio, capo come sta a farli vedere, l'avesse incominciato a tocchi l'ubbedella. Gnorama, buongiorno.
1: Come vi permettete di entrare senza chiedere permesso?
0: È una libertà che mi so congessa, voi siete che non gagni niente tra che stavo e non cessa.
1: Moderate il linguaggio, non sono vostra sorella.
0: Gnorama, sul linguaggio mi fa paura, da querela la natura. E se io usi il tuo e lei il voi sono cavoli tuoi, se mi trovo che e mi sono portata a rete per il maratimo che sta aspettando a rete alla porta, e solo passato qua, come mai da un tempo a sta parte che non c'è sempre contro il film Pasquale? Pingi stanno giorni che non arriva la casa piagnina, ma non ti dire, i dati vanno bacchettati convinto che è stata grossa a fare una curroia. Ma scusate, Gnorama, ma come affitta la sua certezza che forse li compagni mossi il tappo di sicurezza? O casomai sia stato poi mi ha sparato e stavo pronto a parlare con la mano. Vende bacchettato e caccia pozza. Pensa, e manda azzarda a chiesa. Manda azzarda a chi, perché quando vorrei che mi chiamo Ginestra e Luca, me la domarete me. Ernesto ti faccio domandare la maestra senza il braccio destro.
1: Vostro figlio è solo un bugiardo e io non posso farci nulla.
0: No, figlio mio non è un bugiardo perché lo conosco. C'è buona, e tanto per precisate, tanto per precisate, quando ti trovo a metà dose e ho stata fese e ti ha detto, signorino l'ho fatta, io la scorreggia, e ti risposta, asino non si dice scorreggia, ma vendo, allora per punizia non è doppia razione, ti lo coraggio di negarla, dimmi se ti lo coraggio, vendo, come faccio a rispondere? Non ti accusa se mi hai mai insegnato. Venga, portatelo via con te, raggiungere insieme il firmamento che tu vuoi cantare.
1: Io gliel'ho insegnato, purtroppo è lui che non recepisce perché è un ritardato.
0: No, femmina, non è un ritardato, perché la mattina sembra un premammanato.

0: Dëmë këtë andë ti e la kollegatove që sa të fësat E la drujor në la desgraciate Kënda shprua të skrëtëro la lavagne Viva la Rosellina della maestra Giustina L'angurpata senza faia per la vacca Facendo l'armano duar for la porta Che li cicette sotto gli unucchi E quando andrate gnardate il solito cucchiaino d'olio di fe Fegate di merluzzo Sapendo che se ne casca Ne calè Dei accetti in gangaret Trangerco la cuscinza Ti dà Ma se trangerco
1: Certo, considerando quello che ha fatto
0: Ma caffè Tignora me caffè Come tarpeto faccio sotto fissate E poi in ogni caso A me tome cosa Se fosse stato Meno lo volete lodare Con la finanza che ha
1: finita E voi la chiamate finezza?
0: Certo Perché se consideriamo che l'ha collegato Arrivata a 40 Dan, e poi mi c'ha scritto Rossellina invece di rossa spambalata vediamo quando è stata raffinata se la me lo sogno se la trovo di nome di fatte che essa la lumara fa su un bagno non che sembra poi mi fa piagna
1: vi ripeto di moderare il linguaggio altrimenti vi faccio cacciar fuori
0: D'amore, e da chi è che mi fai cacciare fuori? Forse da Michele, il tuo bidello fedele, o dal dottor Maciocca che rispetti le leggi di sì, due facce da bronzo, che tra tua pesa sopra sacoccia, Mussolini e Vittorio Emanuele. Lo fate che non ci può, non lo so perché non ci può, forse siamo gente povera, disgraziata. Ma cose certe, io me ne sento, non ci perdo tempo e non imparato niente.
1: Non è colpa nostra se il ragazzo non apprende.
0: E lo so che non apprende. Basta guardare come si stomette sti bang. Bremessa con una folla, ci mossa, signora, ma un dolce ci mossa. E lì il figlio dell'ingegnere Torretta, del dottor Scaletta, dall'avvocato della e compagna bella. E gli ha capito solo tra sto... Come se il bandonaccio passa fai, ma Pasquale Fortunata. Come io, ma ricchezza mo blannanza e miseria sta blarreta. A certe capanze in getinga perché mi sento di essere una signora plutata d'Andre non da fuori però sì che l'angelo di Dio porta l'occhiale non ci vada non matta vicino alla lavagna dopo capimiti tu quella ti senzogna
1: non serve la prova schiacciante che vostro figlio si ritrova un cervello corto basta guardare eccolo lì tutto preso da acchiappar
0: mia ramanda appoggia Mosca, chi ci tosta da smotta bruccaito come una vespa?
1: Io non faccio miracoli, non sono una santa.
0: Lo so che non sei una santa, però quando t'arturi genetir, morto di fame, alla tia la collega tongitonata essere l'insegnante di Giustina, però se trovo quella che t'ha carrozzolucchi con rose e violette, o lupalate con salame, prosciutto e uova fresche, allora quando pazienti Viva Santa Costanza!
1: Voi non sapete quello che dite.
0: Lo so che ne sai, ma se no da fammi una chi scostumata, chi tripla chi delicata t'avesse staccata. Perciò, visto che lo sistema vostro noi tireremo diritto, non funziona perché tra te storta, Pasqua, mamma, esce da su bang e da su brang, che come si dice, minassano da andare a casa, che si sente affamiato solo come io che se riesce a fambarare a bere mortificazione di mazzate però prima che me ne venga prima che me ne venga lo conto che lo povero caroccio da sapito fa perché manca la tabellina gli imparate te la faccio io se non ti dispiace non gli hai detto non si dice scorreggia ma vendo allargherne Indre Rigolo Soconde. Mi sembrate in Yarama e vado fa 40.

0: Pay.
1: Il 2026 è l'anno di un importante anniversario per Giovanova, per uno dei suoi esponenti importanti dal punto di vista artistico, esattamente di Aldo Beccacciulli, che era nato il 31 dicembre del 1931. Aveva cominciato con degli spettacolini teatrali a Reggio G, in una trasmissione che si chiamava Per Carità, che era condotta da me e da Marcella Vanni, e c'era anche Rodolfo Piri che lo faceva la parte musicale. Poi c'era stato dopo questo successo, credo su input del dottor Piero di Sante, a convincerlo per fare dei spettacoli teatrali, dove lui non era, si doveva vedere, era questo che lo credo che all'inizio lo bloccasse, mentre invece per radio si sentiva solo la voce, si poteva apprezzare soprattutto quello che si sentiva. Là c'era qualcosa di più. In questo cammino importante, in questa seconda parte della sua attività artistica, lo ha accompagnato e l'abbiamo qui.
2: Mamma, riguardo al comportamento d'Antonio nei miei confronti, proprio non ti eri sbagliato.
3: Perché, considerando che è la prima volta che mi dirà già e già non mi regola. Perché, che fatto, che detto?
2: Avevamo finito da poco di stabilire il prezzo alla cassa, quando ad un tratto ha incominciato a molestarmi. Mamma, gli ho fatto arrivare un cefone che se lo ricorderà fino a che
3: cazzo. Ma che puzza, ma non tocca, mi viene una porta la cascia morta.
2: E chi se ne importa? Se è vero che papà si ritrova nell'aldilà, lui mi capirà. E poi ti dovresti credere anche per il prezzo. Non si è comportato affatto bene.
3: Ma quando volava?
2: Indovina un po'.
3: Settende.
2: No, non ci siamo ancora.
3: Ottende.
2: Magari.
3: Nuende.
2: No, mamma, mi ha chiesto 120.000.
3: 120.000? Nino, non mi va tra bene! Ecco, mamma, morra, ma la vota a Nino e mi ha detto, mamma, 120.000 lire! 120.000 lire! Ma lui è blu male, ma lui è blu male! Mamma, una volta gli ha detto, 120.000 lire! 120.000 lire! Oddio, come li ha detto, ma come li ha detto? Oddio, 120.000 lire! Che disgrazia, che disgrazia!
2: Adesso, mamma, oddio, non fare così. Oddio. Vedrai che in qualche modo noi ce la caveremo.
3: Oddio, che disgrazia! 120.000 lire!

0: essere, sta andando da solo. Quello di sicuro è l'anima sua che se ne va dispiaciuta. Perché tu non hai tirato fuori una lira ed io? Hai richiesto ad Antonio, non c'è dubbio.
1: Niente per niente, mamma. Bisogna pensare che se ne va da solo. Perché ha capito la situazione. E con chiama a fare per un'altra risurrezione. Ma non mi raccomando che se non vogliamo attuare. Fallo fare.

0: persuadono l'anima di Mehmet. Fallo fa, mamma, già che ci mosse le mani.
1: Fallo fa, non ti preoccupare.
2: Io so soltanto che papà non tornerà mai più felice e contento come una volta. Oh, mamma, mamma, non tornerà mai più.
0: Non ti preoccupare, mamma, non ti preoccupare. A parte, mezzo a noi felice e contento come una volta. Non ti preoccupare, mamma, che papà arde. Arcordati la fia mia, che l'acqua della montagna, quando cala e sta ingazzata, se ne vado a sapere. Però quando si calma, se ne arriva dritto alla lumare, visto che fuori si trova.

0: me un piacere dar manetta alla casa per callare il barlo alla mangiare ci va io a fare la sposa. Mamma, perché non tu perché poco mi piace, visto che quel cliente specie se fammene se fai troppa confidenza, tanto per il linguaggio che per il comportamento. Ma non so, mamma, che lo fa perché non tu per spiritosa, ma siccome sacci che ti trattate che per fregatte, allora mi ci vai a mettere la posta, visto che mi hanno attacca. Alva, buongiorno. Ma per piacere non mi spanna sto cacchio, perché questa la volta buona, che mi ingazzi da domani vai a comprare che un'altra parte.
1: Un marimbe, sì, ancora di una parola, e ti già sti fa lo processo all'intenzione.
0: Perché sa c'è già l'uvezza della bestia, che si matta che da manetto dell'ulom, e ta domani sei buona, sa c'è già con ma spinna.
1: Che come la specialità, noi vi notte ci ha fatto due ore.
0: E se lo vado da pochino un pezzo e io un'altra matta che vengo a comprare il cattò. Ti dà un grazie a te che se non fossi stato per la buona anima di mamma, che mi diceva sempre Maria, quando lo salame buono va alla caldara, ma ce ne sei cattato col tavolo.
1: E allora, visto che mamma la gente di Dondra ti ha parlato chiaro, perché te la piglia male?
0: Perché se ci cattiva le parole fino a rambasta.
1: Maria, io parlo come mi pare. E non posso stare a pensare a toccarti la coda di paglia.
0: Ah, tengo la coda di paglia. E allora se tengo la coda di paglia, possiamo per 800 grammi degli spaghetti. Però dopo piacere me la rippa.
1: Beh, proprio, mo, non ci vorremmo quando è notte.
0: E se lo vede che hai ragione, io ti faccio mantenere per vuchella. Ma che vergogna, che un uomo di 40 anni, che una famiglia sopra le spalle, se lo cuccio sul caccia e spolta zanga, che vergogna.
1: Ma rimane da parlare lo sangue. Impara piuttosto a essere sportiva e deve tutelare. Piuttosto, dopo degli spaghetti, ti serve che cosa?
0: Niente, che mi serve, che ma per come mi massa una vergogna la soggezione, ti capire per il raddato quando mi ce ne andrò un chilo delle bille pomodoro.
1: Beh, Maria, è una questione di dimensione, fa una prova e trivolo un po'.
0: Ma insomma, se può sapere che vi truenna, venirvelo un po', ma se sta raffenna, che se mamma tu caresce, tu pensi caresce, ma ti guarda che galeotto, che non mi di pace, né di giorno né di notte.
1: Io di notte? Che fai in matte?
0: Perché la smotte che me ne menzogna, la da smotte per se zazzanaccia, con la uletta di sa quando me ne fifata per roletta. Mi fica io sono sposata con un uomo, una serie belle e tutto un pezzo, come ti permette a mancarmi di rispetto?
1: Sciari. Però scusa un po', a mo chi me la garantisce che so io?
0: Che la garantisce io, vesti che non fida un po' pro, e pupa casacci che lo sopra, ci tiene un bello nega marrò.
1: Guarda Marie, che per quello che mi risulta, io lo sopra non ci tengo.
0: Allora scusa, mi sono sbagliato che fiorendo. Comunque niente cagna. Vesti che ti è capace di passare altro, perciò come gente da domani a ieri, che tangi vengo qui, anche prima a far capire che mi dì.
1: Uè Marie, mo te da sta? Guarda Galvare, guarda l'onestà, li fa mai mai
0: abbattere,
1: ma solo fregatini. Perciò, se mo volo essere chiaro, mettimi questi carte in tavolo.
0: Che la drammata quando mi arriva Marat mi ha appena butti di stock, perché invece di dai lo 84 gradi la destra 42, quando lei sa Paolo, perché?
1: Perché 84 non si riferisce ai gradi, ma è il nome del prodotto.
0: E va buona, mettiamo che comanda c'è te. E allora, perché l'ho retta l'etichetta, invece

0: ai calla la serie ai dato calla la serie di allora la squadra che li fa però la qualità
1: e sì, ma come va a fare un castocchio che pallone
0: ma che
1: ah, nonna mia ma riguardo ignorante
0: ma sei
2: guarda che io una priscatolo me la trovo solo per conserve e marmellate e non per materiale e dimmi una cosa manca la vecchia Romagna che ti sono data da
0: parlare no ma come dicesti che era un brand che creava un'atmosfera ambiduasta un giorno che la priva tra mai marato ma come ci sono alla decade col

0: Dustin na masatang garo isto mo lang
1: gagata. E allora? Allora che mi la bianca? Che non crea niente è spacciata
0: qua. Ti
1: Madonna mia, mari quanti difficile. Mi attonde va buono nel negoziante e nel venerevole. Ma può essere che su tutto ti
0: narco. Ma come adesso una galla che te ne volevi dici che questa mattina prendo la lupila. Ma adesso una pezza di caccia che te ne la lacrima. Invece ci sono mai quando vedi che era fragile. Ma adesso un tonno vici come Matusalemme che tutta la notte ci faccio ballare la danza del ventre. E il duetto di Mortadella, ma assicuresti che eri di puro suino quando le mamma mia ne rimane la fido mila. Perciò, per mi dire te, che sono tutto da fecela, io faccio che la merce ti caffi a caro prezzo e a me da pure la cucina, ma la ricerca gli tolò la mannozza.
1: E per cosa gli tolò la mannozza?
0: Benna di là. Per presenza io, bella gatta mia, una signora, ma quando è raffinata, orgogliosa e presentata, a un sorge che per fare sacchiappa e sta facendo tre ore da mosso, ma non fa culo da botta, ma va da un po' se mangiava la morta della fracciata, ma che cazzo per ti fio c'è il bello. Comunque, come tu comportati la mia gorra, la bella moglie a te.
1: E per cosa? A riguardo di questo che te la subito?
0: Prima ricordo che io mi attesto nel chiacchiere, con quando è lì nell'arco all'amburato, quando da Gireni fa da Sparta Traffic.
1: Marini ti sembrerà strano, però se ne riconosci che una volta tanto le chiacchiere della gente ha colpito al segno.
0: Se la pirarda se che hai un pezzo di zazzon, dentro di sparadata, visita fino a moglie, serie bella con profumo come l'uggiaia, e tipo quattro ciautelle che non matto voleia, schizza la fare per pezzare la canaia.
1: Sì. Però non credere che al prezzemme la caneia gli sbagli tanto, perché andando in fondo tutta l'osta la sostanza.
0: Peccato fondenne.
1: Che a differenza di una moglie, una cummarella frattarola, ti agita lo pensiero e ti fa battere il cuore. Ti muotte chi vuoi e niente a noi. Perciò, sapendo che ti nemmina un papete, spero che ti vuoi capire.
0: E ti piace il cuglienne di miracolo. Perciò, da un malo ridare a mince la faccio manicchia e cattà.
1: Se casomai ci venesse, che ti risulta che me la magnesse?
0: No, perché non si possa poi mai, ti puoi sbagliare i salame.
1: Guarda, Maria, per riguardo di questo, non ci capite niente.
0: Sì.
1: Con il mio tipo di donna ideale, non è primaverile, ma ultrautunnale.
0: Davvero, ma guarda che palato fine e delicato. Ti piace stagionata? E allora scommette che da zazza come io ti è so buona per io.
1: Maria, e ci serve che me la dici? Io che do, ci si desse di sette camere.
0: Ma che lo tremo! Solo pensiero che io potesse venire a cantare, già mi si sta raffendo le palle, mamma mia, oddio, comunque a me, ammettono un caso che potesse venire a mettere testa, ammettono, scommetto che quando venisse a fare la sposa, ti non me la faceva scippare a una mossa.
1: Beh, Maria, questo è sottintesa.
0: Oddio, davvero, e come mi viene a paralisi, sì. Sì, dalva, visto che io non so ultra autunnale, ma inverno inoltrato, facciamo una cosa, diamoci una donna allo sgabuzzino, io ti piove, ti mi fino a bella la vacanza.
1: Sì, Maria, però davvero, guarda che quando io mi trovo la preda sotto torchio, non mi da pone né nuvete né un posto di blocco.
0: Ma non ti preoccupare, sbisci dove ti pare. Che mi silvo l'occhio per seguire a cucinare e mandare la casa apposta.

0: ለመጠጥቅ የሚፈጠር ሞት ነበር። ክምትደቅ
1: መስሽቲን ገባርሌን ሰወደ ገባንጀ ወንጋርና ፓሰድ በትማመን
0: ሽሎሶ ፔሮ ሳራ ካዳየሉ ፎርን ፐርመኔ ከላካስ ሶፋት ተልሜን ዳሌሽተ ክች ሰምባቡረቱ ወይኑ ከመኩራ ባፊያንገ ከላበች ክሌት አዲ እጂ ፈማሉካ ከንዘቦናኪ
1: Ma se posso pagare che è successo?
0: Capone soletto in una festa da morte Gino Michelazzo di anni 78 con la sorella Sala Fiorina che poteva essere io so subito pensato ma può essere che patà schiattata che 10 minuti che lo so lasciata
1: to che me lo voglio tocca
0: che te tocca mezza di gamma alla periva scuola non mi sar su me mi tressa tocca lì pela ma ti guarda qua ma mi sta per affreca se tutto ciò sar comprando ma so io che te porta scaragna
1: c'è però ti devo fare un ragionamento ma sono povorata da morte a cui c'è un breve tempo no? La tipografia che l'ha pensata San Clemente
0: no non ci so pensato perché la paura è stata tanta che mi ha lasciato che la mente annabbiata e tutta sfasata comunque tu vuoi da suetta tu vuoi che papere che ti muore tre mesi che ti inzaccate essa salvo che ti vuoi nucca da cacarella e da qua mamma fino a ritramarella tre mesi che vesti che cadondra un pozzo da china per la tenere sediata guardata sa fracicata.
1: E che te ne frocche? Può essere che a 50 anni mi freghino ancora che li scupate?
0: Azzate, azzate, vatta a Luca che una sigilla fuori a piano qua da sola. Così può dar scanamata che te esce quello dell'avvenire che tanto ci spera.
1: Ma sai che questo solo non faccio in tempo a facciamo gente. Perché lo patate erano la cartolana e già me la spedete.
0: Ma che da spedete niente, state zette, non andai a giorno che mi stirpeto, io me ne porto, io me ne parto, così sembra che si fa una scemetta. Tu pietito, amore, questa cazzetta sperata come li gatti.
1: Sì, però una paura di il messo che l'ha scritta.
0: Mamma che ci si ingarpa in zenna che la calma, tanta parola che schiatta questo momento, che questo colmone feste è bello e pronto, ci ho sparagnato più di soldi.
1: E allora tu ma perché non arrivi il ginetto tutta che gli dice il nome?
0: C'è meglio.
1: Qui c'è più di tante sera che abbiamo un resto mase. La gente è tanto esternata che la data non ci fa caso. Ci tosta una cosa. Ma lo protetto di sta lì. A me li procurate.
0: Me ne sta andando sto patta. Ma che fatti stardate?
1: No, non mi piace.
0: Ecco, ma mi piace.
1: Perché lì va a frenare più la rotata. E poi me lo dico. Se me lo tingo la morte tanto la cascia. Ti dà essere come di chi è il mustaccio.
0: Ma tu te ci fa il gemmartello così se per caso ti sveglia una morte apparente te la trovo proprio a portata a me per fatto di nuovo la pelle.
1: Oddio,
0: ma ti guarda che fissazione.
1: Ma a proposito di cash Salvatore l'alimentare che ti ha detto?
0: Cancare è pronto, andare a furiare andrà a vod. Non mi dite che l'avevo di legno grezzo da quello che ci arriva la pasta e senza rifiniture. Allora, appena che se la trovina pronta te la mattina to 1:48 che te la porto vecchia, te la metto a fianco a soletta e te la armare ogni volta che ti c'è un zicca. Ma tu guarda che fissazione, che ci sembra un resto più di matto di un manicomio.
1: Ricordate che è cadendo sto cervello, ci sta solo sentimento.
0: Ma per una sclerosa galoppante che ti trovo c'è nato ci sta redenna.
1: E di che rete? Io sono tante sempre per l'uguaglianza. Per chi di tante e chi non di niente. Per chi sta sempre a galla e chi ha fame. E che si arriva sta lì detto baffone. Finisce la storia di un racchio e di un povero uomo. Quindi, di che rete?
0: Da che rimatto da che mi si fa? Contro che mi fate preparare scarpa, vestita di cravatta rossa, ma da quindi pronunciare la banda di mescià, perché ho carretto un funerale che ha dato su una bandiera rossa la trionferà.
1: E buona figlia, sapendo che le volontà siete da rispettare.
0: Che ci stiamo devorendo lì quattro soldi che tengo da parte. Ma io per me non c'è una tonna, mi sono sposata e non mi sono fatto un correde che mi servava per affrontare una vita. Che proprio di un tempo devo fare quella da morte che andando in fondo a salivirmi ne si sa botta. Tattene nita, che tanto vesci che tocco l'inverno e non ci fai brutta fuori.
1: Io devo restare fedele al colore del mio partito.
0: E allora se ci crede a suo colore, la da portare dentro il cuore, o la da lasciare una bannire senza combinarci una fiera. Tanto che la buona anima di mamma per dare il tatto, come una stengaragnata, droscia per tutta una volta ci sono state.
1: E mi capite? Ma in ogni caso non è sempre un bello colore con le stufe.
0: Le stufe, però la salossa, la purotta, quando da si sale fanno gli altri dei curro retritore di mazza ufa. Che mi faccia colmuffiate. E lo sta se sti facendo che mai, che da so bella ti tedrasce, che se veramente ti muro non mi posso vestire nero perché facesse rede. E se per l'ultimo matto bianco e fiore mi chiama la gente sant'umana, ma che cavolo è stato, comunista democratico cristiano?
1: E questo a me non me lo può dire, perché se Marto questo di 4-6 sarei pronta ad aiutare chi soffre chi da me. E poi, ma che ci stringa a spentenne? Ma qual è questa immattità che stringa facendo?
0: Capisci tu, povero alemane, che te non è che vuoi ti ammaestrare, però dopo gli occhi ti lasciate la sala a metà.
1: In che senso, scusa un po'?
0: In che senso, che quando lo casa sta recettendo nostra e lo pappagalli che andava di popolo alla riscossa, abbagliando che c'è là fuori che una corsa, dopo però se ne arrivano a coccia bessa, perché aveva questa canicina fatta chiesa.
1: Ma verrà il chiasso, verrà. Peccatene fino a quando lo cuore. E da quando lo spette bianco fiore simbolo d'amore. Mi dispiace solo una cosa, che non accorda per come muore.
0: Ma che d'amore, ma comincia con l'umore, avessi che si bianca e lascia come un male. Con un cade cacarella, non trucca ci fisce una guerra. Con questo ingegno mi hanno aperto porte e finestre, oltre alla spurcia, c'è sti poveri alla mano, ci ha formato le circa equestre.
1: Perché? Ma che ci vanno le circa?
0: Perché lo pappagallo, per come l'istruiata, lo povero cale sta più per culo, non c'è come nota. Lo sorge, c'è stata tanta affamiata, che la gatta, che non trucca ci ho caccato. Ma mia pai fermò che da ribiscio va esce, si scagna di veste. E non ragna la luletta, ma è stata senna, Natale proprio sopra la coccia, che non mi ha dato di se mi svai un altro per ritenere per la notte.
1: I fenete o ci sta l'altro?
0: Ci sta l'altro, che se cacca di tu e trua, da sta attenta per a parlare, se non la chi c'è là fuori senza pietà. Come risperdia la mano sta fangur perché tu dici obbedì Hitler, Liliana De Ciane e Almina de Mussolina. Solo una povrazza Caterinella si salvò. Come fortuna andrenni per un mente di De Ciane, ma ne è baffa. I capete che c'è stata nuova, eh?
1: Vedo un po' ci è quelli assotti e ti stai chiamando.
0: Ma no, che mi stai chiamando, ci te l'ha fatta le rocchie, stanno zette. Ma s'affes. O ti sciogli l'uore. Gene! Gene! Come mai mi dite che una volata che non burco il fiate? Ah? Dall'ora! Un piccino non me lo dice, tesoro, d'avore! Dall'ora mi giù suate io ti andai a frate mi sta mutazione fosse anche per una verifica! Ah? Ah, lui era per mia la casa e allora strasbrugga per farle starmi una che una volata! Un piccino d'avore!
1: Fiori!
0: Che la scadena che ti ho cato in parte, che il bicetto me l'ha scorsa volta fatta 13 e mi ha spartato 10 milioni a coccia. Oddio, ma però non ti ci fa meno di tremarella, se no ti ci vuole la barella. Oddio, dice.
1: Che tremarella? Vince 5 buone e mi sono di più la cacarella.
0: Ma ci pensa 10 milioni che se veramente ti muore te non metti i soldi per pagarti l'attrezzatura e con lo resto che ci avanza ci pensa te sa vero lo sogno di dalla a titoli puretti in nome dell'uguaglianza.
1: Fiori, ma stai calmo che li puretti l'uguaglianza
0: com'è che?
1: Pensami ti tosta a farci buone le chinte
0: cosa ma prima
1: non vuoi dare una bella modernata sta casotte con presultato?
0: Beh, che ci vanno?
1: E da buon dovuto fare l'abbigliamento, perché ma diciamoci tra di noi, ma porta sempre sto rosso, bene non è una vergogna.
0: E resta faccia.
1: E da buon non mi fai a Milano o Bologna a farmi visitare sta prostata da cacchio specialista.
0: Ce faccio.
1: E da buon fiori?
0: E da buon concludi, che da comunista non di razza, pieno l'esempio da parazza, un fanatico per baffare, ma per giro mica razza.

0: Peppi, mamma, invece di perdere tempo a leggere su giornaletto di Texas Bill, perché non vi scanna feita che per quello che sta combinando sta vendendo la faula e caggiglia?
1: Perché? Stavolta carcombanete?
0: Carcombanete. Cui quando la povera signora Melissa se ne aveva spesso con un vestito bianco che proprio allora se l'era mossa, ben ci ha appiccicato un cartello a retrochilo con la scritta a buco grosso.
1: E tu pare niente. Che solo a pensare che non hai uno d'ottanna, da riuscire a sondare senza strumenti, non sprofonda da un mappamonte di una foto. Ce ne fino dramma e pretende dire che lo scanna. Ma essere da prendergli una medaglia.
0: D'accordo, mamma, mi sa pare. E allora appena lo pire con quella casca di risorro, poi ho fatto il portato a Marisa, mi piace la figa.
1: Certo, ci ho preparato la dimostrazione da essere nuova una, sano e normale. Ben nervegge se ci scrivava, mi piace la banana.
0: Insomma, ti assitto come ti pare, ma se ti lo giusto che è venuto fin, vuole una profetta per diventare ancora chi delinquente.
1: Oh, ma Tonino te 8 anni, è come un fiume in piena, né ne pupo né un argine. Fagli seguire il suo corso, è arrivato il momento che si calma.
0: E allora veste che ci sono oltre sta speranza, all'uomo fai fa quello di Nazario Sauro e a mezzanotte quello di Garibaldi. Ma lui capo che quello ne viene chi alla scuola si è dato la perdizione.
1: Sì, ma che se vira a cacciarlo, è stata un'esagerazione. E che si trovava la donna al capone?
0: Peggio, con la pagella tutta zero e carbonella. Prima era fanculo che ci ha piato la maestra, ora venuto il momento della burrata tra i sei camminini con chi lo strascenna. Trona che la maiata lo compagna, su troverà lo direttore il mascaro buono buono. E quella che ha scritto la lavagna, lo lucesse, ci stanno avvicinando che l'acqua santa lo crucifisse. Perciò doveva mettere un altro soggetto di cassa. Di chi si chiama il mio posto a rete, perché lui non faccia niente mezzo servizio. Non vuoi fare tempo, fai mattia.
1: No. Perché io la cosa una volta, un attraggio. E saltò tutto quello che fa la carroccia, nel quadro. Al punto non andrò mosso e la fai da fame. Avezza.
0: Giungo! Che gli ha comprato chi danno qua se lo terremoto l'anno scorso. E che cadandrà a noi nello stesso, eh? Lo termometro me la rotta perché l'ha mossa in culo alla gatta. Che la lasta che di montagna e reggipetto ci ha fatto di frezzo. Tu capisci quando era un artigo mangherino per farci di scudo per sfidarci il feroce Saladino. L'ho brotto della mossa, mi ha levato di sangue e mi tocca pregare di fuori e di parte la coppia di me. E per te che l'ombrella, l'ombrella da mare, me l'ha distrutta. Piettacci su sopra un albero a faccio un paracadutista che tanto avalava che ci si stava la balaustra. Pensa, Peppi, pensa, che lo supplo si l'ha fatta passare fino alla bella statuotta della Madonna Immacolata che Margalo 5 anni fa sorbeata.
1: Perché? Te l'ha rotta?
0: Bene, ma io tanto a calondra non collerò mentre sto fatto niente una maglia bianca top. E quando la cacciva rana, come un carbò, ma siccome spannò che la faccia da delinquente perpetuo, o non ce la pia, vuol dire che adoro in voi prima la Madonna della Loreta.
1: E allora? Allora vedi che hai ragione. Fantasia, che saggezza e tira di sprezzo. Ad ogni modo, se tutto quello che fa tu lo ritieni un danno, portatelo che to, in qualche posto tranquillo.
0: Non lo porto.
1: Non lo so, io lo cambio sempre.
0: E ce lo so portata, viene messo forma davanti al cancello, eh? E a tutti quelli che contri strani la mai dalle condoglianze. E giustamente che lì a domani lo peccola, siccome a spanna che la faccia da brigante, becca d'andre in gettonato di morto di membro. Perciò Peppi, ti da fate titta quando di trovargli un luogo di pena dove si strellesse la mente vicino al ruolo dello sender.
1: Besce, da domani mi metto in contatto con i discendenti dei Doge e di Lucrezia e faccio parte del ruolo del ponte dei spiriti a
0: Venezia.
1: Oh ma, io te che sole, ti faccio l'osso e te lascio lo so perdere. Se no, te ci vuoi lo sauro mente.
0: No, non posso lasciare perdere, perché se lascio perdere che chi una tegiglia sposa, me ne scappellate perché ho fatto Emanuele dall'olima lo cappella, gli allenti.
1: Quando si tratta di lavare, lascia, sapendo quello che combinò, si la chiesa a Natale dell'anno scorso.
0: E perché ha fatto come adesso fatto proprio in una seccia?
1: E che quando si assicurò che non davano cibo, da loro presepe, ben non nascondò la statua di San Giuseppe.
0: Vergogna.
1: E la cagnò che un cartello vada a fare la pipì, torno fra un momento.
0: E dice, guarda, c'è questa faccia che è un pezzo di sazzanaccia.
1: E sì. Ma con ce ne faccio? Lo dramma che abbolano lo sa.
0: C'è la fine un dramma.
1: E muote narconte nandre. Con l'adriur, mentre l'umicchiarello di rocca si era appennecato l'ana si gestrai, lo rete all'orto, hai la sbettinata.
0: Zuzzo!
1: Gliela cacciata e ci ha preso un cartello riposa in pace. Che andando in fondo, a sarsoldo tutto che narasata.
0: Bella provezza. Invece preoccupata chi della vracotta per metti a posto questo lo stiamo accattendassa.
1: Ne so potete fare.
0: Ne potete fare.
1: Perché con lo sforzo che avesse fatto per molti
0: altre cose giuste.
1: Quello mi si poteva svegliare colpo di me Peppi. Un becco c'è perdonato.
0: E a
1: proposito di fracotte. Lì purate che compro una gladrasola alla Lucina Mideale. Perfetto. Io sto vedendo un film zozzo.
0: Se lo so pure, per quando un patroppo scherzacci cerca la carta d'identità e osso per l'età che tende, sa che porta, se sbattano da botte, gli fai col passaporto e mi fanno il biotto. Perciò Peppi, visto che quello ormai è diventato un pezzo di garofano, tingero può fare chi è un filosofo.
1: E allora, secondo te, che tenesse da fare?
0: Individua dall'incentrenata! L'incentrenata, come ce lo dava a noi la buonanima di padre, ma l'incentrenata più non boss, che lo ricarni già lasciò un marchio impresso come li vuvo del Texas. Comunque, da cappiato, Luca Rocci, io non lo so. Io non lo so, da mano di certo, perché ti lo si mamma quando sono fuori della catena raffinata, che io l'ho vado a fanculo, e molte mamme che puzzavano tocco, e mi ci si rifiuta da stavolta.
1: E invece, ma la disgrazia è che proprio da torpia.
0: Ma può essere.
1: Esce, perché se ti quando gli tenghizzi, e lo fronte come Anita il ciclone della Martinica, e osso trasponde come enorme il tifone della California, e ne si che esso ci esce le catombe. Lo vede che monne fa? Che sapendo lo piavolo versi isto, conversando c'è tutto il resto, ma va bene, mi rispetta e non mi fa l'ispirito. Se lo fa che toi che ladre, è perché sotto una massa d'ignoranza.
0: Ma non lo faccio fare chi, d'ora in poi, e poi quando è fuori come chiama canna loro, lo penne lo scuglione.
1: E andrangete, e gli ardi, Io che solo che se Luca Roccio lo vuoi cagnare, ci dagli a Luca. Perché solo per il miracolo del dialogo, tra l'altro un angelo non più un dialogo. Comunque, cagniamo un po' di scorse, ma se non mettiamo a portata di mano, l'ufficiale li cartici, cadumate me ne vai a caccia.
0: Ma mamma sta cadumate a caccia, non ci puoi.
1: Non ci puoi, zia. E perché chi me lo proibisce?
0: Il miracolo del dialogo. Veste che le cartici in generale sta chi mangherina, perché fai te ne fatta sparare c'è un po' scatto.
1: In generale sta chi mangherina? Ma che fallo che non guenda San Matteo, ti bene un matetto mondo, dove lo vai a piacere?
0: Ah, per carrince.
1: E mamma carbè, a cazzutte e c'è chi? Lo sframe?
0: No, mamma, fai che sprama, callo, che tanti, state calmo, su, dai, che ce lo fai fare un dramma? No, perché domani a caccia ci risalo con il fucile e per cartuccia tu presi palle. Il miracolo del dialogo.

0: Per oggi abbiamo trasmesso il ritorno di Albrecht, prima puntata.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Vedete tutte le sigle qua.
2: Sì,
1: sono tutte le sigle. Allora, via Bosco Martese sono passato solo io. Dove mi sono lampeggiato.
2: Ah, okay.
1: 22 macchine al bivio perché ho fatto una cosa grave.
2: Che fatto?
1: Ho superato la fila.
2: Sì,
1: ho superato la fila con le macchine che venivano per arrivare in tempo. Ho superato la fila con le macchine che venivano da Giulianova
2: e con lo scooter.
1: E con lo scooter. È sempre a rischio,
2: certo.
1: Non si può fare,
2: no.
1: E ho contato 22 macchine. Poi ho detto, vediamo un po' come si forma la fila quando qua invece è verde. 5 macchine sulla nazionale. Quindi voi non fate niente, voi, io sono, non so, 20 anni, non so, Ivan lo sa, da quanti anni abitiamo a Colaresco, ma una volta che ho visto il vigile capo giù e anche l'assessore Di Carlo, e quello non si è mai accorto che non c'era l'attraversamento, e non c'è l'attraversamento pedonale. Oh, ma fammi vedere un'altra cosa, tra l'altro c'era anche un incidente stradale.
2: Dove?
1: Sulla Teramo Giulianova.
2: Quindi la fila mo'
1: sarà... la fila era a Colaresco, sono passato pure là, perché ho visto altri motociclisti che lo facevano. Perché solo io che va a passare pure una ragazza e tu mi ha pieto questo, non si fa, vabbè,
2: io per non fare brutta figura.
1: Vabbè, ma ti sei fissato col bivio, non è che mi sono fissato, è che ci passo tutti i giorni e quindi è evitabile che vedo che non siamo amministrati male sotto questo aspetto. Però sono cominciate le manifestazioni, non so quanto genere c'è, diranno che sarà stato, tra poco avremo il coso della signora.
2: Cosa della signora che
1: sì, la signora Tassone che ci dirà che sta successone il concerto di Notori, che è incognito, quella musica purtroppo ha disturbato. Allora, ieri c'era la manifestazione di Roma Serafini, che era lì. Noi siamo famosi per disturbare le manifestazioni che si fanno, lui che organizza in contemporanea. Allora, l'altra sera c'era la presentazione di un libro, da tempo, lo fa il comune, alla Pinacoteca Bindi, in contemporanea, sulla terrazza della Bindi, sulla terrazza all'aperto, che è caldo nero, in contemporanea, Strada Incanto, lì a Piazza Bozzi, quindi mentre quello tentavano di parlare, arrivava tutta la musica, e quindi sono rientrati dentro, nella sauna, hanno velocemente
2: hanno
1: fatto
2: presentato la presentazione.
1: Il libro. Ieri, manifestazione di Roma Serafini, è questo a fare prove di incognito, sì, quella musica, non so che... Dan, non so che musica è, il mio limite. A me piace la canzone che ci sta il ritornello, cioè che tu la senti e poi la puoi ricantare. Vecchio, vabbè. Gli ha detto, per favore, potete aspettare 5 minuti perché uno deve cantare l'inno americano e lì almeno niente, quella cantata l'inno americano a cappella tra l'altro e quella continuata a fare quello che si parla. No, no, no, noi abbiamo una scaletta da rispettare, guarda, 5 minuti durano, no? Ne ha fatte, vabbè. Che tema? Andiamo avanti.
2: Allora, partiamo dal centro.
1: Fammi controllare la cosa.
2: Quotidiano dell'Abruzzo.
1: Che mi è successo quello che penso io lo dico pubblicamente.
2: Che cosa?
1: Ti chiedo le dimissioni, dai. Niente fa tu.
2: Allora, sulle case.
1: Divertiti con queste notizie drammatiche.
2: Sulle case di comunità, ora la regione esulta, centrati i target del PNRR. Poi l'incendio a Colledare, Lazzaroni, pompieri al lavoro da 2 giorni per domare il rogo.
1: Perché? Ma Grimi ha tentato di mettere in senso dialettale fare lui, ma viene dal nord e è uscito un chi tenemo.
2: Dico una cosa bruttissima. Sì, quando parlano quelli del nord e parlano
1: di dialetto. Parlano di dialetti è uscito
2: che non si può sentire.
1: Non so a qualcosa si riferisce, ma sicuramente se metto un chi tenemo sarà qualcosa di negativo. Che è?
2: Cerelli, decesso per i traumi, Teramo, autopsia sul 43enne deceduto a Silvi nello schianto dopo la fuga dei carabinieri.
1: Ecco che cosa dice. In questo istante erano le 8.59. Mo! Può essere! Perché ci stavano i carabinieri?
2: No, qui sta a fare il prossimo blocco normale.
1: No, in questo istante abbiamo la pattuglia dei carabinieri in servizio controllo e posto di blocco in piazza stazione.
2: Sì, sì.
1: Oggi pomeriggio, quindi ieri doveva dire. Sì. Quando alle oggi prevede quello che accadrà.
2: Sì, sì.
1: Quindi stamattina ci stavano i carabinieri in un posto di blocco alla stazione, calma, tranquilla.
2: Sì.
1: Oggi pomeriggio, anticipa il dottor professor Cavaliere Ufficiale Grimi, quando alle 16 avremo centinaia di maranza seduti sui gradini a fare casino e a menare tra di loro, avrai bisogno di una pattuglia, arriverà forse dalla seta, perché l'altra sera arrivò. Appunto, anche l'ambulanza, il morto davanti a Capo Horn, arrivò da Mosciano. Possiamo dire che tenemo, cioè, non va bene niente, no, però piccole cose. Non morite?
2: Nonno d'Abruzzo, addio a Sabatino, il papà di Donatella, di Pietrantonio, la scrittrice che è a ribalta negli ultimi con l'Arminuta. Era malato da tempo, muore di risio, l'ex della banda Battestini, aveva 64 anni. Poi, delitto a Civitanova, la Teramana resta in carcere, Jeep non voleva uccidere.
1: L'aiuta il Jeep?
2: Sì, quasi la legittima difesa.
1: Mi pare di sì.
2: Montorio Alvomano, eravamo 9 amici al bar che fondarono Radio Centrale.
1: Eh sì, è vero, colleghi, facciamo gli auguri, ma non, a giugno, noi siamo partiti a gennaio, ma che tocca a me, ma tocca 3 pagine, ha fatto 2, beh, sicuramente.
2: Ma non fare sempre il piglioso.
1: No, però...
2: vuol dire piglioso proprio, guarda. Roseto, un concorso per Flavia...
1: Che faccio il?
2: Piglioso.
1: Che vuol dire? 2.1. Ah, lo voglio, conosco in italiano.
2: Ah. Grimi può parlare in dialetto e vedere la Castellanza.
1: Povero Grimi, ascolta, chi tenemo?
2: Ascolta, ma scusa, ma tu non eri al bar però?
1: No.
2: Quindi Roseto, cioè, si può raccontare di meno, capito? Un concorso per Flavia.
1: Ma la verità, non mi avevano fatto, era un gruppetto di bravi ragazzi, ognuno era fatto Rodolfo, avevano bisogno però per fare il notiziario di un direttore responsabile. E ricordo che chiamarono Cibei perché aveva cominciato a scrivere il suo messaggio, però Cibei non era ancora pubblicista. E poi allora furono costretti a chiamare a me e dice che non mi volevano chiamare perché eri di destra.
2: Tu di destra?
1: 1976.
2: Eri di destra?
1: Un po' così. No, di destra no, democristiano. Però poi abbiamo visto come va il mondo e quindi...
2: Roseto, un concorso per Flavia, travolta e uccisa a 22 anni... Teramo, nuovo ospedale, un'altra area in comune, la proposta di costruirlo in strada.
1: Stupendo Castella. Questo.
2: Sì.
1: Stupendo.
2: Ingegnere.
1: Già stanziata che si farà per step, no? Quindi già tutto pronto. Sì. E improvvisamente il comune dice no, va bene, spostiamolo. Che ne fa?
2: No, ma che
1: fanno? Due cose non si faranno, l'ospedale di Teramo e la Teramo Mare.
2: Roseto è vibrata, e qualcuno è contento, eh? Roseto è vibrata, soccorsi in mare, 8 salvataggi in un giorno.
1: Ditelo ai cittadini colleranesi, che stamattina una fila immensa era. Lazzarone, sono 3 giorni di fuoco. Tu pensi come saranno ben cotti quei biscotti, come piacerebbe, che a me piace bello cotto. Ci andiamo? Perché quello che si è salvato faranno una specie di spaccio, lo fanno, no?
2: Beh, immagino, sì, quello poi fa.
1: Dai, a Isola, una passeggiata, quando ci metti tu?
2: Che lo traffico su galla.
1: A Isola, dai, ci metteresti 20 minuti tu, che sei bravo.
2: Case di comunità, la regione esulta, centrati i target PNRR.
1: Ma tu non potresti... Tu non è che non c'è la patente, ce l'hai come?
2: Scaduto.
1: Allora, quindi se tu vieni con me, porti la macchina, che ti succede?
2: Niente.
1: A me che fa? Ma una volta non ci stava che uno che aveva il foglio rosa.
2: Ma io non il foglio rosa.
1: Ho capito, ma ti aveva patente di
2: ma
1: più.
2: Ma chi ti ci porta Isola? O con la patente, no. O senza patente a Isola non ti ci porta.
1: Mi devo portare Isola, ma i miei biscotti pantaloni ben cotti.
2: Fatti portare da Telese, quando ci vai? Telese ci viene sicuro.
1: Sì, c'è un bicchiere di vino poi.
2: Vabbè, mo si vedo. Alla scadenza 40 su 43 erano attive, ma il piano è stato rimodulato per rispettare i tempi. Vedremo poi se, speriamo di sì, continueranno negli anni prossimi a essere aperte.
1: E invece Paolucci già dice di no.
2: Rischiano di restare gusci vuoti, dubbi del Dem e Paolucci, mancano investimenti su personale sanitario, operatore, cioè perché ci si mette persone, poi là dentro pure sono stipendi. Ora contratto integrativo, senza di noi non si parte. Cioè, come i medici di base che devono essere quelli che attivavano in prima istanza le case di comunità.
1: Potenziati per un soccorso.
2: Esatto. Adesso battono cassa e i medici dicono e vogliono appunto essere avere il contratto rinnovato, che è fermo al 2006, cioè 20 anni fa. Addio a nonno Sabatino, l'arci abruzzese dell'interno, era il custode delle lingue e della memoria di una regione, di un territorio, solo lui?
1: Lui sicuro.
2: L'omicidio nelle Marche di Mattia.
1: Oggi 5 luglio è il compleanno di Antonio Franchi.
2: Auguri.
1: Volevo fare auguri al senatore, perché faccio un po' di auguri, se non mi scordo, posso?
2: Sì.
1: Gianni Caprioni.
2: Auguri.
1: Nicola Magliano.
2: Auguri.
1: Nicola Andreoni.
2: Auguri.
1: Armando Gambacorta.
2: Auguri.
1: Anna Maria Guercioni.
2: Auguri.
1: Fabrizio Cicchinè.
2: Auguri.
1: E poi sempre 5 luglio Nicola Siforc. Auguri.
2: Sempre Bagliano, quello che fa dato gli auguri sopra.
1: Alex Venei.
2: Auguri.
1: Anna Di Paolo Antonio.
2: Auguri.
1: Angelo Ciarroni.
2: Auguri.
1: Roba Giardino, credo. Sì. Poi Manu Elia Iannetti.
2: Auguri.
1: Auguri. su, poi c'è uno, vabbè, finito. Poi vediamo con gli altri. Comunque, tutti auguri. Poi completo al Senatur che nasce oggi, quando farà? Quanti anni compierà?
2: 107,
1: non lo so. Ma no, che 107, non lo so, glielo chiederemo.
2: Il volto della cronaca nera aveva 64 anni, addio a Claudio Di Risio, ex della banda Battestini.
1: Famosa.
2: Poi l'Associazione Nazionale, grazie alle cooperative costruiamo un mondo dove il noi vince sull'io. Bruno Visioni, aquilano, è stato appena eletto presidente dell'AGCI. Su cultura e turismo nelle aree interne si punti sui borghi, no, sui paesi, non sui borghi.
1: Aia!
2: Che miseria!
1: E come mai?
2: Che è successo?
1: C'è un po' più grande.
2: Sì.
1: Rostilande.
2: Costa, lo so, cioè, Costa dei Trabocchi, Cupello
1: e Pizzoli stanno ai primi posti, lontano da noi. Come viene in mente di Carlo?
2: Costa dei Trabocchi, il WWF Italia va all'attacco, adesso si realizzi il parco. E poi, divino, si ne parla sempre, così valorizziamo la DOCG Casauria da Dazio di Fratelli d'Italia, presenta un progetto di legge da 77.000 euro per rafforzare la denominazione.
1: Invece col Diretti che fa?
2: Porta il cibo contadino in ospedale, venerdì l'iniziativa a tutela della dieta mediterranea.
1: Quindi mangia qualcosa di buono finalmente, perché solitamente si parla male del mangiare dell'ospedale.
2: La ricerca fa tappa all'Aquila, in arrivo 180 scienziati per la BIFD. Domani avvia l'evento organizzato dall'Ateneo del capoluogo del Gran Sasso Science Institute, dedicato alla fluidodinamica. Ci saranno accademici provenienti dalle migliori università del mondo.
1: Che hai fatto qua?
2: Arriva
1: perché tutte queste sigle?
2: La nuova tecnologia che monitora i segni vitali al lavoro. Quello parte pure i calciatori, la pettorina che ti controlla il battito cardiaco, la pressione. Il rapporto con la tecnologia, aprile, così l'intelligenza artificiale cancellerà la nostra individualità, siamo diventati obsoleti.
1: Parlo per te, perché tu devi ricordare la divinità.
2: All'Aquila,
1: per quello che abbiamo la sfruttiamo la nostra, poi si vedrà.
2: All'Aquila torna il premio nazionale donna.
1: Fa bene questo.
2: Eravamo 9 amici al bar che fondarono la radio centrale. A Montorielvo Mano i fratelli di Bartolomeo ricordano gli esordi negli anni 70. Era l'epoca delle frequenze libere e volevamo farlo anche noi.
1: Intanto resiste come noi.
2: Bravi.
1: Solo per questo tanti auguri.
2: Bravi. Stati Uniti.
1: Ma a giugno ve li faccio. Prima dovevi fare da noi a giugno.
2: Smetto. Trump va all'attacco, identità minacciata. A Washington è stata annullata per il caldo la parata per i 250 anni. Molte le critiche per una festa di parte per l'indipendenza americana. Intanto Mattarella, l'Italia con gli Stati Uniti per la pace, ma bisogna continuare a lavorare con NATO e ONU.
1: Giustamente.
2: La lettera del piccolo Leo consegnata a Papa Leone, sono sbarcato da solo 10 anni fa, ti dono un pallone sperando che aiuti un altro bambino come ha fatto con me. Sulle tombe dei migranti, responsabilità epocale, il pontefice esorta l'Europa ad accogliere e integrare chi viene in cerca di aiuto, sono vittime delle decisioni mancate. Poi il fuori programma sulla scogliera. Andiamo avanti. A Teheran i funerali di Khamenei, la rabbia, morte all'America. Le celebrazioni andranno avanti fino a giovedì.
1: Ma questo era morto 4 mesi fa?
2: Sì, abbiamo messo in congelatore.
1: Perché dopo quello? Ah, perché c'era la guerra.
2: Beh, questi lo facevano prima durante i bombardamenti, subito sul funerale arrivava la bomba.
1: Infatti il figlio non ci va. Comunque, perché l'ha messo in una teca di vetro.
2: Gli iraniani piangono il martire, siamo qui per la vendetta. Sì. E intanto l'altro fronte, droni ucraini su San Pietroburgo. Secondo i russi, raid è una reazione alla caduta di Konstantin Vedenivka.
1: Vabbè, intanto gli ha bombardato la raffineria sul petrolio, dove gli fa male a bombardare.
2: La politica senza memoria. In Germania il congresso dei nazisti, che di FD, tra le proteste. A 100 anni dalla mano tesa di Hitler a Weimar, facciamo il paese di nuovo grande.
1: Ricordo un po' che cosa accadde in Germania, che stava per succedere. Che
2: stavano una maggioranza relativa.
1: Era bassa la percentuale di votanti in Germania.
2: Tipo 88%.
1: Quando ci fu questa qua che potevano tornare al potere, andarono all'88% votarono in Germania.
2: E secondo me ci potrebbe essere un positivo effetto vannacci anche in Italia alle prossime.
1: Sì, soprattutto perché qua pure...
2: Rai, la russa in campo, propongano dei nomi, richiesta al centro-sinistra che la respinge. Will bombardieri rialetto alla guida.
1: È uno degli uomini di pace?
2: Non mi pare, non lo so. Tragedia sfiorata fuori dallo stadio, il caso del derby di Torino, il pubblico ministero dice arrestare la gente che pare abbia sparato all'altezza uomo un lacrimogeno, cosa che noi abbiamo visto spesso in tempi passati, tanto tempo fa. Brutalmente aggredito a Milano, era al bar a fare colazione, poi uno sconosciuto lo ha coltellato 20 volte.
1: Ma resiste?
2: Sì, ancora non dicono che è fuori pericolo, però è ricoverato.
1: Ma non ci è riuscito a colpirlo, però per fortuna non in profondità, no, questo no. È accaduto. Senza motivo, cioè poteva capitare nulla, ti ricordo qualcosa.
2: Qualcosina. Spavento per Aldo Montano, shock anafilattico dopo una cena in un ristorante e allergico alla caseina. Cosa grave che l'aveva detto ai ristoratori e ai camerieri, allergico alla caseina, che è un'allergia che può essere mortale, fra l'altro.
1: Dove si trova, per esempio?
2: Là, di latticini.
1: La caseina, poi prodotti caseari.
2: Esatto. Teramo, lo schianto dopo la fuga dai carabinieri, morto per una lesione spinale, l'autopsia accelera l'inchiesta. Il caso Ciarelli.
1: Teramo, pescarese, secondo me, sì. Che è successo lì, ma... Sì.
2: Non si condanna una vita per un errore, la cugina Veronica, sbagliare umano, meritava una possibilità. Oggi l'ultimo saluto a Pescara.
1: Sì, penso anche della collega pescarese.
2: Sanità, nuovo ospedale, un'altra area, il sito ora all'esame del comune, la zona è quella di Strada Castellani, la proposta presentata dall'ingegner Di Baldassarre. Gli uffici stanno valutando la fattibilità urbanistica, l'amministrazione ha mostrato disponibilità.
1: Ancora lui, sarà Di Baldassarre, sarà il figlio, veniva al Messaggero quando stava a Teramo, io negli anni...
2: Ma viene che stanno zaccando, perché è andato lui in comune a proporre il terreno, no, è andato lui all'ASL a proporre il terreno.
1: È lui.
2: Tutti qua
1: Mangiano,
2: e poi lui ha raccontato che tutti erano d'accordo, che
1: sì, no. Sì. E quindi praticamente quella parte già tutto diviso per step, Gatti aveva annunciato.
2: Beh, lo scandinato era pronto, fai i garage sotto. Biodigestore, botta e risposta tra assessore e associazione, cioè la polemica a Teramo.
1: Oh, Lazzaroni.
2: Colledara, Lazzaroni, pompieri al lavoro da 2 giorni per domare il rogo. Dopo le ordinanze del primo cittadino Tiberi, arrivano quelle dei sindaci di Isola e Castelcastagna. Le aziende nelle zone limitrofe restino chiuse. Stoppa la circolazione nelle strade vicine, non ci puoi andare.
1: Ma come sta messo?
2: È chiusa la circolazione.
1: Prodotti, parla dei prodotti.
2: Non lo dice. Case di riposo, corsa per il cambio gestione. Le cooperative Sanitalia e Assistenza 2000 hanno chiesto il subentro immediato di Cursana.
1: È famoso.
2: Non lo so. Si ritrovano.
1: Cursana?
2: Si ritrovano a 63 anni dagli esami, gli ex tutti? Gli studenti di istituto tecnico Comi rinnovano il tradizionale appuntamento.
1: Però sempre vero, per la classe, piccola. Oh, ieri è successo un sacco di salvataggi. Sono stati
2: soccorsi in mare dai bagni. Era molto mosso il mare e non era il caso di fare il bagno.
1: Ma non lontano.
2: Che significa? La propria riva, perché erano sono i cavalloni. Soccorsi in mare.
1: Piace
2: i cavalloni. Soccorsi in mare dei bagnini, 8 salvataggi in una giornata, padre e figlio recuperati a Villa Rosa e Martinsicuro, paura per una 50enne e una turista a Tortoreto, doppio intervento al pontile rosetano, in salvo una ragazza di 12 anni e una donna del posto.
1: Le bandiere rosse ci stavano.
2: Sì, sì, sì, sì. Un concorso per ricordare Flavia, investita e uccisa a Roseto. Poi raffica di controlli e di multe, sanzionati stabilimenti balneari ed Alba Adriatica, ammenda per mancate esposizioni di prezzi e dei cartelli di divieto a somministrare alcolici ai minori. L'amministrazione comunale chiama le guardie giurate per vigilare sulla Bambinopoli e sulla Pineta. A Tortoreto, polizia locale, parte il turno serale dalle 22 all'1.
1: Ce l'abbiamo noi?
2: Noi non, ce l'abbiamo le pistole. Però ancora non.
1: Cioè, non gliel'hanno rifatto?
2: Ma non lo so io. Tu
1: lo sai, mi sono rapporti ottimi, lo sai. Vediamo che ha fatto, mi sono scordato di dire una cosa, dai.
2: Vogliamo più
1: quando fai i controlli che sono importanti.
2: Vogliamo più alberi nel parco di Via Lazio a Martinsicuro. Il comitato di quartiere presenta una proposta.
1: Che è stata condivisa da Conalpa.
2: Immagino di sì. Allora, Giulianova, la difesa del territorio.
1: Allora, è una conferenza stampa del duo Bassomauro Forcellese e l'abbiamo già messa in diretta, sì. Quindi la potete risentire
2: integralmente
1: sulla pagina. Che cosa diceva? A parte con la ricostruzione, che sembra la regione che poi loro non sono affatto in colpa, perché hanno applicato soltanto quello che aveva detto la regione, cioè di fare un censimento di com'era la situazione e che cosa sarebbe accaduto con quelli che sarebbero stati ripresi, ma senza dare le dimensioni. Questo è il passaggio. Uh-huh. Per cui questo che vedete altissimo nasce dal fatto che erano state nel frattempo due anni e mezzo fa rifatto il ripascimento famoso con i massi, ti ricordi? Ci andammo pure
2: sì,
1: una conferenza
2: stampa, ma si vedeva il mare,
1: due anni e mezzo, vabbè, qui erano più alti. C'era uno stesso problema con i caliscendi di Passacqua e di Mucciconi, i quali però hanno fatto richiesta motivata proprio per evitare questo all'ente porto di spostare un masso, e grazie a quello sono arrivati in linea con quelli che ci sono, con quelli di Eloisa, con quello di Mondini e via di seguito. Quello no, quello il masso non l'ha spostato ed è che viene così alto e si trova in uno dei punti più critici della zona. Allora la proposta è quella, ma l'hanno fatto già così, ma è così ancora? Si può spostare, si può smontare, si può fare qualcosa secondo te?
2: Si vuole, ma che serve? Cioè, non sta là.
1: No, sposta il masso, è più basso e diventa in linea con gli altri. Perché anche perché diceva qualcuno che sentinelle che è pericoloso, perché il punto dove il mare frange maggiormente.
2: E quindi lo abbassi dove arriva più onda.
1: Non lo so, però cioè, se lo può portare. Vabbè, comunque,
2: se lo abbassi è peggio.
1: Comunque era meglio che rispettare certe regole, va bene. Poi operato il ragazzo colpito con i racchettoni, ricordiamo che l'uomo è a piede libero, nel senso che è stato solo denunciato, perché? Perché ha regolare permesso di soggiorno ed è anche a un posto di lavoro con contratto, e i commenti sono stati durissimi, come abbiamo potuto leggere, tra quali incendiamolo, il migliore è incendiamolo, vabbè, però no. Oh, intanto dalla strada Santa Filomena a Mociano, c'è una strada che si chiama San Filomena. Vabbè, l'opposizione chiede chiarimenti. Poi a Mociano ci sono le vie di iscrizione per il soggiorno tornale, che noi facciamo da tanti anni grazie alla sorellina.
2: Lo fate quest'anno?
1: Sì, l'ha fatto già. Non mi ricordo dov'è, però l'ha fatto. Piano spiaggia, stop
2: a Roseto, stop ai trabocchi. La sovrintendenza ha bocciato la realizzazione delle strutture nel litorale, deturpano il paesaggio a Roseto.
1: A Roseto, ma il porto dov'è?
2: I trabocchi, che c'hanno?
1: E dove lo fa?
2: Ah, non lo so.
1: Da cioè, quelle tipo quelle che fa, si stendono per sé, chi l'ha bocciato? A proposito, qualcuno ha detto pure in Consiglio Comunale, ma come? La sovrintendenza che il nome ci vede i peli non si è accorto che ci sono tutte queste cose grandi?
2: Ma infatti,
1: non so, ti dico una cosa che tu non sai cosa ho avuto ieri.
2: Dimmi.
1: La regione permette, proprio scritto, sì, l'ha fatta vedere, ma oggi mi dà proprio qual è il comma, che si possono fare piccoli ristoranti, si può fare tutto quello che si dice che non si deve fare.
2: E quindi?
1: La regione, punto. Perché fate tutta questa battaglia locale?
2: Tra
1: l'altro. Chiamavate quelli e dite che non va bene.
2: Iradea, l'idea della Rosettana Nuoto è la dea, ma scende via al progetto per lanciare la pallanuoto. E quella si deve lanciare, se non fai gol.
1: Hai visto quello che è successo col basket?
2: Sull'acqua forse invece che sul parquet. Domani la chiusura di un tratto del lungomare Celommi e poi vabbè un po' di ordinanze di traffico. Silvi, violenza in famiglia, botte e minacce alla moglie, se mi denunci ti ammazzo. Il professionista quarantenne a giudizio per maltrattamenti.
1: Ah, quindi praticamente l'ha denunciato e non l'ha ammazzata, perché va al processo, quindi sono tutti e due vivi. È andata bene,
2: immagini. Tari in ritardo, le sanzioni non scattano. A Pineto il comune spiega, slittati i tempi di recapito degli avvisi, nessuna mora per i contribuenti.
1: Però ricordo che Pineto è un comune che ha fatto la...
2: che farà la rottamazione.
1: Anche
2: che scade il 31 luglio.
1: Malena. Noi qua non la facciamo,
2: vanno tutti in ferie.
1: Dovete pagare, ma vanno in ferie, dovete pagare fino all'ultima bolletta.
2: Atri, centro turistico nel degrado, in rovina i campi da tennis, il Palasport vive con le società sportive dilettantistiche. Poi siamo a Montesilvano, post di De Martinis e polemica, i cittadini prendono posizione. Residenti scossi dalle parole sui social del sindaco, invita ad andare via dalla città se non piace.
1: Sì.
2: Sta buttato probabilmente. Gorilla oggi, gorilla domani, gorilla dopodomani.
1: Sono Ivana, che sono Iva Gaudini, dalla voce ormai, dimmi. Iva, è Iva. Sì. È l'erba. Ecco, ha lasciato l'erba, poi li lasciano là, c'è questa brutta abitudine. Ah, perché è competente provinciale là, ma lo diceva ad D'Angelo, chiamiamo il presidente.
3: Però D'Angelo sta piace a Fittione.
1: Ah, perché c'è, poi vanno a tappare i tombini, certo. Ragazzi, vabbè. Lo diciamo, Iva, come stai tu? Iva, come stai? Dici tutto. Però cammini, mo? Sopra il piede, vabbè, piccole cose. E come sta il vigile buono? Salve Bazzo. Soprattutto, ma soprattutto alto, perché lui è stato sempre alto. Quando è alto? 1,90, quant'è? Vabbè, non diciamo i particolari. Vabbè, grazie. Salutatevi, allora. Ciao, buona giornata. Uno dei vigili che andava a piedi, infatti, non si è operato, lui la moglie si è operata a piedi. Per simpatia, perché quello che io mille volte ho visto a piedi il vigile, passava qua davanti, passava, perché una volta avevano la sede nell'ultimo sportello della sede, che mo c'ha la Intesa San Paolo. Quindi
3: devo fare tutti io,
1: no. Però passavano a piedi e salutavano, c'era Camillo, c'era proprio Camillo.
3: È un po' che non lo vediamo.
1: Spillo, che è successo Camillo? Appena finito il campionato, beh, possiamo parlare anche d'altro.
2: Dopo
1: la Recanatese sta con noi.
2: Dopo Caravaggio arriva Picasso a Montesilvano, giovedì ci sarà il secondo appuntamento, l'incontro con l'arte.
1: Viene lui?
2: Non credo. Andiamo ancora a pescare. Provincia tiene sotto scacco il carcere, l'allarme a San Donato, il detenuto che nel 2023 ha ucciso un compagno di cella.

0: la settimana prossima devo rifare un'altra volta.
1: Il triplicere è pericoloso.
0: E il fangolo.
1: L'ho scritto là.
0: Scusate il francesismo. Furto e ricettazione.
1: La sembra colpi francesi. Sono quelli con le parolacce, scusate.
0: Furto e ricettazione. Denunciati in due, stretta sui controlli, i carabinieri bloccano un 39enne su un'auto rubata. Nei guai anche un 42enne.
1: Allora, comunque per chi non ha sentito, la segnalazione di Iva Gaudine è che hanno tagliato l'erba sulla strada per Mociano, competente provincia, e hanno lasciato tutto per terra, e quindi poi quello va a otturare ovviamente i tombini.
2: Che già sono otturati, per la verità.
1: Arrivano foto dei tombini otturati a valanga.
2: Il tempo di quella palma.
1: Ma perché ancora non la fai la foto?
2: Non ho tempo, ci devo scappare apposta là.
1: Tempo.
2: Ci devo scappare apposta.
1: Che via è?
2: È una parallela del corso.
1: Ah, del corso.
2: Via Zero Sacro verso sud, la seconda, la terza, non via Genova, quella dopo.
1: Ma allora parallele così, via Genova,
2: sì. Quella
1: via
2: dopo
1: Bari?
2: No, via Bari è più giù.
1: Vabbè, cioè insomma
2: una Washingtonia, una palma di un metro e mezzo che è uscita da un tombino.
1: Una palma che è uscita, ma non ci avete mandato una foto di questo tipo, non ve ne siete accorti?
0: Cioè, cosa è veramente. Vabbè. Gran Sasso scatta la campagna per le escursioni in sicurezza. E poi abbiamo Impone a Raiano, impone le nozze, arrestato 29enne, una donna di 40 anni costretta a modificare le proprie abitudini.
1: Ancora si
0: impone
1: lui
0: più
1: le
0: piccolo,
1: nozze,
0: fra l'altro.
1: Ma sono stranieri.
0: Non lo so, però lui più,
1: ancora si impone le nozze.
0: Lui più piccolo, lei 40 anni. Auto rubata con chiave clonata, torna l'incubo dei furti in Alto Sangro, indagano i carabinieri. Motori e bellezza, circuito Avezzano, auto storiche, miss, protagonisti. Avezzano, Verrecchia in corona il sindaco, partita la nuova era di Pangrazio.
1: Con la G. Capito, 66%.
0: A Chieti, la tragedia di 8 anni fa, morì in ospedale dopo l'intervento, c'è la condanna per 4 medici.
1: Allora. Più niente.
0: A Orsogna, anziana rapinata in casa in pieno giorno, raid nel centro del paese e caccia 3 banditi mascherati.
1: Indagano?
0: I carabinieri.
1: Carabinieri indagano.
0: Fuggiti con i gioielli, al vaglio le immagini delle telecamere.
1: Allora, ti ricordo che abbiamo un facente funzione come comandante, ma perché quello sta ancora a fare dei corsi. E sono un anno.
0: Tornerà competentissimo. Sport. Il Marocco piega il Canada. Oggi fare puntati sul Brasile. I leoni della.
1: Hanno imbrogliato Capoverde per eliminare Capoverde. Infantino quello che dici.
0: Infantino. I leoni dell'Atlante calano il Tris contro David e compagni e volano ai quarti.
1: Poi là non c'è, ma la Francia ha vinto ieri sera 1-0 col Paraguay. Su
0: e ci ha messo un sacco
1: del tempo.
0: Tutto il mondo applaude Capoverde, migliaia di tifosi salutano gli underdog capaci di spaventare l'Argentina.
1: Comunque for me Argentina.
0: Mi pietà.
1: No, perché?
0: L'Inter chiude per Provedel e spinge per Calaili.
1: Bene, Giulianova ha praticamente concluso l'ingaggio di Giuseppe Abbagnale, attaccante esterno, quello bravo del Castel Fidardo che ci passava sotto la nostra postazione da solo, 0-0, ti ricordo. Abbagnale, un under, molto bravo, lo voleva mezzo girone e il bravissimo dottor professor Cavaliere Ufficiale d'Ercole è riuscito.
0: Cobolli vince e va avanti. Sinner punta Mochizuki.
1: Già perso perché si chiama
0: Mochizuki. Parliamo ovviamente di Wimbledon.
1: E invece Antonelli. Ah. Guarda un po' appena arrivate il nostro De Silvestre.
0: Antonelli Shaw, sprint e pole davanti alle Ferrari, sono
1: stava
0: seconda
1: là.
0: E terza.
1: De Silvestre stava là, Massimiliano.
0: Dominio italiano a Silverstone, oggi nella gara delle 16, Leclerc parte secondo, Hamilton è terzo.
1: Vero, pare, era frustrata Leclerc.
0: Colpo del Pineto, in arrivo di Felice, lo schiacciato, quel pallavolo, scusate.
1: De Cesaris.
0: Non è Ivan, no.
1: Oh, Pescara, occhi sul mercato, ma come vedi, hai notato tu ieri, mo te lo confermo, è tutto
0: in uscita
1: sì, infatti la stampa corteggia Insigne.
0: Ma pure gli articoli, fanno tutti quegli articoli. E sabato, via la campagna abbonamenti, dice il maggio.
1: Mi pare un po' presto, comunque.
0: La società ha spiegato le modalità di vendita.
1: Invece noi ne abbiamo già comprati 4, più Misuraga Cose, più i 2 portieri 6, sta facendo un bel Giulianova. Russo, siamo a Chieti, prendo il Chieti, ma direbbe di esprimere i soldi, come prendo?
0: Eccellenza, l'Italo argentino annuncia, abbiamo l'accordo, investo 2 milioni, ma il

0: Presidente lo gela, nessuna cessione, servono le garanzie economiche.
1: All'Aquila c'è stato un nuovo innesto a centrocampo ufficiale, l'arrivo di Campagna a periodo suo.
0: Sì. Dilettanti, stilato il calendario, ci sono
1: non
0: le date.
1: Non ci interessa più. Vai. Ho 4 anni, ragazzi. Finito.
0: Messaggero.
1: Ultimo, notte d'amore ha fatto. 250.000 a pagamento.
0: Perché qui?
1: E me ne ero l'Olimpico, ma era.
0: A Tor Vergata. A Tor Vergata.
1: 200, credo che sia l'edizione nazionale, quella.
0: No.
1: Sì, per Angelotti. Lazio, Roma,
0: Abruzzo,
1: sì. Abruzzo,
0: ecco. Le 4 pagine Abruzzo al massimo, quindi
1: Vento forte, paura in mare, i bagnini salvano 6 bambini. E l'83enne, giornata difficilissima negli stabilimenti tra Pescara e Francavilla per la risacca. Sì, ma anche qualcuno c'è, non è detto che ce n'erano anche sulla costa Teramale.
0: Sì, abbiamo visto. Sì.
1: Oh, andiamo sull'autopsia, ma morto sul colpo Ciarelli, quello che si è scontrato mentre fuggiva con i carabinieri. Con i preti su TikTok parlano anche i giovani. Ecco
0: San
1: qua.
0: Gabriele.
1: L'ha detto lui. Dov'è San Gabriele? San Gabriele?
0: Beh, dallo stemma del frate che lo capisco.
1: Di Biagio è lui, si è andato a San Gabriele. Quando il mondo non mi vuole più. Ti piace questa frase?
0: Sì.
1: Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Così e quella è tra l'altro. Sarete pure la Cantagalli. Buongiorno a tutti.
0: Però, l'abbiamo bucata. Chieti, riparte il piano del museo dell'auto al foro Boario.
1: Pescara piange l'imprenditore di Cosmo e poi saliamo.
0: Nathan e Caterina, la famiglia del Bosco, idonei a ruolo genitoriale, dicono.
1: Ma ricominciamo.
0: Beh, diciamo, le sorelline è stato troppo presto, è sgombiato. Saldi, il via a rilento, ma i negozianti sono fiduciosi.
1: Di Biagio?
0: Perilli. Andiamo su sto palco. Mammarella, torno in Abruzzo per giocare con il Sulmona. Serie C, Pescara, la Samp, off 500.000 a Insigne.
1: E alla Samp niente.
0: Roberto Bolle entusiasma gli spettatori dell'Aquila. Messo un gilet, qua porta che metti Bolle.
1: Biondi
0: si è messo un gilet. Saldi, partenza a rilento.
1: Bolle non ce la pende come te, Biondi.
0: No. Partenza a rilento, il mercato è prudente, ma siamo ottimisti. Nel primo giorno di svendite. I clienti hanno atteso il pomeriggio per lo shopping.
1: Teramo, per i commercianti la sfida è riportare le persone in città. Siamo in regionale?
0: Ma sì.
1: Beppe, quanti pezzi, dai.
0: Con un bus.
1: Vedi.
0: Festival del pescato locale, 3 weekend lungo la costa.
1: Ti ricordo che ci stanno anche i giuliesi.
0: Osteria Dal Moro, Augusto Bici, Cantine San Flaviano, ecco.
1: Vedi?
0: Qua tutti qua.
1: Sì, ma ci sta pure Rotta,
0: Ristorante Valerio, Cesco, Rotta, c'è. Cucina e Ristoro.
1: Poi, no, alcuni nomi ci stanno pure. Nomi di
0: quasi fermo.
1: Sta Silvestro, Gervasini, come esperti.
0: Ah, come esperti?
1: Sì, l'abbiamo pubblicato noi. Padovano comunque faccio presente che ci sta pure.
0: Quello non ce l'ha messo.
1: E invece io ce l'ho messo, l'ho pubblicato sulla pagina Facebook, i nomi degli esperti giulietti, ma non mi ricordo chi è. Ciarelli morto sul colpo, la sua famiglia continua a chiedere la verità. Furti, nuovo assalto alla Croce Rossa, colpita la sede, che sera. Perché che l'ha comprato il fentanyl?
0: Vabbè, quello alla fine quello vale sul mercato per un sacco di soldi.
1: Perché, che si fa quello se uno prende il fentanyl?
0: Diventano zombie praticamente, la gente ci si droga.
1: Ci si droga?
0: Sì.
1: Ma è pericolosissimo.
0: Sì, credi.
1: Mamma con la bambina minacciata in un parco, salvata da un ragazzo. Poi vento forte, paura in mare, 6 bambini portati in salvo. Ecco qua, ci sono gli autori del salvataggio, che sempre meritano ovviamente. La città piange Aldo Di Cosmo, un uomo dal cuore grande. Il cardiologo? No.
0: Non credo.
1: Aveva fondato 2 ali per Pescara. Dove ci sta un funerale dove è morto un cardiologo. E gli fanno una corona di fiori a forma di cuore.
0: No, ti prego. Temo dove vai a parlare. Sì.
1: E allora ci sono due donne che parlano, apprezzano queste donne. All'improvviso uno comincia a ridere. E dice: scusa, perché no? Sto pensando al mio ginecologo quando muore, come gliela faranno la corona.
0: Marinelli, nuovo direttore di ortopedia e traumatologia di Penne.
1: A proposito,
0: Popoli.
1: Ha detto il notaio Albini che ortopedia è al primo posto, non la toccate. Ma come si chiama? Psichiatria è andata in cavalleria, è già andata a termo, post-acuzie, dovrà venire.
0: Verrà, forse.
1: Abbiamo, secondo me, molto provvisoriamente sospeso la settimana corta a chirurgia, ma ma non ci toccate tutto, fate i buoni. Ma poi l'altro è stata nominata la Commissione Sanità, dove ogni partito però ha mandato un nome, incredibile, no? Mettetevi d'accordo. Ma com'è? Perché poi quelli devono votare per il candidato. Dovrebbe essere l'Arboretti, però la sinistra, il PD non l'hanno indicato lui, ognuno ha indicato il suo.
0: Ma può essere.
1: La straordinaria unità della sinistra, che la frase di cosa, ma non dico di chi, che uno di questi gruppi è una polizza vita per la permanenza di Costantino al comune della vittoria del centrodestra.
0: Casa Serra di Marijuana scoperta a San Demetrio, siamo in provincia dell'Aquila.
1: C'è un poligono di tiro.
0: Il TAR, ricorsi inammissibili.
1: Oltre 180 ricercatori da tutto il mondo a confronto sulla fluidodinamica. La maggior. Su Pienone, via Corrado IV, da domani i lavori. Per le buche, a proposito, sta andando bene, procede?
0: Che cosa?
1: L'assalto?
0: Sì, sì, sì. L'unica cosa è che, come sempre, non ci sta un tombino a livello. Io non so perché.
1: È vero,
0: siccome faldano solo il tappetino che è 7 cm. Non mettono nel costo il rialzare i tombini e quindi
1: tutti pieno
0: con certe.
1: Ma perché?
0: Viale Orsini ormai si sta deformando, là è pericolosissimo.
1: Anche via
0: 2026, 5 luglio vi sto dicendo che via Orsini è estremamente pericoloso.
1: Anche via Tondarebbe.
0: E quindi per piacere, no?
1: Per piacere,
0: per il futuro, per il futuro.
1: Soprattutto quando ce ne accorgiamo quando andiamo con la Vespa che ci dice tutte le criticità di Giulianova sul terreno.
0: Avezzano
1: c'è la giunta, ecco i 6 assessori. Ecco,
0: manca una donna che completerà la squadra nei prossimi giorni.
1: Di Bangla, che facciamo? Facciamo il misogino, su.
0: No, la devi trovare.
1: Bello qua, o mi sposi o finisce male. Perseguita e minaccia la compagna, arrestato. Ecco. Quindi credo che non l'abbia sposato la luce di questa sera.
0: No.
1: Vende la droga a un minorenne, ora paga, perché quello può, non ce l'aveva il ragazzo, no? Suolava, drogava senza soldi, no? Però è stato denunciato lui, non il ragazzo, è stato denunciato l'uomo. Estorsione.
0: Riparte il progetto il museo dell'auto, sede al Foro Boario. Vedete che importante notizia, mezza pagina. Torna in vendita l'ex convitto Paolucci, il prezzo d'asta è fissato a 166.400 euro. Patenti speciali per i tir e autobus, processo chiuso, 7 condanne per falso.
1: Sono stato una vita al messaggero.
0: Li detto 100 volte per via.
1: Ci vietavano di mettere i numeri e qua sono titoli con 3-4 numeri.
0: Lanciano, scuole, palestre in rete con gli impianti sportivi.
1: Di Maio, che non è quello famoso,
0: Ortona,
1: che adesso va in giro con le macchine con di lusso, sì.
0: Certo,
1: i grillini
0: c'è
1: di una volta,
0: tutta la
1: c'è stato un articolo contro i grillini di Roncone, uno scrittore del Corriere della Sera. Perché quella l'appendiente Renzi non è affidabile, basta con lui. Quelli dice: vabbè, Renzi ce l'ha questa cosa, ma è più bravo, sta parlando. Ma voi avete cambiato tutto quello che stavate quando stavate con Grillo, tutta cagnata. E quindi voi non mi pare, quindi. Invece di pensare a Renzi, che poi continuate a escludere le persone, a parte che non avete scelto ancora il candidato e sarà a coltelli. Noi però abbiamo dei punti sicuri, fermi nella nostra vita, che sono la famiglia del Bosco, mentre le sorelline no, perché sono state ritrovate.
0: Nathan e Caterina, prima valutazione, sono entrambi idonei al ruolo genitoriale, quindi sono fuori da casa.
1: La casa
0: che
1: sindaco di Palmo dall'inizio aveva messo a disposizione, impegnando metà del bilancio comunale di Palmoli, e fare la rottamazione.
0: Una quarta discarica in Valle Cena, Civeta, progetto da 266.000 metri cubi.
1: Dai che si numero.
0: Poi si blocca, poi ha detto che si blocca, ma
1: sì, si è fermato.
0: Maledetto.
1: Ecco, famiglie sempre più povere negli asili nidi.
0: Come negli asili nidi?
1: Negli asili nidi, posti più rari, si pensa a far lavorare le strutture anche di pomeriggio per evadere tutte le richieste. L'assessore Tulli dice: occorrerebbero altri 2 nidi in città per gli uccelli. Forse riuscirebbe a recuperare 6 posti in più, una misura che alleggerirà la pressione. 6 posti già si alleggerisce. Vieni da noi, eccolo qua, al ritmo di musica rap, i preti su TikTok puntano sui giovani, mica uno solo, 2.
0: I padri passionisti alternano meme, video ironici sulla vita comunitaria e trend del momento e messaggi spirituali.
1: Ecco, un po' di messo ogni tanto. Depositi di biscotti in fiamme restano le misure di sicurezza. Ma appena la strada è percorribile, andiamo.
0: Vai, che vengo.
1: Biscotti Lazzaroni, sono buoni però. Questo quattro...
0: Sì, sono buoni, però mi vengono d'estate i biscotti Lazzaroni. Roseto ricorda Flavia di Bonaventura.
1: Va bene. Lo sport. Insegna offerte la Samp.
0: Abbonamenti. Il club mantiene i prezzi della Serie B. I tifosi attaccano.
1: Certamente.
0: Non avete comprato nessuno.
1: State vendendo.
0: Siamo riscesi.
1: Ma ti sembra il momento di fare l'abbonamento? No. Invece all'Aquila è tutto pronto.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male.
1: Tutti i televisioni, radio. Eccolo Mammarella.
0: Ma è calcio a 5.
1: Ah, ecco. Col faccio della Vezzano. Ma il Gabe Blanco, che abbiamo incontrato mille volte, stava col Sulmona. Chieti, Di Labio e Russo, il gioco delle parti. L'Aquila dopo Gori, preso anche Campagna. Anche l'Aquila si sta rinforzando, come il Giulianova. Abbiamo fatto già 5-6 colpi. Mo ci manca Luce Entravanti, ci manca. Insieme a Martignello che deve decidere che può fare. O cala o parte. Cala?
0: Ma che so io?
1: So che si vanno i gelati, non so che cosa può. Intanto ultimo è stato Notte d'Amore.
0: Show da record a Tor Vergata in 250.000 per il cantante romano.
1: Possiamo far sentire la canzone?
0: No, beh no, così ti sblocchi immediatamente. Poi la faccio sentire.
1: Però quando usciamo, voglio un 3 minuti dura. Quando però stiamo solo sul radio,
0: sì,
1: che facciamo ascoltare, sì, le canzoni, metti sentì questo ultimo perché non conosco molto.
0: Va bene.
1: Ed è ovviamente, confermo.
0: Colpa tua.
1: Che ti fa male?
0: Non del costare, dici.
1: Quando il mondo. Non... Allora andiamo, Leone, chi è Leone?
0: Migranti,
1: Papa, sì,
0: una crisi
1: foto
0: epocale.
1: Hai visto quando sta sul discorso?
0: E gli vola la papalina, sì.
1: Ci sono scene belle.
0: L'Europa agisca. Trump, l'America sotto attacco dei comunisti, questo ormai è partito di testa completamente per i comunisti in America.
1: Dove sta? Ma dove stanno?
0: Difesa 18 miliardi in 2 anni, spesa al 3,8% entro il 2028,
1: Cina,
0: questo,
1: sì,
0: è il piano del
1: in
0: governo.
1: Cina, sì.
0: Che è in Cina?
1: I comunisti là, sì.
0: Sì.
1: Oh. In Russia no?
0: No.
1: Beh. Oh, Ciccio Kim?
0: Ciccio Kim dice di essere comunistissimo, comunistissimo, ha vinto le elezioni con 99,59.
1: Sei video che inaugura 100 cose, però dove sta più sorridente quando lancia i missili?
0: Là
1: batte i Manucci,
0: bello, sta contento,
1: Ciccionette, e ride, e sta nervoso, però quando torna a casa perché nessuno lo coinvolge, ci sono guerre in tutte le parti del mondo,
0: mi fa sparare,
1: e nessuno se lo fila, il povero Ciccio Kim.
0: Fentanyl
1: è una dittatura terrificante.
0: Fentanyl, blitz dei NAS, la droga che ruba.
1: Quando vedi quello che si era appisolato?
0: Quello già è partito. Lorenzo Marini, l'alfabeto svela mondo e arte, parla il creativo artista.
1: Il cognome nostro sarà.
0: Ma magia auditorium, da Metheny a rock e il ritmo di Roma, questo verrà Giulianova.
1: Quindi è stato a Roma già.
0: Poi Wimbledon, oggi Sinner, rimonta Cobolli, vittoria in 5-7, Berrettini e Sonego sono fuori.
1: Ma invece la ragazza va avanti.
0: La
1: Paolini,
0: ragazza, la Paolini va.
1: Ma c'è Ciottella pure.
0: Carino, che fibbo di shaming?
1: Cos'è shaming?
0: Quando critichi la gente per il fisico.
1: Ho
0: che
1: detto
0: ha.
1: Che poi c'è, nonostante che sia così agile.
0: È body shaming, vede? Nonostante.
1: Nonostante sia un po' ciccionetta e agile, è brava. Il problema non te lo pone, però ho visto che è robusto. Oh. Andiamo a vedere che cosa ci dice i nostri, che cosa ci dicono.
0: Buongiorno ad Antonella Leonio e buona domenica, buon lavoro, grazie Antonella.
1: Ma quella è roba di Paolini.
0: Io di Luigi e Danna, buongiorno e buona domenica a tutti, però siccome Paolini non ce lo dà il buon lavoro la domenica.
1: No, perché giustamente
0: ha sofferito lei.
1: Si sospende.
0: Luigi Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno e buona domenica a voi tutti. Bruno Ruggeri, buongiorno, buona domenica. Berardo Montalbano, buona domenica. Buona domenica,
1: non
0: destinazione
1: all'inaugurazione, manco l'amministratore.
0: Buona domenica. La gente c'era, non c'erano gli amministratori.
1: Buona domenica, sempre in stampatello.
0: Destinazione mare.
1: Vai, Vittorio Valentina.
0: Poi Lucia, avvocato umile, buona domenica.
1: Buona, c'è l'avvocato. Betty Alma,
0: Loredana Ciaffoni,
1: dov'è?
0: non so perso. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona domenica e serena domenica a tutti.
1: Abbiamo acquistato a Bagnale.
0: Adriana Tondo, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno, buona domenica,
1: non
0: direttore Gabriele. A posto.
1: Beh, cosa? Ma Andrea Serafini, ho bisogno del tuo sostegno sul bivio e me te ne vai proprio in questo momento.
0: Può essere chi sta al mare, o sta al bivio in fila.
1: Destinazione mare, vai.
0: È un momento di fare qualche sacco, direttore.
1: Ti
0: fa sigaretta,
1: ti fa male, però.
0: No, vabbè, a me sì, però poi non lo fate. Vabbè. Non lo fate, non è.
1: Ma poi sale, che dice che non va bene.
0: Sale.
1: Gliceridi.
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: E quiz, ragazzi, la domanda è facilissima. Siete pronti? Come si chiama il nostro concittadino che cura una rubrica sul centro che parla degli abruzzesi nel mondo? Il suo nome d'arte, ma sapete anche il nome di battesimo, cioè come si chiama, va bene pure. Intanto vi ricordo che alle 12.30 va in onda la prima primo ricordo di Albrecht sulla radio, alle 12.30, l'orario in cui iniziò le sue missioni a Radio G. Allora, la domanda per vincere 12 corse gratis a Luna Park è questa: come si chiama il nostro concittadino che cura una rubrica sul centro, che è di Giulianova lui, e che parla degli abruzzesi nel mondo, e che era presentato il suo libro al Circolo Nautico? Sapete? Siete in grado? Potete farlo telefonando al numero 800 70 10, mi pare facile, dottor Albani. Come si chiama il nostro concittadino che scrive sul centro che cura una rubrica degli abruzzesi nel mondo? Ma non chiamalo ancora, dovrebbe affollamento. 870
0: cavallate le linee, come 800, diceva la Carrà.
1: Esatto, 870 10.
3: Bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato
4: e rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
1: Pronto?
6: Direttore, buongiorno.
1: Chi parla?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno, chi parla?
6: Luigi Anni.
1: Famosissimo Luigi Anni. Da Giulianova Paese.
6: Sì.
1: Grande ascoltatore di Radio G.
6: Sempre.
1: Tu ascoltavi al break la domenica?
6: Sì.
1: A posto, bravo.
0: Buongiorno.
1: Ti saluta anche il dottor Albani. Qual è la risposta?
6: La risposta è Don Serafino.
1: Don Serafino. Chi c'hai? Figli, nipoti? La nipote. Domattina devi passare a prendere...
6: di Vilma, che sta a New York.
1: Ah, sta a New York, quindi con cittadino quasi di Don Serafini, state là. Domattina viene a prendere i biglietti, va bene? Domattina.
6: Okay,
1: non aspetto nessuno. Grazie altrettanto, non aspetto nessuno.
0: Attendi che apriti una racchettata, no? Allora. È il momento di sentire Pierluigi.
7: Come che ne so? Peggio, contro
0: di ring. È il momento di sentire Pierluigi per le previsioni del tempo.
7: Sono 50 anni che facciamo il notiziario, grazie. Mi ricordavo che la domenica alle 9. Abbiamo perdonato.
0: Stiamo chiamando Casalena.
7: Abbiamo perdonato.
0: Che però non risponde.
7: Sta a Rimini, lo sapevi?
0: No.
7: Sì, in vacanza con la Giornova, in vacanza a Rimini, perché sono i giochi per i bambini.
0: Se piace. Rimini? Se allora. Piace. Comunque, devo dire che c'è tanta gente in giro Giulianova,
1: Di Rimini?
0: No. Però molti di fuori, sì. Mi sa che sta a dormire qua.
1: Sì, sta in albergo.
0: Si è allungato. Vabbè, ci richiamerà. Che dici tu?
1: Buongiorno Paolo Cicconi.
0: Buongiorno Paolo Cicconi.
1: Paolo, abbiamo comprato a Bagnale.
0: Ti non ricordo? Quello che faceva la canoa.
1: No, si chiama Giuseppe Bagnale.
0: Uguale a quello che faceva la canoa, ma non è lui.
1: È un under.
0: Va bene.
1: Cioè, poi 19 anni.
0: Casalena. Allora, il momento allora della pagina degli auguri. Va bene, direttore?
1: Tanti giorni felici. Devi sempre trovare.
8: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
9: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
8: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
10: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
8: Che buono è!
10: È Marcaffè!
1: La Chiesa ricorda oggi, come santo principale, anche ce ne sono altri, Antonio Maria Zaccaria, che era nato a Cremona alla fine dell'anno 1502. Aveva fatto filosofia e medicina inizialmente, ma la sua scienza, tra l'altro, fu pari alla sua santità.
0: Capito?
1: Visitava spesso gli ammalati.
0: Però aspetta, aveva capito che Dio lo voleva più che medico delle anime, più medico delle anime che dei corpi, e quindi si diede alla teologia. Aveva capito questo da Dio.
1: Frattanto visitava spesso gli ammalati e insegnava il catechismo ai fanciulli, incitava i giovani e gli adulti alla vita più cristiana. Guarda qua, divenuto sacerdote mentre celebrava la prima messa, fu veduto dal popolo col capo cinto da un'aureola celeste.
7: Quindi praticamente si era già capito, ecco, che sarebbe diventato un santo.
0: E allora adesso ci sta richiamando Casalena, e quindi noi andiamo,
7: abbiamo detto chi è il santo,
0: ad ascoltarlo. Buongiorno Luigi,
7: ci colleghiamo con Rimini con la...
11: No, sono Giuliano.
7: Ah, è tornato. Vabbè.
0: Allora, meteo, prossima settimana.
11: Caldo anticiclonico e temperature insomma superiori alle medie. Piano, non subito, torneremo a quei valori che abbiamo registrato a fine giugno. Quindi in maniera lenta ma graduale la struttura andrà invecchiando e si trascinerà dietro il calore proveniente dall'Africa. Quindi questa situazione
0: pioggia non se ne vede, eh?
11: Pioggia non se ne vede, se non qualche scroscio all'interno qua e là, i soliti cumulo nembi pomeridiani, ma per il resto insomma non succede assolutamente niente, se vedo una stasi anticiclonica, stavolta con il centro d'azione proprio sul Mediterraneo centrale, quindi significa che l'Italia sarà la regione, la nazione più interessata da questa situazione. E nulla, niente, questo è quanto, altro non possiamo aggiungere.
0: Va bene, quindi dobbiamo aspettare i prossimi giorni per vedere se romperà prima o poi, quando romperà.
11: Vediamo se sì, se gli spaghi si muoveranno. Per il momento si muovono solo verso l'alto,
7: certo, sono... quando fai la pasta asciutta poi si muovono verso l'alto,
11: diciamo. La pasta asciutta
0: prima cala e poi sale,
7: quindi così sarà.
11: L'altra sera ho mangiato aglio, olio e peperoncino.
7: Buonissimo.
11: Buonissimo, sì, esatto, è una delle mie parti preferite.
7: Allora venerdì sei libero?
11: Venerdì pomeriggio sono libero, sì. A che ora?
7: E ti comunico, intanto diamo la disponibilità, sempre 18:30. Faremo, okay. Tu sai che è itinerante, e visto l'argomento, dopo aver fatto dalla terrazza di Umami, faremo una trasmissione speciale da un Caliscendi.
11: Ok, bene, va bene,
0: perfetto.
7: Grazie
0: e buona giornata.
7: Buona giornata.
11: Francia Marocco, primo quarto di finale.
0: Quello è il primo, ma gli altri si decidono fra oggi e domani.
11: È una bella partita perché il Marocco è una bella squadra.
0: Sì, beh, sì, è vero.
11: Marocco è una bella squadra.
7: Tutte che le cose eliminate, brava, perdi però. Anche il Capoverde, vero?
11: Il Capoverde è stato mezzo derubato. Diciamo,
7: sì, ma come l'Iran? Quello infantino, infantino non mangiò, tu poi ci mangiò?
0: Beh, oddio, mi eviterei.
7: Non stava, no, Alberto con lo cappello, c'era Battagliani, è bello, lui.
11: Cioè, prima di far parte il calcio d'angolo, hanno aspettato il giocatore argentino e tornassi in campo, che era infortunato.
7: È vero, non si può fare, e non si può fare con nessun regolamento.
11: Ma non esiste una cosa del genere, ma non esiste.
7: Appunto, in Veneto ce la vendiamo gli arbitri italiani, ma quello che vediamo là, veramente. Vabbè. A posto ragazzo,
0: grazie, ci sentiamo domattina.
7: Aspetta, ti sei divertita a Rimini?
0: Buccato.
7: Richiamalo. Voglio fare una domanda delle domande.
0: Che domanda?
7: E mo lo senti? E dai Gabriele, fa qualcosa di diverso di quando sei monotono, però.
0: Scusa, ti vuole fare una domanda al direttore?
7: Sei un affettivo. Allora, che c'hai di più Rimini di noi?
11: Ma a quello che ho visto di più, cioè il divertimento, perché loro sono sfrenati, insomma, si sanno, cioè, sono più organizzati nel divertimento.
7: Bene, e con
0: i canonici che c'ho qua da mettere, si può ricarbonare la polizia,
7: esatto. E invece con spiaggia, mare, queste cose qua?
11: No. Allora, sono i fondali ancora più bassi dei nostri, però insomma, io preferisco qui da noi, il resto preferisco qui da noi. Però anche lì si mangia bene, devo dire, perché la zona romagnola si mangia abbastanza bene.
7: Allora, questo è noto, quindi praticamente tutte queste differenze non ci stanno, no?
11: Divertimento. Il fatto che sono sfrenati, sono dalla mattina alla sera, fanno casino, chiasso, si inventano qualunque tipo di attività, noi non siamo a quel livello.
7: Non siamo a quel livello, vengo a Manchester a quel livello, vabbè.
0: Certo,
7: ma tu invece sì, eh? Mi hai detto che dormiamo di nuovo, tu non parlo di Albani, dai, vedi. Dai, va bene, a posto, grazie. Segni un po', ma tu i figli tuoi quando c'hanno? Le bambine?
11: 10 e 7, ma ne fanno 11 e 8, sono per andare.
7: E allora ti voglio regalare due blocchetti di biglietti per la Luna Park, ci vanno?
11: Sì, sì, non tanto, però ci vanno, sì, come no? Sì, sì, ci mi... vanno, ogni tanto ci vanno.
7: Io voglio uno che mi dice con entusiasmo, ma pare che mi fanno piacere che te li ingribeva.
11: No, allora i tempi miei ci andavo sempre, loro invece ogni tanto.
0: La risposta che... era, a mo non mette voglia di portarceli, questa era la risposta di Pierluigi.
11: Vabbè. No, ma non è che non voglio di portarci, che il piccolino sa noi, vabbè, comunque.
7: Sa noi, ah, perché, piccolino, vabbè, piccolino, sì, vuole che lo mette autoscontro al mondo, vabbè. Allora, se passi in settimana te li do, quando vuoi di mattina, va bene?
11: Va bene.
7: Grazie.
0: Ciao Pierluigi, buona giornata.
7: Pierluigi un bel biglietto, credevo.
0: Allora.
7: Tantino che si entusiasma tanto, lui. È un gioco che mi chiamo qua.
0: Te lo meriti. Allora
7: adesso...
0: e gli auguri dobbiamo fare. Dobbiamo fare gli auguri.
7: Sì, oggi è domenica 5 luglio, controllate, quindi non ci ho messo male.
0: Lo so, ma coppa la dopo a un certo punto.
7: Ah, no, ma questo è il secondo.
0: La seconda parte.
7: Auguri a Manuela Iannetti.
0: Auguri.
7: Nicola Magliano.
0: Allora, abbiamo, ribadiamo.
7: Fabrizio Cicchinetti.
0: Lo rifacciamo.
7: Caprioni pure.
0: Auguri.
7: Roberto Giustini.
0: Auguri.
7: Ha bisogno tanto, tanto, tanto. Ha bisogno tanto, tanto di auguri. Alex Menezzi.
0: Auguri.
7: Nicola Andreani.
0: Auguri.
7: Ferrà Andreani. Sì, poi Armando Gambacorta.
0: Auguri.
7: Antonio, detto Tonino Franchi.
0: Auguri.
7: Ci stava. Angelo Cerroni e Lara Ferretti.
0: Auguri, auguri, auguri.
7: Oh, qui è bello ricevere gli auguri. Adesso voi che dovete fare?
0: Se volete ricevere degli auguri o per segnalarci degli errori basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66,
7: perché può succedere ogni tanto ragazzi che
0: gli auguri sono ad memoriam,
7: sono ad memoriam e che quindi può scappare qualcuno che è deceduto nel frattempo, come succede spesso, ce lo dite, no, spesso, ogni tanto, e noi lo segniamo e lo cancelliamo, purtroppo, oltre che dalla vita, anche dalla pagina degli auguri. Non morite, insomma, non
0: evitate.
7: Che potete fare.
0: Allora, è il momento del manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
7: Buongiorno Vincenzo, buona giornata, fai una bella cosa su, voi te lo affettivo non lo fa, su frutta e verdura, le proprietà delle pesche, fa un articolo sulle pesche, io adoro le pesche, ecco. Fa anche sia quelle cose, ma mi piace, come si chiamano quelle pelose?
0: Pelose?
7: Pesche pure, però vabbè.
0: Pelose.
7: Cioè, alcune sono quelle.
0: Pesche noci?
7: Pesche noci.
0: Sono quelle senza pelo.
7: No, quelle col pelo.
0: Buongiorno, oggi è domenica 5 luglio.
7: E la giornata...
0: sono le nettarine, può essere?
7: Quelle pure, ci sono quelle buonissime. È la giornata di azione europea raccolta coperchi di plastica. Ecco. Leggi tu perché sono a favore della plastica.
0: Questa è ricorrente.
7: È comodo.
0: È stata istituita.
7: Di che hai fatto qua?
0: Per sensibilizzare.
7: Di che è fatto questo?
0: Per sensibilizzare i cittadini a promuovere l'economia circolare, risposta alle direttive europee che limitano l'uso della plastica monouso.
7: Mi sono ricordato che in frigorifero ci sta una Coca-Cola. Ma no, a quest'ora.
0: Non lo so, io una volta quando ero giovane l'avevo appena alzato, però mo ma trovo che.
7: Allora, il 5 luglio si festeggia il costume da bagno più amato di sempre. Lì voglio usare il bikini, non ero convinto che dipendesse dal nome fatto nell'isola Bikini, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ti ricordi?
0: Sì.
7: Invece è un'invenzione del sarto francese Jacques, il cui carattere provocatorio destò un immediato scalpore. Fu poi lo stilista Louis Real che proprio il 5 luglio di 77 anni fa, correva l'anno, lo propose alla passarella della sua sfilata presso le piscine Molitor in Francia. Vabbè, là non successe niente.
0: No.
7: Il bikini è stato sicuramente una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi, a causa del presunto, effetto esplosivo, prese il nome dall'atollo Bikini, quindi ci stava la barriera corallina delle isole Marshall, dove gli Stati Uniti hanno iniziato a testare armi nucleari. Cioè passate dai bikini alle armi nucleari.
0: No, dalle armi nucleari ai bikini.
7: Immaginando che questo avrebbe creato una reazione commerciale e culturale esplosiva simile all'esplosione a Bikini Atollo.
0: Al manacco nel dettaglio, alle 9.13 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità
7: acqua...
0: Beh, insomma, con l'umidità 48% va benissimo, il clima è caldo, vento 8 orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria, l'indice è 43, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09.
7: 20.47 di 9 tramonta, 20.49 tramonta.
0: La durata di giorno è 15 ore e 17 minuti.
7: Cala, eh?
0: Abbiamo perso già 4-5 minuti.
7: Non è vero.
0: 4-5 era 21, 22.
7: Cioè. Quindi alle 4.30 di gennaio?
0: È notte, come tutti gli anni nell'universo. La luna sorge alle 23.39, il tramonto alle 11.56 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile al 63%. Nati oggi, 5 luglio 1911, 115 anni fa, Georges Pompidou, politico, presidente francese dal 1969 al 1974.
7: Lo sappiamo.
0: 65 anni fa, nel 1961, Isabelle Polenard, soprano francese. E poi ascolterete Non più soffrir, non voglio, di Alessandro di Handel.
7: Soffrire così.
0: 60 anni fa, nel 1963.
7: Quindi l'ultimo lo mettiamo, però.
0: Sì. Okay, 60 anni fa, nel 1963.
7: Due volte.
0: Gianfranco Zola, calciatore e allenatore.
7: Accade oggi, nella storia di un giorno. Uno a me, uno a te.
0: Dai.
7: Il 5 luglio 1811, 215 anni fa, il Venezuela proclama l'indipendenza dalla Spagna e la prima nazione del Sud America a sottrarsi al dominio spagnolo, istituito con l'arrivo della terza spedizione di Cristoforo Colombo. Ma alla terza ci azzeccò?
0: Che cosa?
7: Con la terza spedizione. L'America venne scoperta?
0: Il 1492.
7: Come al 98.
0: Quindi... Era la terza spedizione.
7: Quindi era già fatto.
0: Già ne fatte due o tre.
7: No,
0: Allora, ne fatte tre.
7: Sì, però poi quello che indovinò Amerigo Vespucci.
0: Sì, però intanto lui andava là. 5 luglio 1946, 80 anni fa, a Parigi, esordisce il costume da bagno in due pezzi, opera dello stilista Louis Real, prende il nome bikini dall'atollo del Pacifico, dove qualche giorno prima è stata sperimentata la bomba atomica.
7: Perché in realtà lo ritiene esplosivo. Stupendo.
0: Vai.
7: Beh. No.
0: 5 luglio 1951, 75 anni fa, la Bell Labs annuncia l'invenzione del transistor a giunzione bipolare. Per la sua capacità di controllare l'energia che lo attraversa, è considerato una rivoluzione per l'elettronica. È stato inventato da John Bardeen, William Shockley e Walter Broughton.
7: Che accade il 5 luglio del 1986? Viene riaperta al pubblico la Statua della Libertà a New York, dopo un imponente lavoro di ristrutturazione che ha compreso la sostituzione della torcia umana ormai corrosa con una nuova torcia placcata in oro.
0: Capito?
7: Non è mai rubata. Ovviamente venne inaugurata. L'unica cosa non inaugurata il giorno 9 è la famosa statua di Summa.
0: Ma invece volevo chiedere, quando la fanno?
7: Non la fanno più.
0: Non la fanno? No, non la fanno.
7: Perché
0: e la conferenza stampa su chirurgia e cosa?
7: No, nel momento in cui tanti di quelle male parole uscirono, che si decise di non inaugurare niente. Somiglia a questo, somiglia a quello, un
0: birillo. Somigliava un po'
7: a tutto.
0: La prossima settimana, questa che entra, ci sarà, almeno così dicono, un'apertura del ponte, credo.
7: Sì.
0: Dovrebbe.
7: Vabbè.
0: Negli anni 90 si esagerò con la tattica, ma il calcio non è la guerra, una partita a scacchi, è uno sport dove la componente tecnica resta il requisito fondamentale. La frase è di Gianfranco Zola, nato 5 luglio del 66 a Oliena.
7: Dove si trova?
0: In Sardegna. È un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vicepresidente della Lega Italiana Calcio Professionistica ed ha fatto il programma per far tornare al loro splendore le squadre giovanili, i settori giovanili.
7: Ma che fare? È rimasto?
0: Che senso?
7: Dopo la rivoluzione di Malagò?
0: Sì, sì. Anzi, Malagò ha detto che quello è il piano che si deve utilizzare
7: qualcosa di buono, certo.
0: Rifare le giovanili. Allora,
7: buona giornata, Vincenzo.
0: Grazie, Vincenzo, buona giornata anche a te. Facciamo un piccolo salto sull'Ansa prima di salutare gli amici su Facebook. Succede qualcosa dopo, come sempre, diciamo. Ecco, per esempio, una buona notizia: il gasolio selfie in autostrada torna sopra i 2 euro, quindi siamo tornati ai prezzi alti. Media Iran, dall'alba di ieri oltre 7 milioni di viaggi sulla metropolitana di Teheran per il funerale. Sì, cioè, 3 figli di Khamenei alla cerimonia di commiato, manca l'attuale Ayatollah Mojtaba. Trump: l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo. Trump appunto dice che non vuole comunisti, l'America non diventerà mai un paese comunista. E a Cina,
7: ma chi l'ha detto che lo vuole diventare? Non vogliono manco i democratici,
0: no.
7: Lo sai?
0: In Cina
7: stanno calmando il sindaco di New York.
0: Sì. In Cina rilasciato il pastore protestante Ezra Jin, era in carcere da ottobre, quella invece d'arresto. Sì. Allora, e questo è quanto.
7: Questo quindi... è il grande contributo dell'Ansa.
0: Sì. Salutiamo, importante.
7: Salutiamo
0: gli amici che ci seguono su Facebook. Vi auguriamo una buona domenica. Tanto mare e divertitevi. E adesso in radio andiamo a ascoltare la proposta di Vincenzo.
7: Non voglio più soffrire.
0: No, più soffrire non voglio, Alessandro. E di Handel.
7: Di Handel, eh. Ah, quindi si riferisce ad Alessandro. Ho capito, quindi c'è il nome.
0: Non voglio più, più
7: genere. No,
0: mi dà la colpa, proprio.
7: Alessandro. Aveva letto i promessi sposi.

0: E adesso trovare Ultimo.
1: Ci vuole che vediamo se c'è l'ultimo successo di Ultimo.
2: Ultimo.
1: Ultimo. Vediamo che esce, io non ne conosco nessuno, o forse Sanremo andò. Romantica. Romantica. Beh, andiamo là, va.

0: questa è
1: la canzone che si può ascoltare. Basta.
0: Ringraziamo e ci salutiamo, poi dopo ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Solita ora no, 7:30.
2: E abbiamo trasmesso
3: Radio G Notizie.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, e pensaci prima di dirmi no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: たいよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.